Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Antonin Dvořák il concerto in la minore opera 53 per violino e orchestra, quattro pezzi romantici opera 75 per violino e pianoforte, romanza in fa minore opera 11, arrangiamento dell'autore dell'andante dal quartetto opera 9 per violino e orchestra. Uto Ughi violino, Leonard Slatkin al pianoforte ha diretto la Philharmonia Orchestra. E per concludere l'orchestra Caravelli.

Con la musica dell'orchestra Caravelli si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Lennox Berkeley, compositore britannico vissuto tra il 1903 e il 1989.

piccola stranezza di scrivere un brano per questo organico, un brano che fu commissionato a Lennox Berkeley dal pianista Colin Horsley e fu ovviamente anche eseguito per la prima volta da Horsley insieme con Dennis Brain al corno e Manoj Parikhian al violino. Si tratta di una composizione scritta prima che finisse la Seconda Guerra Mondiale, risente un po' del clima di un compositore che vuole un po' sfuggire alla realtà e si affida alla storia della musica. Particolarmente interessante rispetto a questi tre movimenti che compongono il brano: allegro, lento, tema e variazioni, proprio quest'ultimo movimento, non solo perché è il maggiore dal punto di vista del tempo, dura quasi 14 minuti, ma perché rappresenta un po' il tentativo di confrontarsi con una realtà, quella della musica classica, del classicismo, che avevamo già incontrato per la verità all'inizio del Novecento, ma che nel 1944, nel pieno appunto della Seconda Guerra Mondiale, assume un valore diverso. Ascoltiamo il trio per violino, corno e pianoforte, opera 44 di Lennox Berkeley, nella esecuzione al violino di Suzanne Stanzelite, al corno di Stephen Stirling, al pianoforte di Raphael Terroni.

Abbiamo ascoltato di Lennox Berkeley il trio per violino, corno e pianoforte opera 44 nella esecuzione di Susanne Stanzelait al violino, Stephen Sterling al corno, Raphael Terroni al pianoforte. Siamo qui a così guardare un po' quello che è il repertorio da camera di Lennox Berkeley, compositore britannico che in qualche modo ha voluto quasi, come dire, fare un percorso tranquillo fino a un certo punto della sua vita, rivolgendosi e volgendo il proprio interesse al linguaggio classico, al linguaggio barocco, come nella sonatina opera 13. E adesso ho una sonata per viola, il numero di opus è 22, che ha un interesse anche diverso, nel senso che il repertorio per viola del Novecento è un repertorio molto interessante che forse andrebbe ancora più rivalutato anche nelle stagioni concertistiche, e anche questa sonata per viola del 1945 sta lì a testimoniarlo. Questa sonata nasce, se appunto l'opera 44 nasce nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, qui siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e in qualche modo l'interesse di Berkeley è quello proprio di, anche se vogliamo, di tornare a una serenità e nello stesso tempo, come dire, non dimenticare ciò che è stato fino a quel momento. Tre sono i movimenti: allegro ma non troppo, adagio, allegro. La prima esecuzione assoluta, lo stesso 1945, fu eseguita dal violista Watson Forbes e dal pianista Dennis Lessimoine. Prima di ascoltarla, soltanto un piccolo riflettore sul secondo movimento e sul tema lirico di questo movimento molto molto particolare. Alla viola abbiamo Morgan Gough, al pianoforte Raphael Terroni.

Abbiamo ascoltato la sonata per viola opera 22 di Lennox Berkeley nella esecuzione di Morgan Goff alla viola e Rafael Terroni al pianoforte. E concludiamo questo nostro piccolo excursus nella musica cameristica di Lennox Berkeley con il quintetto opera 90 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte. Qui siamo in un periodo diverso, siamo nel 1975 e probabilmente è quello che si potrebbe definire la maturità di Lennox Berkeley che dopo aver guardato decisamente al passato e alla storia della musica si volge a un passato un pochino più recente, ma sempre passato per la verità, che è quello della serie e della dodecafonia, e integrandolo naturalmente con il proprio linguaggio. Il risultato è appunto questo lavoro commissionato dal Chamber Music Society del Lincoln Center e rappresentato e eseguito per la prima volta presso il Lincoln Center lo stesso 1975. È un lavoro della maturità, poi Berkeley si ammalerà e quindi gli ultimi anni della vita di Berkeley purtroppo sono stati caratterizzati dall'Alzheimer, ma qui siamo invece appunto un lavoro molto molto significativo di come un compositore come lui è stato attento a in qualche modo a quello che era un cambiamento di linguaggio proprio nel momento della maturità. Il quintetto opera 90 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte ha quattro movimenti: andante allegro, scherzo, allegro vivace, intermezzo andante, allegretto. L'interprete del quintetto opera 90 all'oboe Melanie Ragge, al clarinetto Neire Ashworth, al corno Stephen Stirling, al fagotto Adam McKenzie, al pianoforte Rafael Terroni.

0: Abbiamo ascoltato il quintetto opera 90 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte di Lennox Berkeley nella esecuzione all'oboe di Melanie Ragge, al clarinetto di Neire Ashworth, al corno di Stephen Sterling, al fagotto di Adam McKenzie, al pianoforte di Rafael Terroni. E questo brano del 1975 è anche l'ultimo brano del programma di oggi, interamente dedicato alla figura di Lennox Berkeley, compositore britannico vissuto tra il 1903 e il 1989. Come abbiamo visto, è una delle figure che scomparse praticamente dai cartelloni concertistici, invece dimostrano di quanto sia stato veramente interessante, vivace e bella la scena musicale del Novecento, e aggiungerei io anche di questi primi vent'anni del nuovo secolo. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per il mondo a vedere che succede nel mondo della sinfonica, della lirica, appunto della musica classica. Grazie a Daniele Giorgi, alla sua perizia al di là del vetro, e cominciamo a girare il mondo, questa volta dall'America, in particolare da New York, dove Gustavo Dudamel è diventato, come sappiamo, il direttore della New York Philharmonic Orchestra. È una cosa storica, perché Gustavo Dudamel è un venezuelano, quindi è americano ma diciamo di altre latitudini, e viene anche dal sistema Abreu, cioè quel sistema musicale che tira fuori, per così dire, i ragazzi dal pericolo della criminalità, però insegna la musica bene. E questa inaugurazione nel mandato di Dudamel come direttore musicale della New York Philharmonic Orchestra rappresenta proprio, come dicevamo, uno spartiacque storico, ma Dudamel si riallaccia subito alla tradizione di questa orchestra. Il 25 settembre, nella David Geffen Hall, c'è una specie di manifesto programmatico di quello che Dudamel vorrà fare, perché da un lato c'è l'esecuzione della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Questa scelta si riallaccia direttamente alla tradizione mahleriana dell'orchestra. Questa è un'orchestra che è indissolubilmente legata a figure grandissime come Bruno Walter o come Leonard Bernstein, quindi figure che facevano di Mahler uno dei punti di riferimento. Ma Dudamel ci mette del suo, ovviamente, quindi contestualizza questo titanismo tardo romantico nel tessuto della contemporaneità americana. E abbiamo detto americana, non statunitense, perché le due parole non sono sinonimo, come sappiamo, ma purtroppo ogni tanto vengono usate così. La contemporaneità americana invece è rappresentata da due commissioni, ci sono due prime assolute in questo concerto del 25 settembre, a due compositrici di spicco. Una è cubano-americana, cioè cubana, diciamo statunitense-cubana, e Tania Leon. L'altra è canadese, Zosha Di Castri. Ecco, in questo ambito statunitense, con allargamenti appunto all'intero continente americano, Dudamel costruisce questo programma in cui c'è Mahler, quindi la grande tradizione della New York Philharmonic Orchestra, dall'altra parte ci sono commissioni appunto a compositrici importanti in questo continente, al centro c'è un omaggio a John Adams, in particolare On the Transmission of Souls, che è un brano sull'11 settembre. Ecco, quindi Dudamel costruisce un programma che è un ponte tra la tradizione e la contemporaneità, e John Adams è considerato ormai quasi un classico, anche se è vivente. Allora cominciamo proprio ad ascoltare un frammento dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Noi diciamo abbiamo preso il movimento d'apertura, che è una marcia funebre, e la Quinta Sinfonia di Mahler è stata scritta all'inizio del Novecento, tra il 1901 e il 1902, e segna una svolta cruciale nell'itinerario compositivo di Mahler, perché abbandona in questa sinfonia le fonti vocali e passa direttamente al sinfonismo puro. Questo primo movimento è una marcia funebre, severa, solenne, che però alterna improvvise lacerazioni drammatiche e esplosioni di passione dell'intera orchestra, che poi trasformano questo lutto formale in una confessione interiore. E questo sarà poi anche il tema del brano di John Adams, appunto sull'11 settembre. Vediamo che tutto tutto si collega in questo programma, un programma costruito veramente in maniera magistrale. Io vi ricordo che potete contattarci al 335 12 437 22 e vi lascio per qualche minuto al primo movimento della quinta sinfonia di Mahler nell'esecuzione storica dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

sempre veramente per me un problema serio sfumare i capolavori, e soprattutto questo primo movimento della Quinta Sinfonia di Mahler, la Marcia Funebre. Avete sentito questa severità solenne, e poi, come stiamo sentendo adesso in sottofondo, anche se la musica di sottofondo non esiste, ricordiamocelo sempre, comunque sentiamo in sottofondo la liricità, e tutto questo andrà diciamo in scena, si potrà ascoltare a New York con la New York Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel, che ha messo insieme questo programma veramente mirabilmente, partendo dalla tradizione dell'orchestra che appunto è rappresentata da Mahler, e poi con delle commissioni di musica diciamo nuova, delle compositrici donne, una canadese e una cubano-americana. Ma al centro c'è questo lavoro di John Adams, On the Transmission of Souls, che è un lavoro che ricorda, è stato scritto per le vittime dell'11 settembre, è stato scritto nel 2002, e è concepito non come un requiem tradizionale, ma come uno spazio della memoria, è sia intimo che universale, in qualche modo come Mahler, e intreccia un organico dell'orchestra, il coro misto, il coro di voci bianche, quindi i bambini, a una traccia registrata. Quindi adesso ne sentiamo un breve estratto, ma quando sentirete i rumori della città non è un fruscio, un disturbo, è invece proprio il modo di portare l'ascoltatore dove è successa la tragedia. E come lo fa? Lo fa attraverso suoni urbani mescolati ai suoni dell'orchestra e una lettura sommessa veramente nella sua asciuttezza tragica dei nomi dei dispersi.

missing. Missing. Missing. Missing.

io trovo molto molto emozionante e eccezionale la scelta di John Adams di ricordare i dispersi uno per uno, perché una cosa è dire sono dispersi in mille, una cosa è ricordarsi il nome. Se ognuno di noi ne ricordasse uno, forse, diciamo, la memoria sarebbe più vivida. Io ho scelto Christina Flannery perché non la conoscevo, non so chi sia, però quando sento questo pezzo è il nome che mi rimane. E questo è un brano che sarà eseguito alla New York Philharmonic Orchestra, diretto da Gustavo Dudamel. E ora però possiamo passare in Europa. Torniamo in Europa. Intanto vi segnalo che a Vienna c'è un concertino niente male con Esa-Pekka Salonen, con al Musikverein, alla sala grande, con i Wiener Philharmoniker. E qui, diciamo, c'è un programma più tradizionale, con Debussy, La Mer, Sibelius, la Sinfonia numero 5 e la Sinfonia numero 4 di Lutoslavski, che ormai è entrata regolarmente nel repertorio. Ma per una volta invece vogliamo andare anche sulla lirica, perché al Teatro alla Scala di Milano il 26 settembre si riprende Traviata. E si riprende con sul podio Michele Gamba e la regia storica di Liliana Cavani. Questa è la ripresa dello storico allestimento che la Cavani fece anni fa, e che viene ravvivato da un cast di voci giovani, però già affermate a livello internazionale. Quindi abbiamo da una parte la freschezza dei giovani, dall'altra invece la storia della Scala di Milano che si presenta sia con il titolo sia con la regia di Liliana Cavani. Noi abbiamo scelto di far ascoltare il preludio della Traviata, ancora una volta con Claudio Abbado, che dirige i Berliner Philharmoniker. Ma perché? Perché nei preludi delle opere liriche ci sono già quasi tutti i temi fondamentali dell'opera lirica, e soprattutto dal preludio si capisce subito come va a finire. Diciamo che è una opera che finisce male, nel senso che l'eroina, la protagonista, il protagonista muore, è difficile che inizi con un preludio allegro. Ecco, se noi la interpretiamo in questo modo, ascoltando già i primi accordi della Traviata, che ricordo, il preludio viene subito prima di una festa. La festa, quella in cui c'è il famoso brindisi, ma subito prima c'è il preludio. E lì Verdi, col suo senso del teatro assoluto, ci dice: guardate che finisce male, però poi inizia con una festa. Ascoltiamo il preludio di Traviata con i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Io ogni volta che vado a teatro a vedere Traviata piango, mi piango dall'inizio, lo so che muore, però non, lo so quando esco da casa, quando mi preparo per andare al teatro dell'opera, però io che devo fare? Anche se quando ci sono le feste a Traviata piango. Allora, se volete piangere al teatro alla Scala di Milano il 26 settembre andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi con Michele Gamba sul podio e la regia storica di Liliana Cavani. Noi qui abbiamo ascoltato il preludio eseguito dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E in questa andirivieni tra continenti, adesso ritorniamo un'altra volta negli Stati Uniti, in particolare a Chicago con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Klaus Makela. Ecco, qui abbiamo un altro direttore che inizia un percorso con un'orchestra nuova, magari l'hai designato ancora, però adesso ha la sua residenza autunnale e ha deciso di affrontarla con due partiture titaniche, la quarta di Shostakovich e la settima di Sibelius. In particolare, la quarta di Shostakovich è una di quelle sinfonie che hanno una storia veramente molto legate alla società, al periodo politico anche in cui sono state composte. Perché Shostakovich, sappiamo tutti, è stato grandissimo compositore, ma sempre in bilico con il potere sovietico, sempre un po' dentro e un po' fuori. È stato anche un grande testimone del potere sovietico, ma è anche stato un'anima critica. In particolare, questa quarta sinfonia è veramente una delle sue partiture più monumentali, complesse, visionarie. Ha un organico sterminato, colossale, oltre 100 musicisti. Si articola in tre movimenti molto molto ampi, ma ha un linguaggio per l'epoca modernista lacerante, pieno di dissonanze violente, con momenti grotteschi. E questo non è passato inosservato, diciamo, alla censura sovietica, perché questo brano è stato composto tra il 35 e il 36 e era in previsione la prima esecuzione assoluta, che doveva essere proprio nel dicembre del 1936 a Leningrado, con la Filarmonica di Leningrado diretta da Fritz Stiedry, quindi il massimo che si potesse avere in quell'epoca, perché Shostakovich era considerato giustamente un grandissimo. Però durante le prove la prima esecuzione venne bruscamente cancellata. Il lavoro fu ritirato dal compositore. E perché? Che era successo? Sulla Pravda, nel gennaio del 1936, appare un articolo. Un articolo senza firma. E gli articoli senza firma, sappiamo, sono sempre riferibili al direttore e, nel caso della Pravda, diciamo, al potere. Questo articolo era intitolato Caos anziché musica e stroncava duramente un'altra opera di Shostakovich, un'altra opera grandissima che è stata l'ultima apertura del Teatro alla Scala di Milano, per dire, e che era la Lady Macbeth nel distretto di Mtsensk. Qui Shostakovich veniva accusato di formalismo, di decadentismo, cioè di essere un compositore borghese che non fa capire quello che scrive al popolo. E questo clima in quel periodo lì, diciamo, era un po' difficile, no? Quindi questo articolo rappresentava una minaccia diretta alla vita e alla libertà del compositore. Quindi questa partitura della quarta sinfonia, che era ancora più complessa dell'opera, ancora più radicale dell'opera, ancora più lontana dai dettami della propaganda sovietica, ecco, questo lo metteva a rischio della vita. E quindi, diciamo, c'è stato il ritiro. Shostakovich fu sottoposto a pressioni psicologiche fortissime, a minacce dirette da parte dei funzionari del partito, e ritirò
ritirò questa sinfonia e ne scrisse la quinta, che poi, diciamo, aveva una nota, la risposta pratica di un artista sovietico a giuste critiche. Quindi, diciamo, si piegò. Però questa quarta sinfonia rimane un capolavoro nel 1961, esattamente il 30 dicembre a Mosca, fu eseguita in prima esecuzione assoluta. E finalmente è stato rivelato in questo modo al pubblico uno dei capolavori più potenti e tormentati anche del sinfonismo del Novecento. Noi possiamo ascoltare l'inizio perché ovviamente le sinfonie intere non le possiamo ascoltare qui, ma le possiamo ascoltare in altri programmi, dei programmi musicali nella fascia serale. Qui invece ascoltiamo l'inizio del primo movimento, Allegretto poco moderato presto, con Vasili Petrenko che dirige la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

E avete sentito qui già in questa parte della quarta sinfonia di Shostakovich, che verrà eseguita il 24 settembre a Chicago dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Klaus Makela. Ecco, avete sentito che cosa aveva scritto Shostakovich negli anni 30, e forse questo modernismo, questa lacerazione, queste dissonanze violente, ma soprattutto questo senso della tragedia esistenziale non era piaciuto al regime, però è rimasto nella storia. Abbiamo visto alcuni esempi ora di quello che sta succedendo nel mondo, e possiamo dire che queste le tendenze della settimana. Questa settimana di fine settembre c'è una chiara tendenza istituzionale, cioè c'è il passaggio del testimone sul podio di grandi orchestre americane, come la New York Philharmonic Orchestra con Dudamel, che inaugura ufficialmente questa settimana la sua nuova era, la nuova era dell'orchestra di New York, e poi c'è Klaus Makela, che sentiamo sì, un po' in sottofondo, che consolida invece la sua presenza a Chicago in vista del suo futuro insediamento. E da un punto di vista del repertorio c'è un affascinante dialogo tra il grande sinfonismo titanico tardo-romantico di Mahler e di Sibelius, abbiamo visto anche, e le voci contemporanee, con un veramente lodevole attenzione a delle commissioni affidate a compositrici viventi come Tania Leon, Zoscia di Castri, e anche la valorizzazione di brani come quello di John Adams sull'11 settembre. E poi c'è tutta una riscoperta e valorizzazione del repertorio novecentesco storico. E fino, diciamo, alla riesplorazione anche di capolavori di Shostakovich, che all'epoca non furono, non solo non furono apprezzati, furono censurati prima ancora di essere eseguiti. Noi ne sentiamo ancora qualche minuto e poi andiamo avanti con la trasmissione.

0: E dobbiamo lasciare Shostakovich e la sua quarta sinfonia, perché adesso torniamo in Europa, in particolare a Bologna, dove questa sera alle 20:30 all'oratorio di San Filippo Neri c'è un concerto che ci è sembrato particolarmente interessante. C'è un pianoforte, ma è un pianoforte che verrà anche trattato elettronicamente. Verrà trattato elettronicamente per sembrare un pianoforte invece trattato analogicamente, cioè quello che si chiamava e si chiama ancora pianoforte preparato. Siccome la questione è molto nuova, abbiamo contattato Emanuele Arciuli, pianista che sappiamo molto affermato e specialista anche di alcuni repertori contemporanei, che l'abbiamo intercettato mentre è in prova per il concerto di questa sera, ci ha dato alcuni minuti. Emanuele Arciuli, benvenuto.
1: Grazie di questa attenzione per un, in effetti per una cosa nuova, anche

0: per me, perché oggi è la prima volta che la sperimentiamo.
1: Allora, per contestualizzare un po', il pianoforte è preparato, è un pianoforte che ha usato Cage, grande compositore del Novecento, dove si mettono delle cose all'interno della cordiera, che possono essere di plastica, di ferro, di legno, per cambiare il suono. Allora, per capire subito di che cosa stiamo parlando, sentiamo proprio un minuto, ma forse anche meno, del Baccanale di John Cage, che è un brano per pianoforte preparato, così capiamo di che parliamo.

0: Ecco, questo è un pianoforte preparato, cioè suona come un pianoforte, ma i suoni sono un po' diversi perché ci sono delle cose all'interno della cordiera che cambiano il timbro. Allora, qual è la novità? Emanuele Arciuli, che eseguirà, tra l'altro eseguirà anche il baccanale di John Cage all'interno di questo programma.
1: Beh, dunque, la novità è il fatto che il pianoforte preparato, che è nato peraltro anche quello da un'esigenza abbastanza estemporanea, perché a Cage era stata commissionata una musica proprio baccanale per una coreografia e lui immaginava una batteria di percussioni, ma non c'era lo spazio per prepararla e metterla sul palco. C'era invece un vecchio pianoforte e lui pensò, siccome non gli interessava in quel contesto il suono, diciamo, tradizionale del pianoforte, di inserire degli oggetti che potessero alterare il suono rendendolo una batteria di percussioni. Però ogni brano per pianoforte preparato, Cage negli anni 40 ne ha scritti una ventina, ha una diversa preparazione, siccome la preparazione, e quindi un diverso risultato sonoro, siccome la preparazione richiede molto tempo, anche ore, per essere realizzata, è impossibile eseguire nello stesso concerto due brani per pianoforte preparato di Cage o più brani, a meno di non avere un pianoforte per ogni composizione, cosa che naturalmente ha reso difficilissima la circolazione di queste pagine, che invece sono molto belle. E allora abbiamo pensato di sostituire, diciamo così, la preparazione analogica con una preparazione digitale che, senza alterare la mia possibilità di intervento sui tasti, la mia, diciamo, sensibilità del suono, l'intensità, eccetera, consenta però al pubblico di ascoltare più composizioni nello stesso concerto. Quindi in realtà si tratta semplicemente di una maniera di attualizzare, se vogliamo, Cage con una proposta che io sono convinto l'avrebbe incuriosito, perché poi Cage era molto aperto, diciamo, alle possibilità, anche alle possibilità delle sue stesse composizioni di ricevere delle esecuzioni molto diverse. E per, proprio a questo proposito, io inviterei gli ascoltatori ad ascoltare lo stesso brano per pianoforte preparato da due o tre pianisti diversi e sentiranno delle composizioni che suonano in modo completamente, direi sostanzialmente, diverso.
0: Da cosa dipende questa grande diversità nelle interpretazioni, nelle esecuzioni?
1: Dipende dal fatto che la preparazione che Cage indicava sullo spartito, e che naturalmente veniva poi fissata, diciamo, a posteriori, una volta cioè verificato il risultato sonoro, è una preparazione che, per quanto sia precisa, è inevitabilmente, come dire, aleatoria in qualche modo, perché basta che le dimensioni del pianoforte, il modello, la distanza delle corde tra loro siano diverse, perché
0: e sono sempre diverse.
1: Sono sempre diverse. Tra l'altro, a me è capitato di suonare lo stesso pezzo con lo stesso pianoforte, eppure avendolo preparato magari due occasioni nello stesso modo, suonava comunque in modo diverso. Per cui alla fine la cosa più importante, secondo me, è trovare il suono più bello, il suono più adatto, naturalmente senza tradire le indicazioni di massima di John Cage, perché si possono mettere dentro il pianoforte bulloni, viti, gomme, canne di bambù e numerosi altri oggetti.
0: Ma questi oggetti che indica John Cage per cambiare il suono del pianoforte, abbiamo sentito poi in questo estratto brevissimo di Baccanale quello che accade, ecco, questi oggetti come vengono, diciamo, simulati dall'elettronica?
1: Vengono simulati perché abbiamo realizzato una specie di banca dati e quindi ogni effetto, ogni soluzione prevista da John Cage è stata, diciamo così, sistematizzata, e quindi io poi posso scegliere da un menu e decidere quale suono mi sembra più adatto a quella nota, anche in base naturalmente alla mia esperienza pregressa con questi pezzi che io ho suonato col pianoforte preparato, diciamo, in modo analogico. Peraltro il concerto ha una prima parte, il concerto che si tiene per Bologna Festival ha una prima parte che è con John Cage, ma poi il pianoforte nella seconda parte si normalizza e diventa un pianoforte normale, un pianoforte acustico in cui io suono musiche di Haydn e poi variazioni americane che sono scritte per pianoforte normale. Quindi certo, questa è un'ulteriore, diciamo, secondo me, insomma, un ulteriore motivo di interesse di un pianoforte che cambia proprio fisionomia per ogni pezzo di Cage e poi anche tra la prima parte e la seconda parte, tornando ad essere il pianoforte che conosciamo tutti.
0: Certo, quindi c'è anche questa possibilità di passare da un repertorio all'altro, cosa che sarebbe impossibile invece con la preparazione, diciamo, tradizionale. Certo, è diventata tradizionale anche la preparazione del pianoforte. Quali altri pezzi per pianoforte preparato, oltre a Baccanale, sono in programma?
1: Sono in programma Room, una stanza, che è l'unico brano che si può suonare anche per pianoforte non preparato, e poi due brani molto ampi e secondo me molto belli, che sono Daughters of the Lonesome Isle, che è ispirato a una leggenda polinesiana, e poi The Perilous Night, che è un brano che peraltro io ho già suonato a Bologna Festival col pianoforte preparato in modo normale, per così dire, perché invece sembrerebbe ispirato a una leggenda dei Cavalieri della Tavola Rotonda e di Re Artù. Quindi c'è anche un aspetto mitologico, diciamo, e leggendario in queste composizioni, che comunque sono tutte in qualche modo legate alla danza, perché quasi tutte sono pensate per dei balletti.
0: E quindi avremo questo momento, diciamo, innovativo, assolutamente unico, che per la prima volta ci mostrerà come si prepara un pianoforte senza prepararlo fisicamente, ma poi il concerto si chiama L'arte della variazione e i suoni virtuali. Ora, i suoni virtuali abbiamo capito, l'arte della variazione sono due artisti lontanissimi tra loro, Haydn, ma poi c'è anche un omaggio a Thelonious Monk, in particolare a Round Midnight.
1: Sì, io ci tengo a dire che intanto questo progetto di preparazione del pianoforte si deve a Roberto Valli, che è un tecnico di Ancona molto bravo, e a Luigi Lamacchia e Andrea Bernardelli, che saranno poi presenti questa sera ad aiutarmi, diciamo, in questa avventura. Nella seconda parte suono due cicli di variazione di Haydn. Suono una serie di variazioni scritte per me da un compositore americano giovane che si chiama Matthew Quayle, e che sono recenti, legate al periodo della pandemia, e presentano omaggi a Keith Jarrett, Bill Evans, Brad Mehldau e Chick Corea. E poi due brani, due variazioni del vastissimo ciclo di Round Midnight, che mi furono invece scritte, diciamo, da vari compositori americani e anche italiani 25 anni fa, ed eseguirò un pezzo di John Harbison e un pezzo di Michael Dougherty, che sono appunto parte di questo ciclo.
0: Beh, quindi diciamo un passaggio in diversi mondi sonori, con questa grande curiosità che ci ha messo sulla preparazione virtuale di un pianoforte analogico, non so, possiamo chiamarlo così. Tutto questo si svolge questa sera alle 20:30 all'oratorio di San Filippo Neri a Bologna, e per il Bologna Festival. E quindi noi ringraziamo Emanuele Arciulli per avercelo raccontato, e rimaniamo anche in ascolto, perché magari questo concerto magari potrà anche circolare e si potrà anche ascoltare in altri luoghi. Grazie quindi Emanuele Arciulli per questa spiegazione.
1: Grazie
0: di questa cosa.
1: Grazie
0: completamente nuova. Grazie, allora,
1: grazie,
0: però
1: grazie.
0: Ci lasciamo con le variazioni in Do maggiore di Haydn, un brano che sarà eseguito in questo concerto a accanto alla musica di John Cage, e abbiamo sentito anche all'omaggio a Thelonious Monk e ad altri compositori statunitensi, noi ascoltiamo ora un estratto dalle variazioni in Do maggiore di Haydn con Rudolf Buchbinder al pianoforte. Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione, ringrazia Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro per la perizia con la quale ci ha accompagnato e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro appuntamento giornaliero dedicato alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando di Johann Sebastian Bach la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo. Nei movimenti preludio, allemande, courant, sarabande, menuet primo e secondo, gigue. Anner Bismarck, violoncello barocco.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo nella esecuzione di Anner Bismar al violoncello barocco. E proseguiamo ora ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo. Francesca Odling, flauto traversiere. Gianluca Cagnani, organo e direzione della Turin Baroque Orchestra.

0: Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo, nella esecuzione di Francesca Odling al flauto con la Turin Barocca Orchestra, organo solista e direzione Gianluca Cagnani. Termina qui la trasmissione odierna, nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito.

dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano «Giovanni è risorto dai morti», altri «è apparso Elia» e altri ancora «è risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva «Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose?» E cercava di vederlo.

A Gesù si lo conosce nell'andare quotidiano di tutti i giorni. Si deve conoscere Gesù nel catechismo. Ma non è sufficiente conoscerlo con la mente, è un passo. Ma Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con Lui, parlando con Lui, nella preghiera, in ginocchia. Se tu non preghi, se tu non parli con Gesù, non lo conosci. Tu sai cosa?

La parola di Dio ci risponde: tu vuoi conoscere chi sia questo? Legge quello che la Chiesa ti dice di lui, parla con lui nella preghiera e cammina la sua strada con lui. E così tu conoscerai chi è quest'uomo. Questa è la strada.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti.

0: tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
3: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: Grande è il Signore e degno di ogni lode. Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
1: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratene intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
3: Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Tu alieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Perché avete paura? Non avete ancora fede? Sta lì la radice della paura e Gesù non teme di stanarla. Non rimprovera i suoi per non aver previsto la burrasca o per non essere stati capaci di tenere a galla la barca, ma piuttosto per il loro non essersi fidati di lui. Per quanto infatti il suo dormire sulla barca nel bel mezzo della tempesta possa lasciarci interdetti e persino farci arrabbiare e inveire nei suoi confronti, una cosa è certa: sulla barca, con noi, c'è lui. E se anche con lui dovessimo andare a fondo, possiamo essere certi che con Dio nulla è mai davvero perduto. Tutto ciò che di Dio posso dirvi e che ho sperimentato provando a stargli dietro è che lui sta dentro ogni abbraccio donato o ricevuto, che mi ha letteralmente salvato la vita. Più che nelle parole e nei ragionamenti, per me Dio resterà per sempre impigliato dentro il più familiare e pericoloso dei gesti che conosco, ad attendermi, ad attenderci, sempre. Traballante, come la fiammella d'una candela, vorticosa e inquieta, quasi danzasse, vivace e fiera, ma sempre a rischio di spegnersi, instabile, in equilibrio precario come un funambolo, ingordo di brividi e di cielo, in bilico tra bene e male, tra giusto e sbagliato, oscillo, sospeso tra l'abisso più oscuro e le vertiginose altezze, naufrago, in balia delle più inconfessate paure, travolto dall'onda incontrollabile delle passioni, fino a guardare in faccia la morte, fino a sentirne il respiro vicinissimo ed essere rimasto vivo. Eccomi, ci sono. Ho smesso di fuggire. Ero già dove volevo essere. Bastava che me ne accorgessi. Bastava che mi fermassi per guardarmi dentro. Sono l'assenza che risuona, il vuoto divenuto poesia.

0: mormora, la gente mormora. Falla tacere, praticando l'allegria. Canta Lorenzo Cherubini in Mi fido di te. Ce lo hanno detto milioni di volte e forse continueranno a dircelo. Se fai così, se ti comporti così, che cosa penserà la gente? Che cosa diranno di te? A volte per paura o per un eccessivo senso di protezione, altre volte con l'aspetto di una correzione necessaria, ci siamo sentiti rivolgere parole come queste, magari proprio dai più vicini, da chi dice di volere il nostro bene e magari è sincero nell'intento. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto i conti con espressioni del genere, con le raccomandazioni più o meno disinteressate di chi, volendo porre un freno alla nostra esuberanza, ridimensionare la nostra personalità, farci rientrare negli schemi e in quelle che chiamano convenzioni sociali, ha cercato di convincerci che una determinata scelta era davvero troppo, così come quel dato comportamento, quelle affermazioni eccessivi. Spesso, dietro queste forme di raccomandazione, dietro queste correzioni fraterne che sanno di imposizione, si nasconde una forma di paura latente, quella di non poter controllare chi è diverso. E quindi si tende a decostruirlo, fino a omologarlo, fino a renderlo meno problematico e pericoloso possibile. Così, mentre da una parte ci si sente inadeguati e non compresi a motivo del giudizio degli altri, dall'altra si sviluppa la convinzione di essere davvero eccessivi. Si ha paura di sognare in grande e di scommettere sui nostri desideri. Sembra assurdo e paradossale, ma finiamo con lo sminuire noi stessi perché gli altri non abbiano da ridire sulla nostra persona e non si sentano così insicuri standoci accanto. Crediamo che ridimensionando noi stessi, gli altri ci accetteranno perché smetteranno di vedere in noi dei concorrenti. Ma sta proprio qui l'errore. Siamo tutti nati per brillare, per rendere manifesta la luce che portiamo dentro, non solo alcuni di noi, ma tutti. Ciascuno di noi è chiamato a risplendere. E quando abbiamo il coraggio di farlo, inconsapevolmente contagiamo gli altri e restituiamo a chi ci sta accanto la possibilità di brillare a sua volta. Nella misura in cui ci liberiamo dalla paura del giudizio degli altri, la nostra rinnovata consapevolezza, l'essere pienamente noi stessi, libera anche chi ci sta vicino. Vale la pena, allora, correre il rischio di non ridimensionare noi stessi e i nostri desideri, di esagerare con il cuore, con le mani, con tutta la nostra persona. Solo chi non si accontenta, chi non si lascia convincere che tanto non cambierà mai niente e che non c'è nulla di più certo che il sia sempre fatto così, solo chi proprio non ci sta a rimanere zitto e buono dentro gli schemi e le abitudini potrà correre il rischio di essere davvero felice. Certo, dopo averti detto che sei eccessivo, ti diranno pure che non sei abbastanza. Ma tu guarda avanti. Non cedere alla tentazione di voltarti indietro dopo aver messo mano all'aratro. Il calabrone ha delle ali piccole e non adatte al suo peso, quindi di per sé non potrebbe volare. Ma lui invece vola lo stesso. Non servono ali grandi per spiccare il volo, ma desideri e sogni grandi che ci spingano avanti e in alto. E se ci saranno sempre motivi per lasciare perdere tutto, ce ne saranno altrettanti per continuare a credere, a scommettere, a fare la nostra parte, nonostante tutto. La felicità è per chi non si accontenta, ma osa andare avanti, oltre, anche contro il giudizio di tutti. Per chi non teme di esagerare e corre il rischio di non essere compreso, di essere giudicato a motivo di quello che gli altri vogliono leggere tra le righe delle sue parole o vedere nei suoi gesti, talmente liberi da destabilizzare e mandare in crisi un intero sistema. Penso a quel sovversivo del mio maestro e alle sue frequentazioni imbarazzanti tra pubblicani e prostitute, peccatori e samaritani eretici. A suo stanare la doppiezza e l'ipocrisia di farisei, scribi e dottori della legge, abili a caricare gli altri di pesi insopportabili che loro non toccavano nemmeno con un dito. Al suo non temere di risultare impopolare, fino a correre il rischio di rimanere da solo, pur di non ridimensionare il sogno di Dio che ci vuole tutti salvi e non si lascia afferrare né condizionare da nessuno. A quelli indurire il volto e puntare dritto verso Gerusalemme contro ogni pronostico di disfatta e incomprensione, per essere innalzato sulla croce e attrarre tutti a sé.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo.

A Gesù si lo conosce nell'andare quotidiano di tutti i giorni. Sì, si deve conoscere Gesù nel catechismo. Ma non è sufficiente. Conoscerlo con la mente è un passo. Ma a Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con Lui, parlando con Lui, nella preghiera, in ginocchia. Se tu non preghi, se tu non parli con Gesù, non lo conosci. Tu sai cose di Gesù, ma non vai con quella conoscenza che ti dà il cuore nella preghiera. Conoscere Gesù con la mente, lo studio del catechismo, conoscere Gesù col cuore, nella preghiera, nel dialogo con Lui. Questo ci aiuta abbastanza, ma non è sufficiente pure. C'è una terza strada per conoscere Gesù, e la sequela, andare con Lui, camminare con Lui. Non si può conoscere Gesù senza coinvolgersi con Lui, senza scommettere la vita per Lui. Quando tanta gente, anche noi, si fa questa domanda, ma chi è questo? La parola di Dio ci risponde, tu vuoi conoscere chi sia questo? Legge quello che la Chiesa ti dice di Lui, parla con Lui nella preghiera e cammina la sua strada con Lui. E così tu conoscerai chi è quest'uomo. Questa è la strada.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio vobis gaudium magnum, abemus et papam. Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesiae Cardinale Meroncalli.

0: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti, il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione. E credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza. E quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza,

0: Volte io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII, io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. E, Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la Pacem in Terris, ha inaugurato all'interno del Magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontato una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su Pacem in Terris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto le gambe di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano. Quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni, e credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, in un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni. E quindi questi gesti sono rimasti come una dote e un'eredità potente, non solo nei credenti, ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni, lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa con gli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché come Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio, ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni, e quindi credo proprio di sia una bella

0: immagini questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del Papato anche.
1: Anche il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
0: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera, non, o perlomeno non ha mai dato a vedere, è una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo deve, lo sappiamo che l'umorismo è delle persone intelligenti, no? Quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica. Io ho presente ogni tanto, io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ci lamentiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Veneto, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose, quindi per forza. Ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine, questa cosa qua è di non enfatizzare i problemi, ma di saperci star dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino.
1: Ecco, non so se lei sa, si dice, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
0: Sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi sì, era capace di andare alle cose più alte. Immaginiamo il discorso di inaugurazione del Concilio, che è un'opera di letteratura e di teologia immensa, a queste cose molto umanissime che lo facevano sembrare, cioè non lo facevano, le facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri, no? Sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti sì, momenti di umorismo.
1: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto forse non era ancora nato, Don no. Claudio. Era no, presente no. Però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
0: Certo che ero presente a Roma, se sì, non ricordo bene, una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di voti di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, sì, me la ricordo molto bene, mi ricordo anche l'emozione di quel momento, mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove si è portato Papa Giovanni, e raccolti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una, l'ho portata a casa alla mia mamma.
1: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando questi, cioè stanno aumentando, ci sono tanti ammalati nell'anima, da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore, quindi porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a disposizione degli ascoltatori. Volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice

Celebramus missam de fieria quinta, hebdoma de vigesime quinte per annum, cum prefazione prima comuni et pretia charistica prima.

0: Oremus. Deus, qui sacre legis omnia constituta, in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis ut tua precepta servantes ad vitam mereamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro de Colette. Vanità della vanità, dice Colette, vanità delle vanità, tutte vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va e i suoi giri, ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà a memoria presso quelli che verranno in seguito. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 24 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: guerra in Ucraina, il presidente Zelensky all'ONU, Putin è il paziente zero, ha affermato, bombe su Kiev, almeno due morti. E all'assemblea ONU il primo ministro libanese Salam lancia un appello per far fronte alla grave crisi umanitaria in cui versa il paese dei cedri. Il Papa all'udienza generale, tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, tutti siano coinvolti. Bentrovati da Marco Guerra. Putin è il paziente zero, va fermato per evitare che dilaghi il male della guerra. Così il presidente ucraino Zelensky ha parlato ieri all'Assemblea delle Nazioni Unite riunita a New York, lanciando un monito anche ai paesi che aiutano la Russia. Nel frattempo un attacco russo a Kiev ha causato almeno due morti, colpendo il reparto maternità di un ospedale. Roberta Barbi.
2: La sete di potere come una malattia, la guerra, una sorta di virus che affligge l'umanità, di cui Putin è il paziente zero e va fermato. Ha utilizzato una metafora forte il presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea dell'ONU per richiamare le coscienze delle nazioni alla propria causa, lanciando un monito a quelli che stanno aiutando la Russia. Con Mosca sono schierati soldati di 47 paesi, non lasciatevi trascinare, ha detto. E mentre al Palazzo di Vetro si discuteva delle sanzioni, Mosca attaccava Kiev con missili balistici, colpendo ancora infrastrutture energetiche civili, tra cui un ospedale. Il bilancio è di almeno due morti e otto feriti, mentre un elicottero russo ha nuovamente violato lo spazio aereo polacco, scatenando l'allarme e il decollo di caccia da Varsavia. Sebbene la ripresa dei negoziati appaia lontanissima, gli Stati Uniti tentano un approccio. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e l'amministrazione USA ha invitato Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, incassando come risposta un ringraziamento e un laconico "valuteremo". Il dossier Ucraina, che prosegue chiedere con forza intercettori di missili balistici per proteggere la popolazione, arriverà oggi anche sul tavolo del bilaterale tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, appena sbarcato a Washington.
1: E come abbiamo sentito, negli Stati Uniti ieri è arrivato per una visita di Stato il leader cinese Xi. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà tre giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, ha detto il leader di Pechino. La grande rinascita della nazione cinese e il ritorno della grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente. Trump ha parlato di ottimo incontro. E all'assemblea dell'ONU il primo ministro libanese Salam ha chiesto sostegno per la grave crisi umanitaria in cui versa il sud del Libano a seguito della guerra con Israele. Intanto l'Italia si pone come paese mediatore per la ricerca della pace. Paola Simonetti.
3: Le famiglie libanesi devono poter tornare nelle loro case, molte di loro sono costrette a lasciare il paese. Occorre poi ripristinare i servizi essenziali e i mezzi di sussistenza e promuovere la ricostruzione. L'appello del premier libanese Salam è stato netto, accorato, a margine dell'Assemblea ONU a New York, parlando della drammatica situazione nel sud del Libano, coinvolto nella dura offensiva israeliana contro Hezbollah. Non si può rimandare, ha aggiunto. In questo scenario il ministro degli esteri italiano Tajani ha ribadito la volontà dell'Italia di farsi paese mediatore per i negoziati di pace. Possiamo svolgere un ruolo importante, ha detto, annunciando anche un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere progetti a favore dei villaggi cristiani nell'area, per far sì, ha aggiunto Tajani, che possano continuare ad essere abitati e non abbandonati. Dal canto suo la Commissione europea ha già previsto lo stanziamento di 105 milioni di euro a favore del Libano per il biennio 2026-2027, la seconda metà del pacchetto complessivo da 1 miliardo di euro presentato dalla presidente della Commissione UE von der Leyen a Beirut due anni fa.
1: E ieri all'Assemblea dell'ONU è stato il turno anche del presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato in aula le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli, ha detto. La delegazione americana durante questo intervento ha lasciato l'aula. Cambiamo argomento. Nell'arcidiocesi di Monterrey in Messico il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone in territori percorsi da migranti in cerca del sogno americano, ma anche da traffici criminali di droga. Al microfono di Giada Aquilino.

0: territorio.
1: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico, no? Una delle cose che volevamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, no? Dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa e mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
2: Un pensiero ai minori migranti e l'appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela, così il Papa ieri al termine dell'udienza generale in vista della 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Un appello accorato, quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
4: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
3: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
4: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
2: I servizi di sicurezza del Marocco hanno arrestato 10 persone, di cui 2 minorenni, per aver diffuso false notizie e contenuti digitali che incitavano una fuga di massa di persone verso Ceuta e Melilla. E l'Unione Africana chiede una de-escalation immediata nel nord dell'Etiopia dopo che nei giorni scorsi le forze tigrine hanno preso il controllo di 3 aeroporti e gli scontri si sono estesi dal Tigre nelle vicine regioni dell'Aftar e dell'Amara, minacciando di far naufragare l'accordo di pace del 2022. Andiamo in Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e di riaprire le centrali di ultima generazione di piccola e media dimensione. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Sabato 26 settembre all'Oratorio San Filippo Neri per il Festival Francescano di Bologna andrà in scena Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler. Lo spettacolo è interpretato e diretto e è andato da Lorenzo Bassotto e parte dal libro La lama e la croce di Francesco Comina, pubblicato dalla Leb. Il servizio di Eugenio Murrali.
5: Sulla scena c'è una sedia che durante lo spettacolo può diventare finestra, pulpito, ma anche ghigliottina per ricordare l'assassinio feroce perpetrato dal regime nazista contro i molti cattolici che si opposero a Hitler. Lorenzo Bassotto racconterà 4 testimoni della fede: Franz Jägerstätter, Maria Terville, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch. Li evocherà sul palco il personaggio del boia, ispirato all'esecutore nazista Johann Reichardt, spiega Lorenzo Bassotto.
6: È come se il bene, il coraggio, la bellezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile. Questo boia, questo esecutore, non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono: ora tutto è pace e gioia. Proverò dolore, ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio.
5: Un monologo che onora la memoria di chi mise la voce della propria coscienza e del proprio spirito di fronte a tutto, anche a costo della vita.
2: È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resta

Sarà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno, da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Siamo dunque pronti a vivere questa mattina insieme, trascorreremo 3 ore fino alle 11 alla vigilia, cara Stefania, del viaggio apostolico del Papa in Francia.
2: Eh sì, e domani lo seguirà, da domani, ma già da oggi ci metteremo in contatto, in collegamento con gli inviati che seguiranno il viaggio del Santo Padre in Francia. Domani poi inizieranno le dirette, le radiocronache, proprio per raccontarvi, saremo come sempre i vostri occhi anche in terra di Francia.
1: Sono davvero numerosi gli eventi che seguiremo assieme, una diretta che supererà in totale le 24 ore in 4 giorni, questo per dare l'idea di quello che ci attende. Tutto avrà inizio in quel di Parigi, ma già il secondo giorno, la seconda sera meglio, il Papa si trasferirà a Lourdes. Poi l'ultimo atto in quel di Metz, una tappa voluta da Leone in una città che ha vissuto l'occupazione nazista, ma ancor prima era passata sotto una giurisdizione comunque tedesca, era il tempo dell'impero, e poi finalmente è arrivata quella che è l'annessione definitiva alla Francia, ma restano ovviamente tutti gli aspetti legati al passato, e quella città, essendo anche geograficamente un luogo di frontiera, è uno dei posti più significativi per parlare a tutta l'Europa. Dunque c'è grande attesa anche per la fine del viaggio, ma ovviamente innanzitutto per l'inizio, come sempre accade, di un viaggio apostolico. Lo ricordiamo ancora una volta, il Papa sarà domani a Parigi e per 4 giorni in Francia. Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano vi racconteranno minuto dopo minuto il viaggio del Santo Padre. Noi, dicevamo, saremo insieme per un bel po' di minuti, sì, fino alle ore 11. Che mattina ci attende, Stefania?
2: Beh, ci attende una mattina piena, come sempre, di appuntamenti. Vogliamo ricordarne qualcuno già da subito. Prima di tutto, però, ricordiamo il numero di telefono che è a vostra disposizione per i vostri WhatsApp, perché, come diciamo sempre, come recita il titolo di questa trasmissione, Radio Vaticana con voi si fa anche con voi. Quindi 335-1-2-4-3-7-2-2. Avremo di nuovo, come capita nella nuova, diciamo come era prima e come ricapita in questa nuovo palinsesto, inverno-estate? Inverno-primavera? Inverno-autunno?
1: In realtà sono 3 stagioni che copre.
2: Esatto.
1: Autunno, appunto, appena iniziato. Da
2: autunno-inverno-primavera?
1: Corretto.
2: Tornerà con noi ogni 15 giorni il nostro collega dell'Osservatore Romano, della redazione in lingua romena, caporedattore Robert. No, oggi non c'è Robert Attarian.
1: Sì, sì, oggi è padre Adrian.
2: So
1: io che ho scritto il nome di colui che verrà
2: ero sicura della presenza di Adrian Duncan. C'è stato un cambiamento all'ultimo
1: momento. Ci sarà Adrian con noi, tutto questo ovviamente dopo una prima ora interamente dedicata alla rassegna stampa, prima dai quotidiani italiani, poi dai siti internazionali, o meglio intercontinentali, in quanto andremo in tutti i continenti, ma in particolare dopo essere andati in Romania con padre Adrian ci recheremo in Somalia, perché ricorderete domenica scorsa l'appello del Papa all'Angelus ha chiesto che la comunità internazionale intervenga sulla drammatica situazione umanitaria del paese africano. Allora Paola Simonetti ha intervistato Vescovo di Gibuti, presidente di Caritas Somalia, Monsignor Daibé, e sentiremo le sue parole innanzitutto di gratitudine verso il Papa, poi ovviamente ci racconterà quanto sta accadendo nel paese. Abbiamo detto del viaggio apostolico in Francia e poi accendiamo le telecamere alle 10.
2: Sì, sul nostro appuntamento la radiovisione sarà sul dottorato della pace, e oggi ospiti in studio ci saranno il professor Luigi Petrilli e la dottoranda Giada Tortora.
1: E ancora, come ogni giovedì, la collega Lorena Leonardi verrà in studio per illustrarci l'inserto La settimana del Papa. Poi ci recheremo in quel di Bologna dove sabato debutterà all'Oratorio San Filippo Neri lo spettacolo Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler, un monologo adattato, diretto e interpretato da Lorenzo Bassotto a partire dal volume La Lama e la Croce di Francesco Comina, pubblicato dalla Lev un paio di anni fa. Le interviste realizzate per noi ai due protagonisti da Eugenio Murrali, che sarà in studio qui allo Studio 9 di Radio Vaticana proprio al termine di questa lunga trasmissione. Arrivano diversi messaggi al 335 12 43 722. Roberto, Pietro ci manda in questo istante il buongiorno, e poi ancora Filomena: i nostri occhi, le nostre orecchie, come sempre in ogni evento che richiede la vostra e la nostra attenzione, in riferimento ovviamente al viaggio del Papa. E poi ancora leggiamo: tutti i cristiani hanno il dovere, quindi anche noi, Stefania,
2: certo,
1: di essere lievito, di essere presenza trasformatrice, capace di cambiare l'ambiente circostante dall'io attraverso la propria testimonianza di vita al tu e al noi. E anche questo messaggio fa riferimento in particolare al motto del viaggio del Papa, affinché il mondo abbia lievito. Sono le 8 e 17. Minuti 50, 51, 52, cosa vado
2: 53.
1: Avanti?
2: 53, è il momento di iniziare in musica come ogni mattina. Iniziamo con un brano, era 1967, scritto da Lennon McCartney, parliamo dei Beatles, un brano intitolato A Day.

0: the life, un giorno nella vita, un giorno come tanti, però un giorno anche speciale, come spesso sono le nostre giornate, le nostre, le vostre. Condividetele con noi, come sempre, al 3351243722. Ringraziamo Pietro, diamo di nuovo il buongiorno a lui e anche a Filomena, che ci ringrazia, dice, per la vostra testimonianza di ascolto e verità. Grazie.
1: Stiamo continuando a monitorare, tra l'altro lo diciamo perché più di uno, in particolare Michele, ci chiede di parlare di Ucraina. Lo abbiamo fatto proprio in apertura del nostro radiogiornale, quello delle 8. Continueremo ad aggiornarvi ovviamente anche nel corso di questa trasmissione sulla guerra in Ucraina e dei nostri radiogiornali, lo ricordo, dalle 9 fino alle 19 ogni ora l'appuntamento è con l'informazione della Radio Vaticana. Ma c'è un'agenzia appena battuta che riporta quanto oggi pubblicato in primissima pagina dal quotidiano spagnolo El Mundo. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta vuole prendere di mira i paesi del Mediterraneo e non quelli al confine con l'Ucraina. Ovviamente questo è quanto riporta un quotidiano spagnolo, El Mundo, uno dei principali ovviamente quotidiani del paese del sud Europa, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Utilizzeranno i russi droni lanciati dal mare nascosti in container? Non è affatto difficile, avrebbe spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. E questo è quanto tiene banco in questi minuti, in particolare in Spagna. Un'altra ultimissima ora invece riguarda l'Etiopia, perché a parlare sono i ribelli del Tigray. Siamo in una situazione di guerra totale contro il governo etiope, hanno dichiarato i leader appunto dei ribelli. Questo è quanto sta accadendo, tra l'altro sono giorni che proseguono gli scontri e già domenica si era stata annunciata un'alleanza per rovesciare l'esecutivo di Addis Abeba. Monitoreremo anche quanto accade in Etiopia. Stefania, però qualche appuntamento di
0: sì,
1: oggi.
0: Sì, iniziamo come sempre con sapere chi è il santo del giorno e a chi fare gli auguri di buon onomastico. Oggi la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano. Carlo Antonio Divini nasce a San Severino Marche nel 1653. Presto orfano, entra nei frati minori. Prende il nome di Fra Pacifico e comincia un lungo e appassionato servizio di apostolato nella sua regione. Una salute via via più fragile lo porta alla morte nel 1721. È proclamato santo nel 1836. La Chiesa ricorda anche Beata Colomba Rawski, abbadessa. La maestra polacca Joanna Matilda Gabriel diventa benedettina con il nome di Colomba, abbadessa a Leopoli, lascia il monastero per venire a Subiaco e poi a Roma, dove si occupa dei poveri di Testaccio e Prati e dove nel 1908 fonda le Benedettine della Carità, che si occupano delle giovani operaie. Bello il nome Pacifico, eh? E anche Colomba, vanno bene insieme.
1: Decisamente. E poi, insomma, tra l'altro, sai, ieri ho visto ero in un negozio, non dico quale, ma un negozio alimentari, che anzi a proposito saluto i nostri tecnici, due Daniele al di là del vetro che ci accompagnano in questa diretta, e c'era una bambina, si chiamava Domitilla, che è un altro nome che a me piace moltissimo,
0: romano,
1: però
0: romanissimo.
1: Effettivamente sì, molto romano, sono nomi poco frequente, no? Sentirli, sì. Però chissà, magari anche voi avete, che ci state scrivendo al 3351243722, una particolare attrazione verso alcuni nomi, o li portate in prima persona, fatecelo sapere, come sempre siamo assieme in questa lunga diretta. Dicevo, qualche appuntamento. Io vorrei segnalare un webinar che avrà inizio alle 15.30 oggi, ovviamente in vista di quella che è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Lo organizza il Dicastero Ministero per il Servizio e lo Sviluppo Umano Integrale, il tema anche uno solo di questi bambini, voluto da Leone, anche il titolo dell'appuntamento, ripeto, 15:30.
0: È un appuntamento invece, un anniversario di indipendenza oggi, 24 settembre, per la Guinea-Bissau.
1: Ancora alle 12 pregheremo assieme dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus, il Rosario, appuntamento tradizionale, quello di mezzogiorno.
0: E ora ti porto in un posto che tu credo ami molto, perché tu ami la Calabria, in un posto che si chiama Diamante.
1: Calabria del Nord.
0: Calabria del Nord.
1: Al confine proprio, no? All'inizio della Calabria, su su su.
0: Eh sì, e sono anche i ricordi bellissimi di Zucchero, Diamante.

0: è molto commovente anche la voce della nonna che viene registrata in questa canzone, che lo chiama.
1: Tra l'altro ci scrivono da Paola, vedi?
0: Sì, vedi.
1: Cioè, da Paola, che è appunto anche in Calabria, siamo più a sud, decisamente di Diamante, visto che abbiamo parlato del nord della Calabria, Paola più o meno al centro. Il sud ovviamente il Reggino, ma salutiamo tutte le amiche e gli amici che ci sono da lì. Ti ho interrotta.
0: No, perché stavo per salutare anche chi ci scrive dalla Sardegna, e in questo caso Gianni, che dice: vi riascolto dopo una settimana di silenzio, trovandomi nella mia isola di Sardegna in compagnia dei miei tanti fratelli e sorelle che mi aspettavano da anni. Chissà come si chiamano, perché i nomi spesso in Sardegna sono un po' particolari, eh? Oggi facciamo una riflessione sui nomi un po' desueti, che però sono molto belli da ascoltare, da riascoltare, da conoscere. E allora 8:32, salutiamo questo brano che ci ha riportato indietro di qualche anno, era la fine degli anni 80 per Zucchero, e andiamo invece a sfogliare i quotidiani oggi in edicola.

0: Iniziamo con un giro titoli partendo da Avvenire. Massima urgenza, il ministro Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola per le famiglie, la priorità invece è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. Corriere della Sera, guerre accuse sul palco dell'ONU, Pezeshkian mostra i bimbi vittime dei raid americani sull'Iran, i delegati statunitensi se ne vanno, sci all'incontro con Trump che invita poi Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. La Repubblica, l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Poi a centropagina scuola, i paletti del colle, oggi il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi nati nel paese con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. La CEI, preservare la coesione sociale. Il Messaggero, morte al Colosseo, è l'apertura. Incidente sul lavoro nella notte a Roma, nella scorsa notte, dunque poco più di 24 ore fa, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge elettorale in pochi mesi. Il Giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo dal Senato, le prime centrali nuova generazione pronte tra non prima di 7 anni, l'Italia supera 40 anni di no ideologici. E ancora la cronaca di Roma, il cinema in primo piano, Carlo Verdone presenta il futuro. Ma entriamo con quella che è la notizia del giorno all'interno dei quotidiani, andiamo come sempre a leggere una notizia su più giornali per capire anche i diversi tagli che la stessa assume, e iniziamo con Avvenire. Dall'Iran risposta a Trump, non ci pieghiamo ai bulli, come facile prevedere scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Un intervento che ha spinto la delegazione degli Stati Uniti a lasciare l'aula. Sul fronte ucraino intanto un nuovo allarme in Polonia, un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi, quanto basta perché Varsavia facesse decollare i caccia. Mentre Mosca ha gelato gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Dopo aver incontrato Lavrov, il segretario di Stato Rubio ha annunciato che gli americani hanno invitato Putin al G20, che si terrà, lo ricordiamo, a Miami, quando? A dicembre, dunque alla fine di quest'anno, dopo le elezioni negli Stati Uniti, le elezioni di medio termine. E a pagina 6 scrive appunto Elena Molinari da New York per Avvenire: il presidente degli Stati Uniti ci ha definiti terroristi, noi siamo vittime del terrorismo. Queste le parole di Pezeshkian, il appunto presidente iraniano che ha mostrato le foto dei bambini uccisi dai bombardamenti americani. Così Avvenire. Il Corriere della Sera, lo abbiamo letto il titolo perché è quello di apertura, guerre e accuse sul palco dell'ONU, le prime 6 pagine sono dedicate all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A pagina 2 leggiamo: Pezeshkian, pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai. La polo nera come la giacca, le occhiaie che gli scavano, scrive Greta Privitera sul Corriere. Il viso fino alle guance, la bocca è un solco all'ingiù, la voce lenta, bassa, quasi dimessa. Pezeshkian, il cardiochirurgo presidente della Repubblica Islamica che in patria chiamano il dottore, dal podio delle Nazioni Unite parla come un medico davanti a una prognosi cattiva, ed il referto è per Trump. Avevo preparato un altro discorso, esordisce, poi spiega perché lo ha accantonato. Il giorno prima il presidente americano da quello stesso palco ha definito terroristi gli uomini del regime e minacciato di annientare l'Iran se non accetterà un accordo. Pezeshkian solleva allora una fotografia di Ali Khamenei, assassinato all'inizio della guerra. Vengo da un Iran in cui il nostro stimato leader è stato ucciso senza alcuna base legale né motivo. Lento apre un plico di foglie e fa scorrere i volti delle vittime dei raid americani. Parte da quelli dei bambini, della scuola, bombardata dagli Stati Uniti nel primo giorno del conflitto armato. Poi passa ai loro genitori, rimasti senza figli, alle tombe minuscole fasciate nella bandiera nazionale. Non avevano commesso alcun crimine, dice, e la delegazione americana si indigna e abbandona l'aula. Andiamo su La Repubblica. L'Iran all'ONU: non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Anche qui, per quanto riguarda appunto La Repubblica, in primo piano la notizia. Se ne parla però più all'interno del quotidiano, a pagina 8 e 9, e anche qui massimo spazio alle dichiarazioni del presidente iraniano. Il signor Trump, in particolare, scrive il corrispondente da New York della Repubblica, e coloro che cercano di intimidirci devono comprendere che l'Iran è pronto al dialogo e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Intanto Trump, scrive Repubblica, ha confermato che martedì ci sono state 3 ore di colloqui tra gli iraniani e i suoi inviati, mediati dal Qatar, e sono, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, andati bene, forse entrambi, conclude La Repubblica a pagina 8, vogliono chiudere la guerra, ma almeno per ora non sanno come farlo. Il Messaggero, stesso argomento, a pagina 4 e 5, anche qui Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi, ma a pagina 5 viene dato risalto a un altro discorso, quello pronunciato sempre all'ONU dal presidente ucraino Zelensky. Putin deve essere fermato. Il Cremlino, ha detto Zelensky, non sa vivere senza guerra, le sanzioni ci rafforzano, l'inverno sarà duro e se la guerra continuerà non avremo altra scelta che renderlo doloroso anche alla Russia. Questo è quanto leggiamo da Il Messaggero. Questo, amiche e amici all'ascolto, per quanto riguarda la notizia del giorno. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati su quanto accade alle Nazioni Unite. Però voltiamo pagina, iniziamo anche a parlare di quello che sarà da domani il viaggio apostolico di Leone. Lo facciamo attraverso un articolo del collega amico Giacomo Gambassi su Avvenire, a pagina 8 di Avvenire. Il Papa all'UNESCO per il dialogo, scrive Gambassi. La presenza del Papa in un'organizzazione multilaterale esprime il sostegno al dialogo tra le nazioni. È questa la premessa. Andiamo allora a pagina 8 di Avvenire. Scrive Gambassi: in un momento in cui la fiducia tra le nazioni è fragile, la presenza del Papa in un'organizzazione multilaterale esprime già sostegno a dialogo e cooperazione. Sarà una visita che chiamerà la collaborazione tra gli Stati, quella di Leone, alla sede UNESCO di Parigi. Cos'è l'UNESCO? Lo ricordiamo, è l'Agenzia delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza e Cultura. La racconta così ad Avvenire Monsignor Roberto Campisi, che un anno fa proprio Leone ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO. Il Papa sarà nella cittadella targata ONU domani pomeriggio, nella prima giornata del suo viaggio in Francia. Appuntamento che arriva mentre l'UNESCO celebra i suoi 80 anni. Com'è nata la visita? Chiede Gambassi a Monsignor Campisi. Dall'invito del direttore generale, che testimonia la considerazione dell'organizzazione per il contributo alla Santa Sede a pace, educazione e cultura. Leone, ricorda Avvenire, sarà il secondo Papa a visitare l'UNESCO, sì, risponde Monsignor Campisi, 46 anni dopo quella storica prima volta di San Giovanni Paolo II, era il 1980. E poi ancora, l'UNESCO indica la cultura come via d'incontro tra i popoli. La cultura può preparare la pace quando aiuta a conoscere l'altro. La cultura può preparare la pace quando aiuta a conoscere l'altro e ad affrontare, dice ancora Monsignor Campisi, le divergenze senza trasformarlo in un nemico. È un lavoro che comincia nell'educazione, prosegue nelle università, nelle istituzioni culturali, nella vita delle comunità. Tra l'altro, Stefania, ci piace ricordare che pochi mesi fa, era giugno, sì, se non erro, il Papa...
1: il 22 giugno per la precisione.
0: Dove si è recato?
1: Si è recato presso la sede romana del PAM, del Programma Alimentare Mondiale, dove ha incontrato il Consiglio Esecutivo e ha detto delle parole, insomma, che ricordiamo ancora, cioè: le guerre sono alimentate più delle persone e questo naturalmente va condannato. Ha detto esattamente il Papa: di fatto i conflitti vengono alimentati con maggiore facilità di quanto non vengano nutrite le persone. Questa realtà riflette non solo carenze operative, ma anche un profondo squilibrio nelle priorità politiche e morali.
0: Restiamo su Avvenire perché in prima pagina c'è un editoriale di Daniele Novara. La cittadinanza inizia a 3 anni. La questione linguistica per i bambini e le bambine che arrivano in Italia è davvero importante e non si può ridurre a merce da campagna elettorale. Poter comunicare adeguatamente, scrive Novara, come ci ricorda Don Milani, è fondamentale per i processi di cittadinanza, per avere voce nel mondo civile, per poter contare qualcosa. Dobbiamo assolutamente creare tutte le condizioni possibili perché i bambini e le bambine che arrivano in Italia da ogni parte del mondo, e come è noto l'Italia è meta di arrivo di 190 nazionalità diverse, possano godere delle migliori condizioni per imparare la nostra lingua, diventare cittadini con tutti i diritti e sapersi collocare adeguatamente all'interno delle regole, delle norme, delle leggi della nostra società. Lasciamo Avvenire e tra pochi istanti proseguiamo la lettura degli altri quotidiani. Proseguiamo dunque con il Corriere della Sera, il caffè di Massimo Gramellini. In prima pagina la sfida: le due sorelline di San Cataldo, la più piccola 8 anni, scrive Gramellini, che passano la notte nascoste in un negozio perché stanno imitando una challenge vista su YouTube, sono un bagno di realtà. Uno se la può pure prendere con i genitori, la scuola, gli imbonitori del web, ma la verità è che siamo alle prese con un bombardamento a tappeto al quale è diventato difficile sottrarsi. Ai nativi digitali puoi togliere il telefono, ma non puoi impedire, non sempre, di accedere a qualche altro schermo di casa per accucciarsi ai piedi dei nuovi idoli, che non sono gli sportivi ma gli youtuber, ragazzi appena più grandi di loro che si cimentano in sfide ad alto tasso di adrenalina e alla portata, questo è il punto, di chiunque. Il video di un tizio che mangia cibo per criceti ha il doppio delle visualizzazioni degli highlights di Roma-Inter. Ce n'è per tutti i gusti, da quello che guida bendato a quelli che si nascondono in un negozio aspettando la chiusura per trascorrere lì la notte. Proprio la sfida che le due sorelline, la più piccola 8 anni, hanno voluto scimmiottare. Da piccoli, scrive Gramellini in prima pagina sul Corriere, molti di noi si sono sottoposti a prove di iniziazione che, osservate con sguardo adulto, sembrano stupide. Suonavamo ai citofoni degli estranei e ce la davamo a gambe, ricordate? Però erano bravate che restavano circoscritte, non essendoci uno strumento per riprenderle e diffonderle. Ora quello strumento c'è, non se ne esce vietandolo, ma depotenziandolo con il ripristino di spazi pubblici dove incontrarsi. Il miglior sponsor dei social è la solitudine. Così Gramellini nel caffè odierno sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, dove restiamo per un attimo, perché a pagina 31, chissà, magari qualcuno di voi in questo momento si trova proprio lì, nei boschi, e ci sta sentendo attraverso l'app, oppure è in procinto di andare, o vorrebbe andare, ma quest'anno i funghi sono pochi. Scrive Giussi Fasano a pagina 31 del Corriere: tutti nei boschi per i funghi. Dall'altopiano di Asiago alla Sila i più ambiti dai cercatori restano porcini e finferli, anche grazie al clima. Regole, follie e rischi. In particolare, come evitare di raccogliere specie tossiche o mortali? Esperti, una parola grossa, scrive Fasano. Semmai con qualche certezza l'abbiamo sui funghi più pregiati e ricercati, a cominciare dal celebre porcino, quello lo cercano proprio tutti. Ma quest'anno, causa scarsità di pioggia, la stagione dei funghi è esplosa in ritardo rispetto al solito, che per solito si intende a cavallo tra agosto e inizio settembre. Ma è anche vero che le temperature ancora piuttosto alte dovrebbero spostare in avanti il tempo della raccolta e i boschi risultano ancora parecchio battuti da cercatori. Talvolta anche troppo, c'è il rischio dell'overtourism. E tra l'altro parlavo di recente proprio con una persona che di funghi se ne intende, a differenza mia Stefania, mi diceva è fondamentale il vento più certo. che le temperature. Sì, deve piovere, poi serve il sole, ma il vento può fare la differenza. Sei mai andata in un bosco?
1: Sì, io sì. soltanto quelli porcini.
0: O com'è andata?
1: Insomma, però quando lo trovi è una bella casa.
0: Io sono andato, ma
1: non
0: niente.
1: Visto niente.
0: Però gli altri li trovavano e io no. Quindi immagino che sia un problema del sottoscritto.
1: Daniele ci dice che lui li trova nel piatto.
0: Lui li trova
1: è
0: nel
1: più
0: piatto.
1: Facile,
0: sì,
1: è
0: decisamente più semplice. Chiudiamo questa pagina, diciamo, più leggera, che ripeto, magari riguarda alcune o alcuni di voi. E invece sulla Repubblica dobbiamo andare perché. Ai noi dobbiamo parlare di un argomento molto serio. Tra l'altro sono più di 1000 nel 2026 solo in Italia i morti sul lavoro. Avete capito bene? Più di 1000 in 9 mesi, che tradotto significa più di 100 al mese e quindi più di 3 al giorno. Ma quanto accaduto la scorsa notte a Roma ha avuto grande risalto perché a morire è stato un giovanissimo e in uno dei luoghi più iconici non solo di Roma, non solo dell'Italia, ma del mondo, è morto al Colosseo. Un volo di 10 metri. Scrive allora la Repubblica: morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo. Siamo a pagina 14 e 15 e andiamo a vedere quanto scrive la Repubblica. Morte sul lavoro al Colosseo, operaio precipita da 10 metri, il monumento resta chiuso. Si chiamava Andrea Moretti, 22 anni, è morto mentre lavorava in subappalto, era un operaio specializzato, un rocciatore, si guadagnava da vivere in bilico nel vuoto. Veniva da Crognaleto, un comune di 1000 abitanti in provincia di Teramo. Un cantiere dopo l'altro era arrivato a mettere le mani su uno dei monumenti più ammirati di sempre al mondo. È morto a 22 anni. Poi ci sono anche le polemiche. Il giorno nero di Giuli, ministro della cultura, prima prende tempo, poi si arrende e decide di chiudere il sito e porta anche una corona di fiori. Al mattino l'anfiteatro accoglie 6000 turisti, ma l'ira dei lavoratori, tra l'altro sono proseguite poi per tutto il giorno le manifestazioni anche di giovani studenti universitari coetanei della vittima, ha costretto alla chiusura e salta anche lo show previsto su Rai 1. Insomma, Stefania, quella delle morti sul lavoro è un tema che noi non ci stanchiamo di sottolineare.
1: Esatto, e neanche naturalmente il Santo Padre. In particolare durante l'udienza per i rappresentanti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro lo scorso 18 dicembre nella Sala Clementina ha affrontato proprio il dramma delle cosiddette morti bianche. Ha detto che il lavoro, la sicurezza sul lavoro è un servizio alla vita, un'esigenza fondamentale paragonabile all'aria che respiriamo, e si è confrontato appunto con i consulenti del lavoro dicendo mettere al centro la persona, prevenzione, e ha detto che la sicurezza sul lavoro è un bene essenziale.
0: Proseguiamo con il Messaggero. Cara Stefania, apriamo una pagina di storia. Il ricordo titola il Messaggero, di chi? Di Aldo Moro. Cosa è accaduto ieri? Ieri alla Camera è stata presentata un'opera che appunto parla dell'eredità di Aldo Moro. Andiamo a leggere a pagina 9. Scrive Mario Aiello sul Messaggero: è ovvio, tutto è cambiato in Italia e nel mondo dai tempi di Moro. Hanno ripetuto ieri questa verità i vari relatori alla presidenza del presidente Mattarella durante la presentazione nella sala della Regina Montecitorio dell'edizione nazionale delle opere dello statista della DC, che guarda caso non è un'edizione cartacea ma è in digitale, consultabile gratuitamente, tutti potete farlo. Vengono messe a disposizione di tutte e di tutti le oltre 10.000 pagine di discorsi, relazioni, lezioni accademiche, saggi e pensieri che raccontano con la viva voce di Aldo Moro che cos'è stato Aldo Moro. Proprio perché al netto dei cambi d'epoca c'è un patrimonio ideale di metodo nell'azione di questo leader che parla ancora ed è come alla contemporaneità. Basti pensare a quella che Paolo Pombeni ieri ha chiamato la consapevole umiltà del tessitore, ossia la capacità di Moro di non andare allo scontro ma di mediare, di creare le condizioni dell'ascolto nella reciproca comprensione. L'Italia è una repubblica democratica dei lavoratori. La DC non era d'accordo e grazie alla mediazione di Moro, parliamo quindi del primo articolo della Costituzione, ripetiamolo un attimo, l'Italia è una repubblica democratica dei lavoratori, questa doveva essere la definizione. La DC non era d'accordo, mediò Aldo Moro e si arrivò a l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Quello era il suo modo di lavorare, quello era il metodo, metodo che applicò anche all'apertura a sinistra, era inizio degli anni 60, all'ascolto dei movimenti giovanili del 68, ovviamente al compromesso storico. Ogni volta dovette, scrive Mario Aiello a pagina 9 del Messaggero, convincere il proprio partito a sentirsi coinvolto nel cambiamento. Mediazione, responsabilità, persuasione. Non è questo che ancora oggi ci si aspetta dai politici? Il Moro del suo tempo aveva il futuro negli occhi. Questa è la verità, perché era il tessitore, spiega Pombeni, convinto che nulla è ottenibile con un solo passaggio. Occorre avere pazienza, creare una trama sociale in cui tutti siano compresi. Il solfisismo dei leader va di retro. La politica per Moro non era velocità, non dovrebbe esserlo neppure adesso, era viceversa complessità, così come lo è stato complesso ma non astruso. Bello questo articolo perché ci riporta indietro per parlare di oggi. Mario Aiello, pagina 9 del Messaggero. Chiudiamo, abbiamo ancora qualche minuto, andando sul Fatto Quotidiano. Vi segnalo rapidamente anche dal Foglio un articolo che parla di sviste trasversali. Destra e sinistra non capiscono che il deficit al 3,1% non dipende dal PIL basso ma dalla spesa fuori controllo. E poi sul Giornale si parla e molto di nucleare a pagina 2 e 3. Però dicevo, il Fatto Quotidiano a pagina 5 parla di una notizia che ha a che fare con i prepensionamenti. 6,3 milioni tolti ai disabili e dati ai giornali. Scrive Nicola Borzi, l'ennesimo regalo agli editori di giornali stavolta è finanziato dai fondi per le commissioni di valutazione delle persone con disabilità. È questa la proposta dell'emendamento al DLPA firmata dal deputato di Fratelli d'Italia Malagola. La norma stanzia 4,6 milioni di euro per il 26, altri 1,7 per il 27 per sbloccare le pensioni anticipate dei giornalisti, e dunque il Fatto pone questo come una notizia che definisce un regalo agli editori e va a colpire paradossalmente quei fondi, li va a prelevare dal decreto legislativo 62 del 2024, risorse che erano, scrive Nicola Borzi, destinate inizialmente a finanziare i medici delle unità di valutazione di base dell'INPS per il riconoscimento delle disabilità. Tra l'altro anche la Ragioneria di Stato in queste ore, Stefania, parla di pensioni.
1: Eh sì, esattamente. L'ultimo rapporto proprio della Ragioneria Generale dello Stato informa che dal 2027, quindi dal prossimo anno, non si potrà accedere alla pensione di vecchiaia prima dei 67 anni. Anni e un mese, un limite che poi salirà a 67 anni e 3 mesi nel 28, 67 anni e 6 mesi nel 29, 67 anni e 9 mesi nel 31, una progressione che porterà poi nel 2033 ad avere almeno 67 anni e 10 mesi, quindi insomma l'età pensionabile si allunga anche di parecchio.
0: Questo è quanto riporta la Ragioneria di Stato. Al 335 12 43 722 ci scrivete, in particolare c'è una persona che lo fa in questo istante, il suo nome è Francesco. Buondì, sempre interessante l'argomento giovani e social, e anche come ci sia il rischio che il cosiddetto mondo di internet agisca a livello cerebrale, e poi cita tra gli altri anche le riflessioni di Alberto Pellai, che spesso è stato nostro ospite qui alla Radio Vaticana. Dell'ONU invece parla Filomena: non ci sono segnali di pace, ma noi continuiamo a lavorare, a pregare per la pace. Ci fermiamo in musica, GR delle 9, poi siti internazionali. Cosa hai scelto, Stefania?
1: C'è Ligabue con Metti in circolo il tuo amore.

0: Le 9, l'informazione in primo piano, l'Ucraina. Ieri è stato il giorno del discorso del presidente Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il leader ucraino ha lanciato un monito ai paesi che aiutano la Russia e chiesto nuovamente il sostegno della comunità internazionale. Nel frattempo sul terreno proseguono gli attacchi. Sentiamo Roberta Barbi.
1: La guerra, una sorta di virus che affligge l'umanità, di cui Putin è il paziente zero e va fermato. Ha utilizzato una metafora forte il presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea dell'ONU per richiamare le coscienze delle nazioni alla propria causa. E mentre al Palazzo di Vetro si discuteva delle sanzioni, Mosca attaccava Kiev con missili balistici, colpendo ancora infrastrutture energetiche civili, tra cui un ospedale. Il bilancio è di almeno 2 morti e 8 feriti, mentre un elicottero russo ha nuovamente violato lo spazio aereo polacco, scatenando l'allarme e il decollo di caccia da Varsavia. Sebbene la ripresa dei negoziati appaia lontanissima, gli Stati Uniti tentano un approccio. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e l'amministrazione USA ha invitato Putin al G20 in programma a dicembre a Miami. Il dossier Ucraina arriverà oggi anche sul tavolo del bilaterale tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping.
0: E come abbiamo sentito, negli Stati Uniti è arrivato per una visita di Stato il leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, ha detto il leader di Pechino. Oggi in serata la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. L'Unione Africana chiede una de-escalation immediata nel nord dell'Etiopia dopo che nei giorni scorsi le forze tigrine separatiste hanno preso il controllo di 3 aeroporti e gli scontri si sono estesi dal Tigre nelle vicine regioni dell'Amara, minacciando di far naufragare l'accordo di pace. L'informazione torna alle 10.

0: a Daniele, eccolo, che salutiamo e ringraziamo, lo stacchetto che ci porta alla rassegna stampa dei siti internazionali.
1: Iniziamo dunque con la CNN, ha detto bene Stefania, è una rassegna internazionale, ci piace dire che...
0: Intercontinentale.
1: Esatto, andiamo in tutti e cinque i continenti e comunque è un modo questo poi per dare suggestioni, spunti, ovviamente non si può esaurire una simile narrazione in una decina di minuti, però ci permette di avere una visione ampia e insomma cattolico e universale. Per definizione, e la nostra emittente, la nostra radio, guarda sempre al mondo nel suo intero. Iniziamo dal continente americano, lo facciamo con la CNN. È una notizia giunta da poco questa. Il giudice ordina all'amministrazione Trump di ripristinare l'accesso della Casa Bianca a CNN e Politico. Ricorderete? I media erano stati estromessi dal presidente americano, altri media per solidarietà con quelli allontanati alla Casa Bianca avevano silenziato il loro servizio verso quella che è la dimora presidenziale. Adesso un giudice federale ripristina l'accesso ai media e, visto che tra questi media c'è anche la CNN apre con questa notizia. Stefania.
0: Sul sito di Nigrizia invece troviamo qualcosa che ha a che fare con il cambiamento climatico e con il prossimo appuntamento davvero intercontinentale, mondiale, della COP31 che si terrà in Turchia dal 9 al 20 novembre. Su Nigrizia leggiamo: un'estate torrida, la più calda mai registrata. Per evitare nuovi record del genere, la via maestra è sempre la stessa: abbandonare i combustibili fossili, costruire una transizione energetica giusta. In diverse parti del mondo nascono così assemblee locali per aderire al trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Anche noi comboniani ne proponiamo una a Verona, questo il primo di ottobre. Ma non basta cambiare l'energia che utilizziamo, dobbiamo ripensare il nostro modello di consumo e di spreco. In questo ci possiamo ispirare ai valori cristiani della sobrietà e del limite.
1: Adesso torniamo nel continente americano, lo facciamo grazie a Folha San Paolo, il quotidiano brasiliano, che in realtà ci fa a sua volta fare un giro del mondo con diverse notizie in apertura. La prima riguarda il Venezuela, con la leader venezuelana che ha ringraziato Trump e parlato della rinascita del paese, la leader ad interim, senza menzionare mai Maduro. E poi ancora in Europa, il Portogallo in risalto con la legge sul burka che entra in vigore, una legge proposta dal partito di estrema destra, e vieta questa norma alle donne di coprirsi il volto nei luoghi pubblici, con multe che possono arrivare fino a migliaia di dollari. Infine, in Medio Oriente, la notizia è questa: il comitato israeliano ha escluso i partiti arabi dalle elezioni di ottobre.
0: Andiamo con Asia News invece nelle Filippine, in particolare a Lipa, che è diventato santuario internazionale, la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Le celebrazioni ufficiali oggi nella chiesa filippina, con migliaia di pellegrini giunti da tutta l'Asia nel giorno della festa liturgica del frate con le stigmate. Ogni 23 del mese, quindi come oggi 23 settembre, qui si celebrano messe per quanti portano il fardello della malattia o avversità. Monsignor Garcera dice: luogo vivo di guarigione medica, fisica, spirituale.
1: Ed Australian ci porta dunque in Oceania, ed è del tutto locale l'apertura, perché si parla dello stato di Victoria, che è dilaniato dalla criminalità, e in particolare di una società che sviluppa, crea centri commerciali e dunque genera e come anche posti di lavoro, che vuole interrompere le sue attività e i suoi investimenti nel suddetto stato perché dei dati rivelano che

0: ogni giorno vengono commessi 263 reati nei suoi negozi. E pensate, se andate su theaustralian.com potete vederlo, c'è un video in apertura, proprio in primissima pagina, di un uomo che all'interno di, direi, un supermercato o comunque un negozio di casalinghi, con un trolley prende i prodotti e li mette all'interno del trolley. Quindi, più, non so, ricorderete a volte, no, le storie di chi magari veniva colto in flagranza di reato, magari mettere degli oggetti al posto delle spalline, si usava fare anche questo. Ecco, qui invece il reato viene proprio commesso con gli oggetti messi all'interno del trolley, e da qui la denuncia del The Australian, uno stato dilaniato, quello di Victoria, dalla criminalità.
1: Andiamo invece su il paese che torna sulla riunione alle Nazioni Unite, e in particolare naturalmente si occupa del discorso di Sanchez, che dice alle Nazioni Unite: Ceuta uscirà dalla crisi senza trasformare gli immigrati in nemici, nel rispetto dei diritti umani. Nel suo ultimo viaggio a New York, prima delle elezioni, il presidente pronuncia il suo discorso più anti-Trump di sempre e invita all'ottimismo tra i progressisti.
0: Ancora in Germania con lo Spiegel, e anche qui in primo piano ci sono le elezioni, e tra l'altro si continua a commentare quello che è il risultato della scorsa settimana del voto a Berlino. Ma poi la seconda notizia è la stessa con cui avevamo aperto, della CNN, ovvero il giudice statunitense che ha revocato il divieto per alcune testate di accedere alla Casa Bianca. Il divieto imposto ai giornalisti, tra gli altri di CNN appunto, e Politico. Tra l'altro il giudice spiega lo Spiegel in un articolo pubblicato 2 minuti fa, quindi vedete come sia in presa diretta questa nostra rassegna internazionale. Il giudice ha citato violazioni della libertà di stampa.
1: Eh sì, stessa notizia, l'avevo anche scelta tra i servizi che appaiono quest'oggi su Le Monde. Anche questa è una notizia arrivata da pochissimo, appunto la decisione di riammettere CNN, Politico e MS appunto alla Casa Bianca. Per quanto riguarda le altre notizie da Le Monde, ce n'è una che riguarda i prezzi dei carburanti, qualcosa che ci accomuna. In Francia i prezzi del carburante stanno raggiungendo livelli record, e c'è una mappa per trovare la benzina più economica, una mappa naturalmente utile per chi si trova in Francia.
0: 9:14, vedo che c'è lui adesso, hai scelto questo artista, Stefania, per anticipare quello che poi sarà lo spazio con Padre Adria.
1: C'è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.
0: No, non abbiamo Lucio Dalla.
1: No.
0: No,
1: abbiamo Bruce Springsteen. Esatto. No, era attratta da quel brano perché mi piace molto.
0: Ti piace molto
1: di Lucio Dalla, però anche Springsteen.
0: Oppure stavi dicendo
1: Rising
0: a Padre Adrian che non
1: stavo
0: ci basta mai.
1: Stavo dicendo a lui perché non, è un po' di tempo che non lo vediamo. Springsteen con The Rising.

0: aereo che è atterrato finalmente da quanto tempo, vero?
1: Sì,
0: dalla Romania.
1: Ha avuto un volo piuttosto lungo, si potrebbe dire.
0: Esatto, però... perché da luglio.
1: Sì, finalmente è arrivato.
0: Allora,
1: sì.
0: Padre Adrian Danca, che come sapete è caporedattore della redazione in lingua romena di Radio Vaticana, dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti a un punto molto importante nella vita, nell'attività di tutti noi, specialmente per quelli che vanno a scuola. E quindi ascoltiamo un po' che cosa ci siamo detti al momento della partenza per questo lungo periodo estivo. E ce lo dice il Santo Padre.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio.
1: Allora, è qui che eravamo rimasti, con questa prospettiva aperta dal Santo Padre, e quanto più significativa in quanto lui l'ha inserita non in un appello o un saluto finale, stiamo parlando dell'Angelus del 12 luglio, ma all'interno della allocuzione, diciamo, dell'Angelus che precede la preghiera, quindi dando anche un valore, come dire, di magistero a un aspetto che... per molti sembra uno svago, cioè le vacanze, le ferie, viaggio di qua e di là. Il Santo Padre ci richiama, stiamo attenti perché qui abbiamo davanti una prospettiva molto seria. Quindi è un magistero, diciamo, expressis verbis, ma vorrei allargare un po' la prospettiva per dire che il Santo Padre fa del magistero o inserisce nel magistero suo anche quello che fa. Per esempio, prendendosi una giornata libera durante la settimana, staccando tutto per dedicarsi alla preghiera, alla contemplazione, a ritemprare il corpo e lo spirito. E questo è un grande gesto di fiducia in Dio. Cioè la Chiesa, alla fine, non è nelle mie mani, non è nelle nostre mani, la Chiesa è di Dio. E quindi staccare tutto per un momento... per quello che si può, perché sappiamo bene che anche in queste giornate il Santo Padre ha avuto delle udienze, degli incontri, così, ma è un magistero, è un magistero, diciamo, attraverso l'esempio, non soltanto attraverso le parole. E credo che su questo dobbiamo rifletterci tutti per liberarci un po' da quell'attivismo inconcludente, senza frutto. E se tanti dei leader del mondo staccassero ogni tanto, diciamo così, la spina e andassero a riposare un po' la mente, credo che oggi il mondo sarebbe leggermente migliore.
3: Sì. Riposare la mente... che non dobbiamo confondere con spegnere la mente,
1: esatto.
3: Perché sono due verbi molto diversi, riposare e spegnere, li confondiamo però talvolta.
1: Sì, si confondono perché noi diciamo che non dobbiamo pensare ad altro, però si pensa lo stesso, sì. Perché la mente non è una cosa materiale, ovviamente non si può comandare, diciamo, con il telecomando, si pensa lo stesso, però bisogna pensare ad altro e quel altro... a me piace immaginarlo con la maiuscola, cioè pensare a colui che regge le sorti del mondo e della nostra vita.
3: Hai, come sempre, tra l'altro, Adrian, preparato altri contributi,
0: sì,
3: no?
0: Sì, hai preparato un contributo che si ricollega a quello che avverrà domani per i prossimi
1: giorni. Da dove eravamo
0: rimasti,
1: esatto. Torniamo a dove siamo
3: ci
1: oggi.
3: Conduci nel presente, sì. Anzi nel futuro,
0: nel
3: meglio,
0: futuro.
3: Da domani.
1: Sì, e da Castel Gandolfo, perché questo angelo sera la Piazza della Libertà lì a Castel Gandolfo con il Santo Padre. Facciamo un salto, prendiamo di nuovo l'aereo e andiamo a Parigi, dove ovviamente si può parlare di un viaggio imminente, no? Sì. Del Santo Padre. padre in Francia, un atteso viaggio, e ha generato un'atmosfera molto intensa. Tutta la città di Parigi, mi diceva qualcuno da quelle parti, è in movimento, c'è un subbuglio, c'è un'atmosfera, c'è un'attesa molto intensa.
3: Tra l'altro, non voglio interromperti, ma dico per chi è all'ascolto che tra pochi minuti ci collegheremo con uno dei nostri inviati a Parigi, Edoardo Giribaldi. L'ho sentito poc'anzi con un messaggio, mi ha detto: guardi, io sono dentro Notre Dame perché vogliamo raccontare quello che accadrà lì tra non molte ore. Uscirò un attimo per fare il collegamento, quindi non cambiate canale, perché stiamo per andare, tra poco andremo a Notre Dame. Sì, invece tu, Adrian, dove?
1: Adesso appunto condividiamo con i nostri ascoltatori una delle nostre priorità editoriali delle ultime settimane, perché abbiamo preparato delle interviste con i vescovi delle città o delle diocesi dove il Santo Padre andrà in questo viaggio, Parigi, Metz, Lourdes, così le interviste preparate dai colleghi della redazione francese, ma abbiamo voluto trovare una chiave di lettura anche attraverso le comunità cattoliche di altre origini che condividono la fede con la Chiesa in Francia. E noi abbiamo intervistato il rettore della missione greco-cattolica romena a Parigi, padre Alain Künda, che ci ha trasmesso una bellissima descrizione, un'intervista, e do in anteprima una notizia che non abbiamo ancora pubblicato sulla pagina in lingua romena, e la vogliamo ascoltare adesso, il padre Alain Künda, con un inserto che descrive questo fatto che avverrà a Parigi.
4: Și pentru comunitatea noastră românească, această prezență va deveni foarte concretă. În timpul Sfintei Liturghii, la procesiunea darurilor rotunde.
1: Anche per la nostra comunità romena, la presenza del Santo Padre si esprimerà in una maniera molto concreta, perché alla Santa Messa che il Papa celebrerà a Place de la Concorde, una giovane romena con i vestiti tradizionali porterà le offerte alla processione dell'offertorio e le porrà nelle mani del Santo Padre. E mi sembra che questa, dice padre Alain, sia una bella immagine di quello che vuol dire la cattolicità, condividere le nostre, diciamo, migliori espressioni identitarie e spirituali con tutta la Chiesa e metterle sull'altare per essere trasformati dall'amore di Dio. E ecco la notizia.
3: Questa non la sapevo.
1: Cioè la processione dell'offertorio, alla processione è stata invitata anche una giovane romena, espressione della presenza dei cattolici romeni a Parigi, tra l'altro con una comunità, sì, in termini di migrazioni possiamo dire abbastanza antica, cioè fondata nel 44, immaginatevi, perché già si intravedeva quello che sarebbe succeduto dopo. E la prima messa con 12 persone, oggi ci sono quasi 3.000. Quindi per dire quanta è stata chiara la visione di colui che ha fondato questa missione, diciamo, per i migranti romeni. E quindi padre Alain ci dice che la presenza romena si è inserita, diciamo, nel cammino della fede della Chiesa in Francia, parteciperà, e poi noi abbiamo allargato, diciamo, questo orizzonte perché abbiamo anche dei sacerdoti a Lourdes per le confessioni, abbiamo anche dei sacerdoti, altri sacerdoti a Parigi che vanno ogni tanto anche a Metz, a Strasburgo, così per assicurare l'assistenza pastorale per i fedeli romeni di rito latino. E quindi sarà una presenza, diciamo, abbracciata dalla presenza del Santo Padre, e con tutta la Chiesa della Francia esprimeranno insieme questa convinzione che intorno al Papa tutti pregano perché, come dice il motto del viaggio, perché il mondo abbia la vita.
3: Tra l'altro, ascoltandoti Adrian, Stefania, notavo l'anno 1944, si parlava di pace, qualcuno diceva impossibile, qualcun altro la sognava, c'era chi la costruiva anche attraverso simili iniziative. 82 anni dopo la parola pace risuonerà in questo viaggio, è come se risuonerà.
1: Sì, e infatti le abbiamo chiesto qual è la percezione che hai avuto nello spazio pubblico francese sulle attese di questo viaggio, che cosa si attende la gente che il Santo Padre trasmetta attraverso la sua presenza, la sua parola. E la prima parola appunto è quella: pace. Pace perché veramente la gente la sogna, la spera, ma forse dobbiamo anche essere onesti e dire che pochi la costruiscono, ecco, sì. Però la gente lo vuole, è il desiderio più profondo, credo, di ogni cuore in questo viaggio, ma non solo in questo viaggio, ma di tutti noi.
0: Padre Alina ti ha anche trasmesso, immagino, padre Adrian Danca, l'emozione che si prova ad attendere Santo Padre.
1: Io vorrei chiudere questa
0: e tu ci vuoi raccontare la
1: opportunità
0: tua
1: che ci offrite regolarmente qui nelle trasmissioni della Radio Vaticana con voi, con un inno del viaggio del Papa Francesco in Romania nel 2019. Perché ogni volta che parliamo di un viaggio apostolico, io rivivo un po' quell'atmosfera lunga, stanca, di tanti sforzi che si devono fare prima di un viaggio apostolico. Noi qui forse ci siamo abituati, non ci facciamo più caso, ma dall'altra parte chi attende la venuta del Santo Padre vive un periodo bellissimo. Bellissimo, molto intenso, giorno e notte, preoccupazioni. Poi il giorno prima si fa una verifica, si guarda quello a posto, qui ci siamo, e quindi la stanchezza piano piano se ne va e si trasforma in gioia, attesa e speranza di abbracciare l'ospite per il quale hai fatto un lungo viaggio di preparativi. E questa atmosfera io la rivivo ogni volta che il Santo Padre parte per un viaggio. E questo inno mi ricorda quello che abbiamo vissuto in Romania nel 2019 con il compianto Papa Francesco, per il quale stiamo ancora pregando nelle nostre preghiere per il eterno riposo della sua anima e per la riuscita di questo atteso viaggio di Papa Leone in Francia.
3: Grazie Adrian, ci ha dato anche un altro po' di adrenalina,
0: sì,
3: no?
0: Esatto.
3: Vista di domani. Grazie a Padre
1: Grazie
3: Adrian
1: a voi dell'ospitalità, buona giornata anche ai nostri ascoltatori.
0: Grazie.

0: E come se non bastassero i radiogiornali flash da due minuti ogni ora, noi ai 30 all'interno di Radio Vaticana con voi amiamo anche andare sulle agenzie per leggere quelle notizie che ancora non potete trovare né sui siti e ovviamente non potete trovare sui quotidiani, perché sono state appena trasmesse nelle redazioni di tutto il mondo, appunto, dalle principali agenzie internazionali. Ce n'è una in noi che ci riporta ancora una volta in Ucraina la battuta Lagi una manciata di minuti fa: raid russo su una fattoria a Kharkiv, almeno 7 i morti, almeno 7 persone sono rimaste uccise, leggiamo, e 10 ferite in un attacco di droni russi su una fattoria nella regione di Kharkiv. Ci troviamo ovviamente nel nord-est dell'Ucraina, lo ha reso noto il primo ministro ucraino su X. Un atroce crimine di guerra, un drone ha colpito un impianto agricolo, 7 morti, 10 feriti. Tra l'altro anche a Kiev un missile russo ha centrato un parcheggio di un ospedale dove si trova il reparto di maternità. È morta una donna, anche un uomo tra le vittime, 8 feriti in tutta la capitale. Questo è un bilancio, ai noi, parziale dei bombardamenti russi sull'Ucraina nelle ultime ore.
1: Una agenzia nuova invece ci avverte che il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha messo in guardia dai pericoli di una nuova escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti, parlando con l'emittente Al Qaeda al margine della sua partecipazione alla 81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. E in particolare ha detto che il Cairo sta compiendo sforzi intensi in collaborazione con diverse nazioni amiche e sorelle per mediare tra Stati Uniti ed Iran al fine di fermare l'escalation militare e porre fine alla guerra.
0: Voltiamo pagina, andiamo in Italia, in particolare in Sicilia. Nuova fase eruttiva dell'Etna, lo scrive l'AGI. 10 minuti fa dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere e una nube si è formata alta circa 4 km. Un fenomeno costantemente monitorato all'INGV, che lo ricordiamo, l'Osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il massimo livello di allerta previsto per i voli. L'attività eruttiva comunque al momento non ha bloccato l'operatività dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Chiaramente resta questa allerta rossa.
1: Un'agenzia, un'ANSA di pochi minuti fa, invece, da Pechino, il rapporto tra Cina e USA può trovare terreno fertile nella cooperazione sul clima, nonostante le divergenze in altri settori che conosciamo, diciamo noi. È la tesi di un commento pubblicato oggi dal China Daily e firmato da John Abram, professore di scienze tecniche e tematiche dell'Università di St. Thomas in Minnesota.
0: E adesso sì che possiamo ascoltare il brano che poco fa avevi già citato, Stefania.
1: Eh sì, c'è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

0: scorsa domenica all'Angelus il Papa ha acceso i riflettori sulla Somalia e invocato il coinvolgimento della comunità internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano che, come sapete, a causa dei violenti anche cambiamenti climatici ha subito siccità e alluvioni, ma anche conflitti interni e una instabilità che ha portato a una mancanza di ogni bene di prima necessità per la popolazione, acqua, cibo, medicinali, popolazione costretta a continui spostamenti. Si pensa che oggi sono 4 milioni gli sfollati interni.
1: Insomma, una crisi immane, Stefania, questa dimenticata troppo spesso, per la quale le parole di Leone hanno portato speranza, alla quale hanno portato speranza, come spiega al microfono di Paola Simonetti, il vescovo di Gibuti, amministratore apostolico in Somalia, presidente di Caritas Somalia, Monsignor Daibé. Ascoltiamo l'arcivescovo.
2: Prima di tutto ringraziamo il Santo Padre per il suo appello per la Somalia. Veramente un padre di tutta la Chiesa, la sua attenzione per i più poveri è un incoraggiamento per noi. La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno 2026. Il numero di persone bisognose è passato di quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni che hanno bisogno di aiuto. Le cause sono varie. La siccità e poi il cambiamento climatico, poi i conflitti e insicurezza, e quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie, sicurezza, tutto questo. E allora la situazione si è aggravata. Nello stesso tempo vediamo che il mondo non si interessa molto alla Somalia, che il Santo Padre ha parlato della Somalia in un momento molto importante, critico, quando il mondo ha quasi dimenticato la situazione umanitaria in Somalia. Ci sono alcune organizzazioni dell'ONU che stanno lavorando, ma stanno lavorando per esempio per 2 milioni, quelli che hanno più bisogno di aiuto, ma fino adesso hanno raggiunto il 24-27% del budget per il 2026. Mancano i fondi per poter aiutare questa popolazione, soprattutto donne e bambini.
3: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento? Quali sono le cose su cui incidere in maniera immediata?
2: In maniera immediata si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare, questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini, la sanità per esempio, necessità dell'acqua, igiene, hanno bisogno praticamente di tutto e poi per proteggere i bambini, non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia, di questa protezione. I fondi mancano, ma le necessità sono questi. Con lo sfollamento si spostano da un posto a un altro, allora c'è anche bisogno di trovare alloggio, una tenda almeno per le persone. E speriamo con l'appello del Santo Padre ci saranno più persone e organizzazioni che ci aiuteranno in questo.
3: Monsignore, quante le persone che la Caritas locale attualmente sta assistendo in questo momento?
2: Per la Caritas Somalia sta lavorando in alcune zone, quelle più situate dalla siccità, dall'insicurezza. Stiamo lavorando con i partner locali della Somalia e stiamo lavorando per un po' più di 100.000 persone. Con l'aiuto di altre Caritas abbiamo lanciato un appello a tutte le Caritas del mondo, a tutte le organizzazioni della Chiesa Cattolica per aiutare la Caritas Somalia, per poter aiutare più persone. 100.000 su 6 milioni non è molto, però non possiamo rimanere lontani, cerchiamo di fare il nostro meglio in questa situazione.
3: Quindi la Chiesa locale è direttamente coinvolta?
2: Sì, è coinvolta con il lavoro di Caritas Somalia, anche se gli uffici sono a Gibuti per ragioni di sicurezza, ma lavoriamo molto in alcune zone che hanno più bisogno dell'aiuto. Sì, la Chiesa è presente in Somalia tramite la Caritas Somalia.

0: E come promesso, 9.50 in punto, Stefania. Io quasi quasi rimanderei il brano, siamo troppo puntuali, ma è il caso di esserlo, perché tra 24 ore, minuto più, minuto meno, proprio a quest'ora il Papa domani atterrerà in quella di Parigi. Noi ci vogliamo recare nella capitale francese, in un luogo a dir poco iconico per i cattolici e non solo, la cattedrale di Notre Dame, dove si trova Edoardo Giribaldi. Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, è veramente bellissimo entrare sulla chiusura di Ordinary World dei Duran Duran. Grazie, non so se è bellissimo.
0: È stato ideato da Stefania questo arrivo in musica con questo brano, nulla lasciato al caso. La nostra Stefania certamente non è casuale la tappa di Notre Dame dopo quanto accaduto, dopo la ricostruzione, questo che è un luogo di culto è anche diventato più che mai un simbolo per un intero paese. Edoardo.
1: Sì, ecco qua, rifacendomi anche al titolo della canzone, c'è ben poco di ordinario, perché entrando chiaramente l'atmosfera è straordinaria, sia dal punto di vista della logistica, perché chiaramente la preparazione è in corso, ci sono tutte le sedie piegate da dispiegare per i vespri, che ricordiamo si terranno domani alle 17.15, quindi al crepuscolo, di una giornata che sarà molto intensa per il Papa, ma veramente di straordinario sono, io sono proprio qua di fronte ai mosaici che ci spiegava prima la guida, che ci sta mostrando appunto gli interni di Notre Dame. Sono stati sono stati ridipinti con le stesse tecniche, gli stessi strumenti con cui erano stati appunto realizzati in origine, prima, ricordiamo, del grande incendio dell'aprile del 2019 che devastò il tetto e anche una parte consistente degli interni della cattedrale.
2: Edoardo, ci puoi raccontare anche un po' com'è la situazione, le emozioni che puoi vivere nella città? C'è questo senso di attesa, no? Per domani.
1: C'è molto, molto fermento, e si parla di un Papa che, tra virgolette, ovviamente verrà qua per riconquistare la Francia. Sappiamo che insomma il principio di laicità è quello che ha guidato la storia della costruzione dello Stato francese, ma sappiamo anche che paradossalmente in una società che si dice sempre più secolare, qua in Francia il numero dei catecumeni, soprattutto tra i giovani, è in rialzo, quindi una controtendenza molto, molto curiosa, che ci è stato detto la Chiesa, il Vaticano è proprio interessata a scoprire. Quindi il Papa verrà, conoscerà i giovani, perché sappiamo che domani terrà la veglia con loro allo Stade de France, a Saint-Denis, e quindi ecco, il Papa viene più perché per parlare, secondo me, proprio per ascoltare, per capire come attirare i giovani, la società, ad una chiesa in un periodo in cui magari, ecco, appunto, di società, come ci hanno detto, più secolarizzata, che poi in Francia, ecco, chiaramente raggiunge un po' il suo apice, perché la sua storia parla di questo.
0: Hai fatto bene a citare questi numeri, perché la percentuale, a seconda che si veda l'ultimo lustro, l'ultimo decennio, oscilla tra un più 7 e un più 10%, che indica una traiettoria precisa della curva in un paese come la Francia, dove tra l'altro poi distinguiamo sempre, no, tra laicità e laicismo, che sono agli opposti, però sì, certamente è un tema che pervade la società. C'è una parola, più che un tema, che probabilmente sarà ancora una volta protagonista, lo è da quell'8 maggio del 2025. Il Papa sarà pellegrino di pace, la pace è più che mai agognata. Stiamo seguendo, Edoardo, ora dopo ora, quanto accade all'Assemblea Generale dell'ONU. Sì. È lecito aspettarci anche da una delle città più osservate al mondo, quale Parigi, un messaggio universale di pace.
1: Certamente, certamente, lo sappiamo, l'hai detto te bene Andrea, dall'8 maggio in poi il Papa non ha mai mancato di reiterare il suo messaggio di pace. A questo proposito, secondo me, c'è sicuramente da tenere in considerazione Parigi, ma soprattutto la tappa di Metz, che sarà quella che chiuderà il viaggio apostolico, perché lì il Papa incontrerà vari capi di Stato, ecco, non si sa ancora chi di preciso, anche perché insomma la coincidenza con l'Assemblea Generale dell'ONU non è fortunatissima, ma il Papa parteciperà a un incontro sulle radici, i valori fondanti dell'Europa, valori cristiani, ecco, grazie soprattutto a Robert Schuman, e la scelta della città di Metz proprio perché lì Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, è cresciuto, ha iniziato la sua importante carriera politica. E quindi dicevo, secondo me anche quella tappa lì sarà molto importante da tenere in considerazione perché lì, ecco, si parlerà di pace, ma come è stato detto anche durante la conferenza stampa di presentazione di questo viaggio in sala stampa Vaticana, non si escludono anche degli incontri bilaterali con appunto vari capi di Stato. Ecco, le porte sono aperte, aveva detto il portavoce Matteo Bruni, e chissà, ecco, quindi che non si possano fare dei passi in avanti concreti appunto per arrivare alla tanto agognata pace.
0: E poi Stefani anche nel logo, no?
2: Sì, nel
0: Vediamo.
2: logo, sì, il logo che ha una frase, Pourquoi le monde est la vie?
1: Sì, la vita, quindi è un po', appunto abbiamo detto la pace, la vita, la difesa, della vita, della sua esistenza, dell'esistenza dal suo principio, ecco, al suo tramonto, sarà anche uno dei temi, fondanti proprio in una Francia dove il tema, il dibattito su un tema molto delicato come quello del fine vita è più che mai acceso. Il Papa porterà, ecco, la sua parola appunto di difesa, dell'esistenza umana fino alla fine.
0: E con ogni probabilità lo farà anche e soprattutto in quel di Lourdes dove
2: Certo.
0: si recherà appunto nella tappa intermedia tra Parigi e Metz.
1: Sì.
0: Io ringrazio Edoardo
2: Grazie.
0: Giribaldi, torneremo a sentirci in questi giorni. Un saluto a tutte le colleghe e i colleghi delle varie redazioni linguistiche, a Franco Piroli e a Patrizio Ciprari che guidano rispettivamente in Francia il reparto multimedia e il
1: Sì.
0: reparto
1: Encomiabile.
0: tecnico. Grazie Edoardo, salutaci tutti, buon lavoro.
1: Grazie a
2: Ciao.
1: voi, buon lavoro.
0: E noi dopo il GR delle 10, Stefania, entreremo anche in diretta video, continueremo a parlare di pace, lo faremo assieme agli ospiti del dottorato in Peace Studies. Adesso ancora un po' di... Ah beh, chi hai scelto?
2: Chi ho scelto?
0: C'è Frank.
2: Frank Sinatra insieme a Aznavour, tanto per fare un
0: Tanto per
2: omaggio alla Francia,
0: nulla al
2: no?
0: caso.
2: Nulla al caso. You make me feel so young.

0: Le 10 l'informazione, nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina. Un raid ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Mentre il presidente della Moldavia, Maria Sandu, denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo, almeno uno esploso nel nord del paese. E ieri è stato il giorno del discorso del presidente Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove ha lanciato un appello ad aiutare Kiev e un monito contro i paesi che sostengono la Russia. All'Assemblea dell'ONU è intervenuto anche il primo ministro libanese Salam, che ha chiesto sostegno per la grave crisi umanitaria in cui versa il sud del Libano a seguito della guerra con Israele. Intanto l'Italia si pone come paese mediatore per la ricerca della pace. Sentiamo Paola Simonetti.
1: Le famiglie libanesi devono poter tornare nelle loro case, molte di loro sono costrette a lasciare il paese. Occorre poi ripristinare i servizi essenziali e i mezzi di sussistenza e promuovere la ricostruzione. L'appello del premier libanese Salam è stato netto, accorato a margine dell'Assemblea ONU a New York, parlando della drammatica situazione nel sud del Libano, coinvolto nella dura offensiva israeliana contro Hezbollah. In questo scenario il ministro degli esteri italiano Tajani ha ribadito la volontà dell'Italia di farsi paese mediatore per i negoziati di pace. Possiamo svolgere un ruolo importante, ha detto, annunciando anche un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere progetti a favore dei villaggi cristiani nell'area, per far sì, ha aggiunto Tajani, che possano continuare ad essere abitati e non abbandonati.
0: E oggi negli Stati Uniti, secondo giorno della visita di Stato del leader cinese Xi Jinping, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. In serata la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. L'informazione torna alle 11:00.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, un saluto da Andrea De Angelis, ben trovate, ben trovati all'ascolto anche a coloro che ci seguono su Facebook o che ci stanno rivedendo su YouTube. Anche nella stagione 2026-27 Radio Vaticana vuole dedicare uno spazio mensile al dottorato in Peace Studies, il dottorato in studi per la pace. Saluto, perché so essere all'ascolto, colui che lo coordina, il professor Saggioro, che è stato nostro ospite in questi studi, le tante dottorande e dottorandi assieme alle loro docenti e ai loro docenti che hanno animato i diversi spazi. Continueremo a farlo anche quest'anno, perché quando giovani e meno giovani e tante, tante discipline, numerosissimi atenei si mettono assieme, uniti da una sola parola formata da quattro lettere che ben conosciamo, non possiamo non dare loro spazio. Ringrazio, al di là del vetro, coloro che ci consentono di essere assieme, i nostri tecnici del suono, e in studio con me Stefania Ferretti, ben trovata.
1: Ben trovata
0: Stefania. Grazie soprattutto al professor Pierluigi Petrillo, ordinario diritto comparato dei beni culturali, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale e materiale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ed è collegata con noi telefonicamente a causa di un piccolo infortunio che però è accaduto poche ore fa e dunque non può essere in studio, ma la ringraziamo per essere con noi al telefono, la dottoranda Giada Tortora. Giada, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Grazie anche a te. Professore, tra l'altro lei giunge in questo studio a poco più di 24 ore da una radiocronaca che realizzeremo durante il viaggio apostolico del Papa, che lo ricordo domani atterrerà in quel di Parigi. Leone sarà il secondo Papa a visitare la sede dell'UNESCO, appunto a Parigi. Una fortunata coincidenza che ci permette ancora una volta di ricordare cos'è l'UNESCO, cos'è una cattedra UNESCO, e soprattutto la prima delle tre voci dell'UNESCO inizia per E ed è educazione.
2: Sì, esatto, nell'immaginario collettivo l'UNESCO è quello che dà i riconoscimenti dei siti dell'UNESCO. Tutti noi viaggiando vediamo i siti UNESCO perché sono i luoghi dell'eccellenza, però ci dimentichiamo che in realtà quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
0: Etica nell'intelligenza artificiale, non possiamo non pensare ovviamente alla magnifica Humanitas, non possiamo però, lei ha detto priorità l'educazione, io aggiungerei, e so che sarà d'accordo, anche il termine sfide, però non sfide da delegare ad altri. Come possiamo in prima persona sentirci protagonisti di questa rivoluzione?
2: Beh, allora, sul tema dell'intelligenza artificiale noi affrontiamo due profili contrapposti. Da un lato avvertiamo l'esigenza di utilizzare questi strumenti perché ci semplificano la vita. Molto del tempo che dedicavamo prima, ad esempio, a costruire un file Excel, una scheda, a valutare dei dati, oggi lo si fa davvero in pochissimi secondi. Quindi le grandi opportunità di questi strumenti dobbiamo riuscire a coglierle, ed è importante che nelle università si insegni anche come utilizzare questi strumenti. Al tempo stesso è evidente che questi strumenti rischiano di aumentare il gap tra coloro che hanno un accesso privilegiato o facilitato a queste risorse, agli investimenti economici che ci sono dietro a queste risorse, e quella parte del mondo che purtroppo è la parte maggioritaria, che invece non ha la possibilità di accedere a quelle risorse. Non sto pensando soltanto all'Africa, ad alcune parti del Latino America, sto pensando anche

0: le nostre città. In molti dei nostri quartieri, in molti quartieri di una città grande come Roma, abbiamo e avvertiamo questo grande gap. Allora io credo che uno dei compiti di chi fa educazione nelle scuole come nelle università sia proprio quello di ridurre il più possibile questo gap e di fare in modo di consentire a chi ha meno opportunità di ricevere un'educazione consapevole all'utilizzo di questi strumenti. Poi è chiaro, c'è tutto il tema di cui domani il Papa tornerà a parlare, che è il tema dell'etica, che non è soltanto l'utilizzo dello strumento, ma è anche la proprietà di questi strumenti, il tipo di informazioni, no, che noi mettiamo dentro questi strumenti, perché il problema grosso è che questi strumenti tendono a replicare i cosiddetti bias, cioè gli stessi pregiudizi che noi abbiamo e che sono purtroppo in parte il nostro bagaglio culturale. Poiché noi alimentiamo questi strumenti, chiaramente gli strumenti di intelligenza artificiale, essendo il frutto del nostro pensiero, alimentano e soprattutto diffondono questi pregiudizi, e quindi il tema etico è molto forte.
1: A proposito di sfide, professor Luigi Petrillo, vorrei coinvolgere la dottoranda Giada Tortora, che è in collegamento telefonico con noi. Che sfida hai fatto tu scegliendo questi studi? E ti stai per laureare, giusto? Giada?
2: Sì, ci sono. Grazie per la domanda. Allora, certamente il dottorato in Peace Studies è una grande sfida. È una sfida, e per me significa sostanzialmente, per noi come dottorandi, significa interessarci di grandi problemi e di questioni attuali e porci i problemi necessari. Lavorare sulle origini, lavorare sulle cause e anche provare a esplorare connessioni che vadano al di là di chilometri e differenze di etnie, di culture e anche di fede.
3: Giada, io so che tu ti occupi di una questione che noi amiamo raccontare e far conoscere, aggiungerei, perché è poco conosciuta ancora, almeno in Italia, vale a dire la giustizia riparativa. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, per chi la conosce fino ad un certo punto, vuoi condurci in quello che è l'ambito del tuo progetto di ricerca?
2: Sì, allora in realtà i miei studi sulla giustizia riparativa nascono dalla mia tesi in giurisprudenza, quando ho iniziato ad interessarmi al tema. Sostanzialmente si tratta viene definito un modo nuovo di fare giustizia, in realtà è tutt'altro che nuovo, si ispira a principi che hanno delle radici molto molto lontane. E con il mio progetto di dottorato in realtà io cerco di indagare la relazione tra la categoria della giustizia riparativa, che vuol dire sostanzialmente un'idea di giustizia che non si basa sulla punizione ma piuttosto sull'ascolto, la mediazione tra vittima e autore. Insomma, il rapporto tra questa categoria e questi principi e i sistemi di giustizia indigena.
3: E quindi in quale parte del mondo, esatto, in quale parte del mondo particolarmente? E
2: in particolare alcuni sistemi africani, ai quali in realtà mi sono interessata proprio per la mia esperienza alla cattedra UNESCO, perché alcuni di questi sistemi, mi riferisco in particolare ad alcuni sistemi in uso in Etiopia e in Somalia, sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E quindi il loro valore è stato in qualche modo riconosciuto internazionalmente proprio grazie a un percorso fatto insieme alle comunità e da ultimo portato avanti dalle autorità nazionali, e di questi sistemi si parlava effettivamente molto poco prima di questo di questo passaggio. E forse ancora troppo poco tutt'oggi, e quindi ecco, il mio percorso nasce un po' da lì, cioè dall'idea di colmare questo gap e anche di unire le mie esperienze, i miei interessi con quella che è la mia formazione giuridica.
3: Professor Petrillo, abbiamo parlato di patrimonio culturale immateriale, sempre perché a noi piace spiegare le cose bene. Cosa appunto intendiamo precisamente?
0: Sì, patrimonio culturale immateriale formalmente lo definiamo come quelle tradizioni, quelle pratiche sociali, quei saper fare, quelle conoscenze che tramandandosi di generazione in generazione identificano l'identità di una comunità. Sostanzialmente che cos'è? Tutto il nostro bagaglio identitario.
3: Quindi antropologia e sociologia assieme?
0: Assolutamente sì.
3: Altrimenti non capiamo, no?
0: È così perché ciascuno di noi è cresciuto in un certo contesto e bene o male ha sviluppato delle conoscenze e delle tradizioni derivate dal contesto in cui ha vissuto, la famiglia, gli amici. E il patrimonio immateriale quindi è qualcosa che non si tocca come può essere un monumento, ma che si ha dentro e che si trasmette agli altri. L'UNESCO nel 2003 ha promosso questa convenzione finalizzata a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ed è interessante notare che l'UNESCO l'ha promossa pensando soprattutto al contesto africano, latinoamericano e asiatico, cioè in quei contesti, in quei territori dove magari le manifestazioni materiali della cultura per tanti motivi, comprese le guerre, sono non particolarmente evidenti perché magari sono andate distrutte, ma dove c'è una fortissima identità culturale. Allora la logica era proprio quella di rendere visibile a tutto il mondo questa identità e creare degli strumenti giuridici di salvaguardia.
1: Dunque salvaguardare anche quello che è il patrimonio culturale di popolazioni molto diverse significa anche dare loro dignità, insomma. Le guerre spesso nascono invece per la mancanza di rispetto delle differenze.
0: Sì, è proprio così. Guardi, la storia purtroppo ci insegna che la prima cosa che fanno gli invasori di un paese è proprio distruggere il patrimonio culturale immateriale. Lo fanno magari anche distruggendo quello materiale, ma pensiamo ad esempio alle cosiddette repubbliche centroasiatiche. Una volta che sono state governate dall'Unione Sovietica, la prima cosa che quel regime fece fu quello di imporre, di cancellare i costumi legati alla cultura islamica e di imporre costumi tra virgolette laici, rese obbligatorio il bere alcolici, introdusse il divieto di velo, chiuse una serie di moschee. Cioè la prima cosa che si fa è proprio andare a colpire il patrimonio identitario di una comunità. Ancora più recentemente nella guerra tra Russia e Ucraina anche questo diventa evidente. La Russia contesta costantemente all'Ucraina quelli che, oltre ovviamente alle distruzioni fisiche e soprattutto alle uccisioni delle persone, ma distrugge anche quello che è il patrimonio identitario, rivendicando come russo una serie di tradizioni che invece sono ucraine, o addirittura rivendicando, e questo accade anche all'UNESCO. Recentemente c'è stata una grossa polemica perché l'Ucraina aveva proposto di scrivere nella lista dei patrimoni culturali dell'umanità il borscht, che è una tipica un tipico piatto ucraino. La Russia si è opposta sostenendo che era un piatto di tradizione sovietica e che erano stati sovietici ad introdurlo in Ucraina. Quindi lei ha perfettamente ragione. Le guerre sono una delle vittime delle guerre, spesso impercettibile, sono proprio le tradizioni immateriali, l'identità dei popoli. Lo abbiamo visto anche non solo durante i conflitti armati, ma anche ad esempio in occasione del Covid. Quando c'è stata questa tragica pandemia che ha colpito tutto il mondo, una delle vittime più significative, al di là delle vittime umane ovviamente, sono state proprio le tradizioni. Scomparendo le persone, sono scomparse anche in Italia tantissime tradizioni, perché non c'era alcun modo di trasmetterle o alcun modo di manifestarle, poiché era vietato, diciamo, lo spazio pubblico.
3: Giada Tortora, prima di salutarci, perché consiglieresti a qualche giovane che è all'ascolto di intraprendere un simile percorso di dottorato?
2: Grazie per la domanda, perché mi consente di dire che oltre che una sfida è sicuramente una, diciamo, è il tentativo di contribuire effettivamente con il nostro lavoro a scardinare alcuni pregiudizi, alcune barriere, innanzitutto i nostri limiti personali, ma poi ecco, di contribuire con le nostre ricerche a percorrere alcune vie poco esplorate in alcuni casi per perseguire questo, diciamo, ecco, questo grande obiettivo che ci diamo, che è quello della pace.
3: Giada, auguri di pronta guarigione, è una promessa, ti aspettiamo in radio, continueremo a parlare di giustizia riparativa, va bene?
2: Grazie, grazie mille.
3: Professore Pierluigi Petrillo, grazie davvero,
0: grazie,
3: è stato significativo averla qui in studio a poche ore dalla visita del Papa all'UNESCO in quel di Parigi, lo ricordiamo, lei è direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale all'Università Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, buon lavoro.
0: Grazie mille. Grazie.
3: Stefania, noi sì, salutiamo chi ci ha seguito in video, tra poco continuiamo la nostra diretta radio.

0: Che bello il rumore delle pagine dei giornali che vengono sfogliate, un rumore che ormai insomma quasi appartiene al passato, lo potremmo mettere nel patrimonio UNESCO di quello abbiamo parlato poco fa. E allora, a proposito di pagine che si sfogliano, sono quelle dell'Osservatore Romano, è con noi Lorena Leonardi, benvenuta.
1: Ciao Stefania, buongiorno.
0: Per parlarci come ogni giovedì a partire da oggi, credo oggi è il primo dei nuovi giovedì.
1: Sì, è il primo dei nuovi giovedì dopo la pausa estiva.
0: E allora anche a te bentornata, e a parlare della settimana del Papa. Quella prossima sarà ancora più impegnativa, immagino.
1: Quella prossima sarà ancora più ricca, Stefania, ma anche questa che abbiamo concluso da giovedì a giovedì non scherza, e abbiamo scelto come pezzo di approfondimento di questo inserto, che è un po' un inserto speciale, parzialmente ridotto rispetto alle nostre misure consuete, per un motivo legato al viaggio, certo, del Papa di domani, che insomma ti spiego se vuoi anche adesso. E il pezzo di approfondimento principale a firma del cardinale Baldo Reina, il vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, che commenta uno degli eventi portanti, forse l'evento portante direi della scorsa settimana, quando Leone XIV ha presieduto l'assemblea diocesana della chiesa di Roma in San Giovanni, contributo appunto del cardinale vicario, interessante soprattutto per il richiamo alla carità. Il Papa ha annunciato nel corso dell'assemblea l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas romana, e credo che in questo periodo difficile per il mondo ma anche per la città di Roma, l'appello alla carità, il ritorno alla carità, parlare di una figura come Don Di Liegro che chiamava per nome i poveri, non sia irrilevante, ecco.
0: Questo per quanto riguarda, e poi hai parlato di un speciale quest'oggi.
1: Sì, oltre, perché in realtà questo è il pezzo un po' come se fosse una specie di copertina, e poi lo speciale perché, come ogni volta che il Papa va in visita pastorale o in viaggio apostolico da qualche parte, noi cerchiamo di farci raccontare la chiesa che il Papa va a visitare e da chi quella chiesa la vive dall'interno. Quindi a parte l'intervista di preparazione, diciamo in vista della il colloquio con il cardinale segretario di Stato in vista della partenza, abbiamo chiesto all'arcivescovo Ulrich un contributo per raccontarci la chiesa di Parigi, a Roberto Campisi, osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO, di raccontarci cosa significa questa visita che il Papa farà alla sede UNESCO di Parigi, all'arcivescovo Bayot un commento sul significato della visita a Metz, e al vescovo di Lourdes Jean-Marc Mica un contributo sulla visita di Papa come pastore e pellegrino nel santuario mariano. Questo è un po' il motivo per cui il nostro inserto oggi è un po' più magro. Ciò nonostante, abbiamo dato spazio all'antologia come di consueto, quindi abbiamo fatto una sintesi delle parole più significative, abbiamo comunque selezionato per 2-3 fotonotizie e gli appelli che ci sono sembrati un po' più interessanti, quello che ha fatto il Papa per la situazione in Somalia dove c'è una grave crisi, domenica dopo l'Angelus, abbiamo riservato uno spazio speciale all'udienza agli atleti di Special Olympics che il Papa ha ricevuto l'altro giorno, e abbiamo dato anche un po' di spazio, che il Papa ne ha parlato ieri, a riferimento che ha fatto alla giornata mondiale dei migranti e rifugiati che si celebra questa domenica. Come sempre, immancabile il Vangelo di Monsignor Sapienza, reggente della prefettura della Casa Pontificia.
0: C'è ricchissimo. Sì, ricchissimo, dico, c'è anche
2: Sassoli. Cosa vuoi tu.
0: Io voglio la foto.
1: La foto, l'immagine del nostro Filippo Sassoli, questa volta, così come un po' abbiamo fatto anche nel corso dell'estate, non illustra la catechesi, ma illustra il Vangelo. Ah. Ed è molto interessante, a colori. Però non ti posso dire tutto, Stefania.
0: No, certo, bisogna
2: leggerlo. Cioè, io sono rimasto, come dire, stupito e veramente complimenti a chi ha lavorato a questo numero dalle tante voci che avete ascoltato alla vigilia dell'arrivo del Papa, perché è uno strumento formidabile ovviamente per chi come noi deve realizzare oltre 20 ore di radiocronaca e quindi per conoscere attraverso i protagonisti quelle che sono le realtà dove il Papa sarà a sua volta protagonista da domani fino a lunedì, ma anche per i lettori, perché a loro volta possono iniziare a viaggiare assieme a Leone, quindi veramente straconsigliamo la lettura dell'inserto odierno dell'Osservatore Romano proprio come il migliore degli strumenti per introdurvi al viaggio apostolico, Lorena.
1: Sì, è il modo che scegliamo di solito per accompagnare anche i nostri lettori in viaggio col Papa, siamo tutti un po' con lui, no?
2: Siamo tutti in viaggio.
0: Grazie, grazie Lorena, grazie, ci risentiamo il prossimo giovedì, non prendere altri impegni, mi raccomando.
1: Senz'altro.
2: E noi ora attraverso la musica però restiamo nella terra dove nacque qualche anno fa la nostra Lorena.
0: Pochi, pochissimi anni
2: decisamente
0: fa.
2: Decisamente qualche anno in più fa era nato uno dei più grandi di sempre, di nome Fa Franco, di cognome Battiato.
0: Battiato, e ti vengo a cercare. Ciao.

0: Siamo in video? No.
1: No, non siamo in video. Giancarlo, però il microfono era già acceso. Buongiorno, buongiorno Giancarlo Lavella, che è entrato nel migliore dei modi possibili per chi del resto è padrone di casa.
0: No, perché se siamo in video uno si dà una riavviata ai capelli.
1: Esatto, invece no, siamo solo, si fa per dire, esatto, in radio. Bellissimo, Giancarlo Lavella, che come sapete tra 30 minuti esatti Stefania condurrà la trasmissione Storie di Sport Atletica.
0: Sì, subito dopo le news.
1: Oggi?
0: Oggi,
1: quale campo scendiamo?
0: Puntata abbastanza importante, perché riceviamo l'atleta di Atletica Vaticana che ha appena partecipato ai mondiali di Taekwondo che si sono svolti in Corea. Ed è importante sottolineare come Atletica Vaticana, che è un po' il CONI della Santa Sede, sia sempre di più coinvolto dalle federazioni internazionali. Il ciclismo già è storia, l'atletica, tra un po' ci sarà anche il tennis tavolo, il padel e il tennis, chiaramente anche quelli sono ci hanno già coinvolto. Ci sono stati i giochi del Mediterraneo che hanno visto 4 atleti in maglia bianca e gialla partecipare. Insomma, è una realtà in evoluzione, che cerchiamo di seguire e di raccontare insieme al presidente di Atletica Vaticana, che è Giampaolo Mattei,
2: con Radiovisione.
0: Con sempre in radiovisione, in cui possono seguirci i nostri ascoltatori sia sulla piattaforma Facebook, rivederci, perché è bello rivederci, no?
2: Sì,
0: su YouTube, e poi ascoltarci sui consueti canali. Già mi si è asciugata la gola,
1: come sai, domani il Papa sarà in quel di Parigi. Ora, se io non erro, però forse sbaglio, non so se eri tu sei stato a Parigi per la Radio Vaticana per seguire un evento sportivo? Eri...
0: I mondiali del 98
1: sì,
0: insieme 98. All'amico e collega Luca Collodi abbiamo seguito tutta la parte finale di quei mondiali, che videro la Francia vincere, ma abbiamo avuto modo di vedere come questo paese, la città di Parigi in particolare, stava vivendo questo evento epocale, perché insieme alle Olimpiadi, i mondiali di calcio, insomma, sono la manifestazione più importante.
1: Sono passati quasi 30 anni.
0: Mamma mia.
2: E proprio in quello stadio, lo stadio domani... No, domani sera di Saint-Denis. Non era lo Stade de France?
0: La finale era lo stadio di Saint-Denis e lo Stade de France,
2: esatto,
0: credo, sì.
1: E il Papa domani lì,
0: che all'epoca era stato
2: appena perché io mi trovo a Parigi e vidi proprio
1: anche tu.
2: Ma
1: eravate tutti a Parigi, eh?
0: Non ho capito.
1: Anche lei era a Parigi.
0: C'eri anche tu.
2: Sì, non far finta di non ricordarlo.
0: Come non ci siamo incontrati? Beh, non ci conoscevamo all'epoca.
1: Bene.
0: Non ci conoscevamo.
1: Bene. Grazie davvero, Giancarlo.
0: Allora, ciao. Spegnete le telecamere adesso.
1: Sì, e le riaccendete
2: dopo. Non c'è più motivo.
1: Dopo le 11.
0: Le riaccendiamo dopo.
1: Ciao. In fondo è stato un po' come, no?
2: Una favola. Ogni favola è un gioco, che dici?
0: Sì, lo diceva il poeta.
2: Sì, Bennato. Esatto, eccolo.

0: E alle 10.41 torniamo dunque in diretta, è la parte conclusiva di questa trasmissione. Il ben trovati, si dice ancora buongiorno sì a quest'ora, sì. Anche se insomma alle 8 del mattino.
1: Fino a mezzogiorno,
0: poi, quindi possiamo
1: buon
0: dirlo.
1: Pomeriggio.
0: Stefania Ferretti accanto a me.
1: E Andrea De Angelis, che come sempre è lì con noi. Il capitano
0: non lo so, no, ma non, sai, ma in fondo poi se c'è una cosa e guardo ai tecnici del suono che impariamo qui in radio e che ciascuno di noi veramente è, può sembrare una banalità, no, fondamentale, cioè, cioè senza l'uno non ha senso la presenza dell'altro. Io e te, Stefania, potremmo parlare ore volendo,
1: sì, esatto,
0: no? anche a microfoni spenti, però grazie ai nostri tecnici si va in onda e viceversa. Voi però siete e restate protagoniste e protagonisti. Tra l'altro ci scrivono che è bello sentirvi ridere a proposito di quanto dicevamo prima con Giancarlo. Radio Vaticana con voi però è anche quel luogo, quella casa da abitare per affrontare questioni certamente più spinose, delicate, che riguardano il futuro, il presente, ma anche il passato. Dalla memoria si deve imparare per non ripetere gli orrori. Dalla memoria però si può attingere anche per raccontare storie di chi ha avuto il coraggio di dire no, di chi ha resistito, di chi ha lottato, di chi ha combattuto, di chi ha difeso la vita di ognuno. Ringrazio per essere con noi il collega Eugenio Murrale. Eugenio, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Tu ci conduci adesso all'oratorio San Filippo Neri di Bologna, perché nell'ambito del Festival Francescano sabato prossimo alle 19, alle 7 di sera, debutterà lo spettacolo Non sono solo, storie di cattolici che si opposero a Hitler, ovvero?
2: È una grande storia, a volte in parte dimenticata, perché molte di queste figure sono da scoprire, come ci dice l'autore del libro Francesco Comina, La Lama e la Croce, un libro che è stato pubblicato dalla Lev e la libreria editrice vaticana, la Lev appunto, si fa in questo caso per la prima volta produttrice insieme a Bam Bam Teatro di uno spettacolo tratto da un suo libro. E lo spettacolo ha il titolo che tu hai appena detto, Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler, e vedrà protagonista Lorenzo Bassotto, che ha adattato il testo scegliendo quattro figure molto rappresentative: il beato Franz Jägerstätter, Maria Terville, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch, di cattolici che si sono opposti al regime al costo della loro vita. E Lorenzo Bassotto interpreta, dirige e appunto ha adattato questo testo, e lo fa in maniera alla sua maniera, perché è un esperto di teatro anche degli oggetti, teatro di narrazione, e quindi ci sarà questa sedia al centro del palcoscenico che però si trasforma, diventa una finestra, diventa un pulpito e diventa una ghigliottina anche, perché appunto molte di queste figure sono state giustiziate, diciamo l'esecuzione della loro condanna ingiustissima è stata compiuta proprio con una ghigliottina. È anche simbolico questo, no? Perché chi aveva un pensiero altro, una testa che andava verso un sentimento di libertà, verso un pensiero di opposizione al male, no? Del regime nazista, ecco, veniva appunto queste teste venivano tagliate.
0: Hai fatto bene anche con la voce, come tu sai fare tra l'altro, Eugenio, a sottolineare questo termine ghigliottina. Io a teatro lo ricordo nel Rugantino, per esempio, no? Al Sistina, ricorderete tutti quella scena. La ghigliottina è anche un gioco oggi, la ghigliottina ha a che fare anche con la libertà di stampa, è un termine che viene usato e talvolta abusato, però quando poi lo vediamo, la vediamo meglio nella sua funzione più, ai noi, nota, forse ci immedesimiamo con più facilità. E questo chiedo anche a te, Stefania, la forza del teatro e più in generale dell'arte ci permette, ed è doloroso talvolta farlo, di immedesimarci davvero?
1: Beh sì, questa è una delle qualità del teatro, e pensavo mentre raccontavi queste cose anche al cinema, pensavo in particolare a quel film meraviglioso che è La vita è bella, no? Nel quale Benigni è riuscito a trasmettere l'orrore del nazismo attraverso dei giochi di parole con un bambino, cioè è veramente il teatro, il cinema, l'arte può fare molto, no? Per quanto riguarda la presa di coscienza anche di chi guarda.
2: Sì, infatti con Lorenzo Bassotto nel nostro dialogo partiamo proprio dalla capacità del teatro di dire l'indicibile, no? Questo dire l'indicibile, e lui lo fa tra l'altro con questa licenza, ecco, interpretando il personaggio del boia. Tra l'altro si richiama al, diciamo così, al vero boia nazista Reichardt, che è famoso tristemente per oltre 3.000 esecuzioni, e attraverso le parole di quest'uomo, la sua incredulità di fronte a questi testimoni della fede che dicevano adesso tutto è pace e gioia, fra poco morirò, soffrirò, ma poi vedrò Dio.
0: Uno spettacolo questo ideato da Lorenzo Fazzini, che dirige la libreria editrice Vaticana, ma io direi, se siete d'accordo, di ascoltare proprio sì. Lorenzo Bassotto al microfono di Eugenio Murrali.
3: Il teatro ha questa prerogativa formidabile che rende vivibile qualcosa che normalmente non viviamo, tendo il pubblico non vive nella vita, e quindi permette di esorcizzare paure, esorcizzare situazioni, fa vivere nella finzione teatrale delle paure o delle domande che sorgono in noi durante la visione dello spettacolo, che poi noi possiamo trarre con la nostra esperienza, con la nostra vita. E quindi mentre leggendo un libro, leggendo un saggio, siamo soli con la nostra immaginazione, le nostre parole, la meravigliosa prerogativa del teatro è avere uno o più esseri umani davanti a noi che vivono una situazione pericolosa, una situazione indicibile come questa che raccontiamo in questo spettacolo, la vive per noi, la vive davanti a noi, e quindi ci rende più partecipi, e la nostra esperienza diventa anche molto più ricca, molto più fruibile nel seguito, perché poi ovviamente uno spettacolo, se funziona, funziona quando uscendo dalla sala ti restano delle domande e cerchi di trovare delle risposte. Quindi questa è la cosa meravigliosa di questa arte, che spero che l'intelligenza artificiale non arrivi anche a soppiantare questa arte di essere un essere umano davanti a un altro essere umano che racconta una storia. Quindi è la cosa principale.
2: Io vorrei chiederle anche come è stato possibile, come si è modificato il testo nel passaggio, nell'adattamento che lei ha fatto dalle storie raccontate da Francesco Comina appunto a un testo per la scena, un adattamento teatrale.
3: Ovviamente questa è stata la cosa un pelino più complessa, sulla quale ci siamo messi a pensare particolarmente, visto che il saggio di Comina è una raccolta di testimonianze, di documenti, di storie di questi cattolici, questi cristiani che si sono opposti a Hitler, però era appunto un saggio, trasformarlo in una cosa che avesse una drammaturgia e una fruibilità teatrale era la nostra sfida, e quindi abbiamo pensato che la voce più vicina, il testimone oculare, potesse essere il boia di Hitler, che ovviamente è un personaggio degli Stitt, realmente si chiamava Johann Reichardt, che ha nella sua carriera, tra virgolette, diciamo così, eseguito più di 3.000 esecuzioni, e ci piaceva che arrivasse sulla scena questo personaggio, anche lui indicibile, perché di solito un boia è un personaggio oscuro, sempre al margine della società. Ci piaceva che fosse lui a raccontare pian pianino, entrasse nella vita di questi condannati che gli arrivavano per le mani, detto con un termine abbastanza terribile, e portasse lui le testimonianze. Quindi che ci fosse una sorta di, che lui facesse da filtro, è come se il bene, il coraggio e la bellezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile, e quindi queste parole non sono semplicemente dette ma sono filtrate, e a mio parere guadagnano di potenza, perché devono essere come masticate. Questo boia, questo esecutore non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono ora tutto è pace e gioia, proverò dolore ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio. Quindi questa incredulità di questo personaggio, a nostro avviso, portava ancora più potenza alla testimonianza vera e propria. Poi ovviamente abbiamo scelto di raccontare solo quattro di questi cattolici cristiani che si sono opposti, anche perché sennò lo spettacolo diventava anche ripetitivo. Abbiamo cercato nell'economia della drammaturgia di trovare quelle testimonianze che ci toccavano più noi, anche nella messa in scena, durante la messa in scena.
2: E allora soffermiamoci un momento su queste quattro figure: il beato Franz Jägerstätter, Maria Terwil, padre Franz Reinisch e Eva Maria Buch.
3: Franz Jägerstätter è un personaggio, forse è quello più internazionalmente conosciuto, perché hanno girato un film hollywoodiano su questo contadino che si ribella e che non vuole giurare fedeltà, che gli viene proposto di fare l'infermiere al fronte pur di non dover uccidere nessuno, ma lui si impunta, diciamo così, e dice di no a qualsiasi cosa perché non vuole collaborare con questo regime, quindi giurare fedeltà, e alla fine viene ghigliottinato anche lui. Di lui ci colpiva appunto questa fermezza nel suo modo di vivere la fede, e poi ci ha colpito anche la lettera che scrive alla moglie poco prima di morire, quindi come vuole lasciare sua memoria alle figlie, dicendo: preferisco morire piuttosto che vivere della menzogna, vivere senza verità. E quindi ci sono delle parole molto toccanti, molto forti. Franz Reinisch invece era un sacerdote, e su quello forse è il primo che affrontiamo nella storia, ed è il primo che incontra proprio il boia, e ci soffermiamo un po' di più perché lui fa un ragionamento molto approfondito sul perché lui non scelga di giurare fedeltà, e quindi elenca delle ragioni molto ben documentate sul fatto di non dover giurare fedeltà e il perché lui consideri questo non giuramento legittima difesa. Ed ci piaceva moltissimo questa sorta di racconto, quasi l'avvocato che fa una arringa di difesa su se stesso, e lo fa in una maniera molto puntuale e molto potente. Le due donne invece che abbiamo deciso di raccontare, che sono Eva Maria Buch e Maria Terwil. Maria Terwil la affrontiamo in maniera molto quasi poetica, angelica, perché mentre tutti gli altri condannati, dice il boia, ma anche le testimonianze, arrivano e quando stanno per essere ghigliottinati pregano, oppure stanno in silenzio, alcuni muovendo le labbra stanno pregando, lei ad alta voce nella sala dell'esecuzione recita le beatitudini, e anche questo è un particolare molto toccante: guarda il soffitto della stanza come se non ci fosse il soffitto, quindi anche questa è un'immagine molto poetica che ci toccava. Mentre Eva Maria Buch è una ragazza di 24 anni che semplicemente ha tradotto degli opuscoli antinazisti, quindi ha fatto un'operazione di staffetta, di partigianato, diciamo così, e che viene anche lei ghigliottinata, e di lei ci ha toccato la sua lettera che scrive ai genitori, e appunto questa apertura verso la luce, andando verso la morte, lei lo considera come un'apertura verso la luce. La frase che dicevo prima, ora tutto è pace e gioia, è sua, la scrive ai genitori e gli dice: va benissimo così come sono andate a finire le cose, non preoccupatevi, sono in debito con voi, salutatemi tutti. E poi l'ultima frase che dice loro nella lettera: siate gioiosi fino all'ultimo respiro, dice questa frase meravigliosa ai genitori. E sono frasi, per il boia, sono praticamente delle vere e proprie bombe. Se non si capacita che gli esseri umani che stanno affrontando la ghigliottina abbiano questa capacità di vedere la luce.
2: Lei firma anche la regia di questo spettacolo. Io le vorrei chiedere, quindi, da un punto di vista scenico, come ha concretamente pensato di realizzare questo monologo. Lei, tra l'altro, viene da precedenti esperienze, tra cui quella del Teatro degli Oggetti.
3: Lavoro tantissimo con il teatro per famiglie, per le nuove generazioni, quindi sono abituato ad avere un approccio immaginifico di quello che porto in scena, quindi la scenografia e i costumi. Ho sempre una forma mentis che un oggetto può essere quell'oggetto, ma può essere anche 100 cose, proprio per far lavorare l'immaginazione dei ragazzi che vengono a vedere gli spettacoli. In questo caso in scena siamo io e il musicista Olmo Chittò, polistrumentista, compositore, che però sulla scena lavorerà con me creando ambienti sonori differenti. Quindi ci sarà un grammofono dell'epoca, proprio degli anni 20, che siamo andati a recuperare in Germania. Abbiamo inciso dei dischi apposta che potessero funzionare su questo grammofono, quindi già questo è una sorta di oggetto, diciamo così. E poi l'oggetto principale, io volevo che ci fosse la ghigliottina, ma non ci fosse. E allora ci siamo inventati, insieme con Roberto Maria Macchi, che è lo scenografo, questa specie di sedia che può diventare diverse cose, quindi non tantissime perché non è un gioco, ma questa sedia che ha una piccola finestra annessa sullo schienale, e in questa finestra appaiono i ritratti dei condannati. Poi nel finale questa sedia, oltre a diventare un pulpito, diventa una finestra vera e propria, e poi diventa la ghigliottina vera e propria della fine dello spettacolo.
0: Grazie davvero a Lorenzo Bassotto. Al tuo microfono, Eugenio Murrali, lo ricordiamo, sabato alle 19 in quel di Bologna, all'oratorio San Filippo Neri, debutterà lo spettacolo Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler. In 30 secondi, Eugenio, perché recarsi a questo e a simili spettacoli?
2: Beh, uno spettacolo che ci illumina una parte della storia così scura, e il tema del Festival Francescano, mi piace ricordarlo, è Sorella Morte. Quindi ecco, ci fa vedere come anche nelle situazioni più tragiche la fede ci può portare a superare, ecco, con straordinaria forza, veramente anche l'ingiustizia che subiamo.
0: Grazie Eugenio. Grazie a te e alla splendida attività della tua redazione, la redazione Cultura, che arricchisce questa trasmissione, i nostri radiogiornali, l'offerta di Radio Vaticana ogni giorno. Stefania Ferretti, grazie.
1: Andrea De Angelis, grazie a te. Grazie Andrea Terzilli, ho detto bene?
0: Tanzilli. Daniele Tanzilli ci perdonerà, ma insomma
1: Daniele
0: da pochi
1: Giorgi.
0: Giorni lavora con noi. Daniele Giorgi da qualche anno, quindi
1: qualche
0: non sbagliamo
1: anno.
0: Il suo cognome.
1: A
0: Daniele
1: tutti voi,
0: Tanzilli.
1: Grazie per averci seguito.
0: Restate in ascolto, tra poco lo sport.

11 l'informazione: nuovi massicci raid russi sull'Ucraina, colpita un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, 6 morti, 12 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni. Il presidente della Moldavia Sandu denuncia che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia e almeno uno esploso nel nord. Dal canto suo la Russia riferisce di aver colpito 2 centri logistici a Odessa che magazzinavano armi provenienti dall'Europa. Oggi negli Stati Uniti, secondo giorno della visita del leader cinese Xi Jinping, intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Stasera la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. Siamo in una situazione di guerra totale contro il governo etiope, a dichiararlo è stato il vicepresidente del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, Hamanuel Hassefa, secondo cui gli scontri degli ultimi giorni tra ribelli e forze governativi divampati nelle due regioni del nord si stanno acuendo. Ci sono combattimenti ovunque, ha detto Hassefa. Rischia quindi di naufragare l'accordo di pace del 2022 tra le forze del Tigray e il governo di Addis Abeba. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio europee hanno toccato il massimo di 2,23 euro. È quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e di riaprire centrali di ultima generazione di piccola e media dimensione. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: di sport.
1: E questa è sempre Radio Vaticana Vatican News e come ogni giovedì a quest'ora, questa è sempre Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta. Il mio saluto a Giampaolo Mattei che è presidente di Atletica Vaticana.
2: Io contraccambio il saluto a Giancarlo Lavella che conduce mirabilmente. Il regista
1: non
2: in campo.
1: Non ci facciamo i complimenti da soli.
2: Ma come no?
1: L'importante è che a noi piace raccontare lo sport di un certo tipo. Qual è lo sport, Giampaolo, che ci piace raccontare?
2: Ma quello che non è solo vittoria o sconfitta, che è storia, appunto, come dice il titolo di questa trasmissione, storie di sport, storie di donne e di uomini professionisti e anche amatori che vivono lo sport con l'idea io mi permetto di citare Papa Leone, con l'idea Papa Leone per i giochi del Mediterraneo di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, che hanno visto la partecipazione dell'Atletica Vaticana, lo sport come profezia di pace e di fraternità, che non è una bella parola, una bella espressione, è possibile realizzarlo naturalmente vedendolo con un discorso che non c'è il nemico ma c'è l'avversario, e alle volte l'avversario diventa anche amico.
1: E allora, per citare sempre metafore sportive,

0: Un bellissimo abbraccio e una bellissima stretta di mano e ci racconterà bene. Quindi, bentornato. Quando sei tornato? Proprio
1: Sono tornato lunedì.
0: lunedì, lunedì è tornato dalla
1: Lunedì,
0: Corea.
1: sì.
0: I mondiali sono stati dal 15-16
1: Dal 16 settembre al 20.
0: al 20. Il 15 c'è stata la cerimonia
1: Sì.
0: inaugurale. E devo
1: Il
0: dire,
1: 15.
0: e dicevamo adesso con Diego, e ce lo racconterà lui molto meglio di me, che il presidente della Federazione Mondiale, è una realtà molto forte in Corea, lo
2: Certo.
0: sport nazionale, il Taekwondo, ha posto l'accento su questa particolare presenza di Atletica Vaticana e anche del team dei rifugiati. C'erano due atleti, vero? Se non
1: Sì,
0: sbaglio, due
1: non so.
0: atleti
1: Sì,
0: che
1: esatto.
0: vengono dai campi profughi dove il Taekwondo è molto attivo e il 3 giugno scorso hanno presentato questo progetto a Papa Leone nel corso di udienza generale, dandogli anche una onorificenza la più alta del Taekwondo e portando, mi pare, 7-8 ragazzini che vengono dai campi profughi della Giordania. Quindi una partecipazione che ha un senso pieno. Ho parlato tanto io e quindi com'è stata questa avventura in Corea?
1: Devo dire che è stata un'esperienza veramente interessante e particolare. E il percorso è iniziato qualche mese fa, mi sembra a luglio, quando ho iniziato ad allenarmi con la nazionale,
0: Con la zona
1: con la
0: italiana.
1: nazionale italiana, sì, ovviamente, che mi hanno fatto, diciamo, il favore di allenarmi. E siamo partiti tutti insieme il 15 e siamo arrivati dopo un lungo viaggio di quasi 24 ore piene tra scali e tutto. E abbiamo passato i primi giorni insieme, ci siamo allenati e poi il 15 c'è stata la cerimonia d'apertura e il mio incontro è stato il secondo giorno di gara, quindi il 17. Sono stato il primo della giornata ad aprire gli incontri. E devo dire che è stata una bella esperienza. Prima di entrare ero veramente molto calmo, non so come sia stato possibile perché diciamo uno può pensare che
2: Tra l'altro, però, tu oggi, come Giampaolo Mattei, vesti la
1: io
2: divisa
1: sì,
2: di
1: beh
2: Atletica
1: certo,
2: Vaticana. Facciamo
1: assolutamente.
2: vedere qui il nostro
1: Qua c'è
2: simbolo.
1: questo, c'ho anche la
2: Ecco
1: maglietta
2: qui.
1: sotto,
2: Sì,
1: se volete.
2: come sei stato accolto come atleta della Santa Sede?
1: Insomma, mi hanno trattato
2: Con
1: con i
2: curiosità,
1: massimi, sì, con
2: immagino, no?
1: molta curiosità. E mi hanno fermato un paio di ragazzi più avanti nei giorni. Mi hanno detto: Ma tu sei ragazzo del Vaticano? Sì,
2: Tu sei il ragazzo del Vaticano.
1: sì, vabbè, in inglese, insomma, erano un ragazzo messicano e
0: Vatican
1: uno
0: Boys, non
1: tedesco.
0: so.
1: Sì. Prima volta che qualcuno mi
0: Certo.
1: riconosce
2: Anche perché Giampaolo
1: per quello
2: Mattei,
1: che sono.
2: lo sport in Vaticano sta
0: Sì.
2: andando diciamo, verso tutte le altre federazioni sempre di più,
0: Assolutamente,
2: che
0: appunto.
2: vogliono una presenza
0: Sì.
2: costante,
0: Soprattutto,
2: agonistica.
0: come dice bene Diego, si capisce bene quello che si aspettano sia gli atleti che i dirigenti di tutte le federazioni. Cioè, non si aspetta che noi andiamo lì a vincere le medaglie d'oro, sarebbe semplicemente folle pensarlo. Ma l'idea di una presenza sportiva dignitosa, nel senso che si può vincere, si può perdere, ma sempre con dignità, ovviamente. Ma lo dico con grande umiltà, il nostro obiettivo è quello di condividere dei valori con grande semplicità. E nel caso di Diego, noi abbiamo condivisi, come diceva lui, da mesi prima, grazie alla Federazione Italiana di Taekwondo, che l'ha accolto come se fosse un atleta della
1: Sì,
0: nazionale italiana.
1: assolutamente,
0: Il
1: infatti va ringraziata assolutamente
0: assolutamente, il
1: perché.
0: direttore tecnico Andrea Notaro, grandissimo allenatore, gli ha fatto da allenatore anche, come si dice, in pedana, non so se il termine
1: Sì,
0: sul tatami, non
1: sul
0: so,
1: tatami,
0: sul
1: insomma, sì,
0: tatami.
1: era
0: È
1: all'angolo
0: stato
1: c'era Andrea,
0: all'angolo,
1: sì.
0: sì, e quindi non è una cosa scontata
1: No,
0: questa.
1: certo.
0: Giancarlo, giovedì scorso nell'altra puntata parlavamo del rapporto ai giochi mediterranei con San
2: Eh
0: Marino,
2: sì,
0: no?
2: con San Marino che ci ha
0: Che ci ha
2: aiutato
0: aiutato nel
2: nel
0: ciclismo.
2: ciclismo.
0: Diciamo che abbiamo sempre bisogno di un aiuto,
2: Ma questo
0: però è la
2: è
0: fraternità dello sport.
2: fondamentale.
0: Lui si è
2: Poi,
0: allenato all'Acqua Acetosa
1: sì,
0: con la
1: certo,
0: nazionale italiana, 21 atleti di nazionale italiana. Lui si è allenato all'Acqua Acetosa, al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, qui a Roma, con la
1: sì.
0: nazionale italiana.
2: Tra l'altro ci hai portato, poi li vedremo,
1: Sì.
2: di alcuni strumenti del tuo sport. Tra l'altro, tra poco avremo anche degli ospiti
0: Sì,
2: telefonici. Anzi, tu,
0: assolutamente.
2: Giampaolo, ricordami quando c'è il
0: Quando vuoi,
2: countdown.
0: guarda.
2: Diciamo Taekwondo sport di contatto, ma non solo,
1: No,
2: perché
1: non
2: tu
1: solo, io ho
2: partecipi
1: partecipato,
2: in una
1: esatto.
2: specialità particolare.
1: Questo
2: Raccontaci
1: mondiale
2: qualcosa.
1: è il mondiale di forme. Le forme sono una delle discipline del Taekwondo che si divide in combattimento e forme. Diciamo che sono la base dell'allenamento di ogni atleta di Taekwondo. Quando sei piccolo, insomma, più avanti fai entrambi. Poi, ovviamente, chi si specializza in qualcosa e chi nell'altro.
0: Nel tuo caso non c'è il combattimento,
1: Nel mio
0: cioè
1: caso
0: tu non hai un
1: non
0: avversario.
1: c'è.

0: contatto diretto, e si tratta di una sequenza di tecniche stabilite. E niente, insomma, chi le segue meglio vince l'incontro.
1: Posso dire, giudicati sulla perfezione
0: sulla
1: del
0: perfezione
1: gesto.
0: Può sembrare, può, magari da fuori può sembrare facile, ma l'esecuzione delle tecniche nel modo corretto, con la giusta forza, con la giusta precisione, è veramente veramente veramente difficile.
2: E quindi ci sono giudici, diciamo,
0: ci sono dei giudici a bordo tatami, da, sia davanti che dietro, perché le forme si dividono, vanno in quattro direzioni, avanti, dietro, destra e sinistra, e giudicano ogni singolo passo, ogni angolazione del piede, ogni minimo dettaglio viene giudicato, viene dato un punteggio -0,1, -0,3 in base alla gravità dell'errore,
1: certo.
0: E alla fine si viene fatta una media tra i voti dei vari giudici, e chi ottiene una media migliore,
1: che si usa nella ginnastica artistica,
0: una cosa
1: tuffi,
0: è molto semplice,
1: sì, esatto, la stessa
0: tuffi.
1: Cosa
0: una cosa del genere.
2: Beh, però c'è l'eliminazione diretta, cioè tu sei accoppiato ad un avversario, quello che fa il punteggio migliore tra,
0: esatto,
2: i due passa il turno.
0: In questo caso sì, era eliminazione diretta, ci sono diverse fasce d'età, io ero nella fascia under 30. E niente, appunto, io sono uscito subito con un ragazzo vietnamita che era veramente forte. Purtroppo è uscito anche lui subito dopo con il ragazzo coreano e americano, che è l'ex campione, mi sembra l'ex campione di forme dell'ultimo mondiale, quindi comunque
2: a livello alto,
0: comunque il livello era alto. Molto alto. E niente, poi alla fine si arrivava in finale, la finale della mia categoria l'ha vinta il ragazzo coreano.
1: I nostri ascoltatori tanto ci seguono e ci parlano attraverso, sì, WhatsApp, in particolare Filomena, che scrive dal Salento. L'altro, il Salento è una delle terre più...
0: Sì, io so che...
1: In cui il taekwondo si sviluppa maggiormente.
2: Sì, l'Aquila e Carlo Molfetta.
0: Sì, esatto, sono...
2: Campioni olimpici,
0: sì.
2: Che vengono dallo stesso paesino, abbiamo avuto ospite qui Vito dell'Aquila, eravamo stupiti come questo piccolo, cioè, paesino della Pugna diventa la capitale del taekwondo.
0: Sì, so che sono molto forti.
1: Taekwondo e volley anche, perché
2: anche, sì, anche vero, anche vero.
1: Vabbè, insomma, Filomena, oltre a salutare il presidente del Mattei, il sottoscritto, ci dice: lo sport, soprattutto per i giovani, non deve essere solo un passatempo, ma è utile per socialmente, perché li tiene,
0: sì,
1: lontani da tante altre tentazioni,
0: certo.
1: Ma soprattutto, ecco, ci racconta che del campione locale, un tale io non lo conosco, ma insomma Orlando Omar, non so se tu lo conosci.
0: Purtroppo no.
1: Categoria 71 kg.
0: Ok, questo però sta parlando del combattimento perché
1: esatto.
0: nelle forme si va per fascia d'età, perché non c'è contatto.
1: E cioè, questo per dire che nei luoghi dove si sviluppano certi sport, tutti quanti diventano esperti di quello sport. Grazie Filomena per i contatti, per i messaggi che ci stai scrivendo.
2: Il taekwondo è molto più popolare di quanto si possa...
1: Come lo pronunci bene?
2: No, non lo so, taekwondo, dico bene.
0: Non lo so, io lo sento tante pronunce, io l'ho sempre chiamato taekwondo.
2: Allora,
0: però sento molto
2: ci accorgiamo
0: il
2: noi che va bene,
0: sento
2: così.
0: Anche taekwondo, non so,
2: sì, no.
0: Non so,
2: poi viene dalla Corea, quindi vorrei, come non ti voglio bene, non ti chiedo di pronunciare il nome del tuo avversario vietnamita.
0: Non me lo ricordo,
2: io mi ricordo solo Nguyen, ma la parte prima era quando l'abbiamo scritto sull'Osservatore Romano e su Vaticano, avevamo paura di scrivere un nome con...
1: Tra poco anche il primo ospite telefonico,
2: sì.
1: Intanto, ecco, un'altra domanda da parte tua al nostro ospite Diego Di Mattia. A me incuriosiva sapere, perché quando si è sotto mondiali e gara, allora c'è un certo tipo di preparazione, poi ci sono i cosiddetti tempi morti, che non sono invece per voi tempi morti, ma sono i momenti in cui raffinare un po' la preparazione.
0: Sì,
1: immagino.
0: Sì, certo, prima delle gare ci siamo allenati parecchio, insomma, poi io dopo aver fatto il mio incontro mi sono un po' rilassato perché avevo finito, però sì, tutti i giorni prima ci siamo allenati tutti i giorni praticamente.
2: Ecco, dicevi questa cosa delle forme, a me incuriosiva molto, perché sono otto, no? Esercizi, chiamiamoli così, le forme che si possono diciamo realizzare, ma ne vengono sorteggiate due,
0: sì,
2: un attimo prima della gara, e tu devi eseguire quelle due. Questo,
0: esatto,
2: ti può andare bene o male, nel senso che
0: esatto,
2: magari c'hai dei cavalli di battaglia che
0: sì, esatto,
2: dipende
0: esatto,
2: anche un po' da quello, no?
0: Esatto, sì. In realtà, allora, le forme totali del taekwondo sono più di 8.
2: Ah.
0: E quelle 8 che vengono selezionate sono in particolare per la fascia under 30.
2: Mm. Perché tu hai 24 anni.
0: Io ce n'ho 24, io ce n'ho 24, io ho 24 anni, sì. E per la, per la mia fascia d'età ci sono 8 forme scelte. Poi in base all'età varia un pochino. Comunque sì, sono queste 8 e prima di entrare sul tatami, prima di salire, vengono sorteggiate queste 2 forme e devi un po' sperare che ti capiti quella giusta. Sì.
2: A te com'è andata in
0: allora
2: Corea?
0: Allora, io
2: adesso,
0: essere sincero, la prima che mi è capitata è la forma che si chiama Kungam. Devo dire, sono stato tutta la settimana sperando che non uscisse, ecco, perché sì, parla, è una forma senza calci, ma molto di equilibrio. Quindi è molto facile rischiare di perdere l'equilibrio. Per fortuna è andata tutto bene. Prima di salire il maestro notario mi ha riassicurato, mi ha detto: mi raccomando, fai tranquillo, trova i tuoi appoggi. E una volta sul tatami ho trovato tutti gli appoggi, non ho perso l'equilibrio e quindi sono soddisfatto di come è andata. Sì. L'altra che si chiama Sipjin, me la sentivo abbastanza sicura, era una di quelle che mi sentivo più sicure e devo dire è andata bene. Ho perso, sì, però anche il maestro stesso, anche i ragazzi della nazionale mi hanno fatto i complimenti
2: per la prova,
0: quindi devo dire che sono soddisfatto. Magari ai prossimi mondiali lo riesco a battere.
2: Sì, assolutamente sì.
1: C'è un'altra persona che ha partecipato a questa avventura coreana dei mondiali di taekwondo ed è Matteo Cito, che è il capo delegazione
2: della Federazione Italiana Taekwondo.
1: Benvenuto Matteo, benvenuto a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta.
3: Ciao a tutti, grazie mille del coinvolgimento.
2: Lo abbiamo appena detto con Diego, è il minimo, perché il merito della Federazione Italiana Taekwondo per la partecipazione di Diego di Atletica Vaticana ai mondiali in Corea è totale, cioè non è che una percentuale, è totale. Viene dal presidente Angelo Cito l'idea e il supporto anche tecnico, nel senso, come stava raccontando adesso Diego, è stato accolto come il 22esimo, erano 21, il 22 atleta della nazionale italiana, quindi è quel concetto di fraternità nello sport che anche il taekwondo ha in maniera molto, molto forte. Ecco Matteo, tu sei stato il capo delegazione ai mondiali, ecco, che esperienza è un mondiale di taekwondo? Una volta, quando è cominciato il taekwondo, vincevano soltanto gli atleti della Corea o dell'Asia, adesso è uno sport internazionale.
3: Sì, assolutamente, poi vabbè, aggiungo anche che è stato un mondiale di taekwondo in Corea, quindi nella patria del taekwondo, un grandissimo coinvolgimento di pubblico, di nazioni, 1900 atleti, quindi era un'edizione storica, mai abbiamo avuto così tanti atleti provenienti da 85 paesi al mondiale. Il livello tecnico si è alzato enormemente, sicuramente ci sono determinati paesi provenienti dall'Asia, ma anche l'America, il Canada, che hanno un livello elevatissimo, ma l'Italia non è stata assolutamente da meno, risultiamo essere uno dei paesi in Europa più competitivi su entrambi i fronti e poi la partecipazione di Diego e di Atletica Vaticana a questa competizione ha dato ulteriore lustro e riconoscibilità alla disciplina. Semplicemente volevo anche fare un esempio più specifico, io ho affiancato Diego alla nazionale e ho potuto constatare come la World Taekwondo stessa, nella persona del suo presidente, fosse felice e onorata di accogliere Diego. Ricevevo costanti messaggi di supporto e di attenzione nei confronti di Diego e questa presenza appunto ha avuto un significato che andava oltre la competizione. Non è la prima volta che il taekwondo incontra il contesto del Vaticano e di Atletica Vaticana. Il taekwondo da sempre promuove valori di dialogo, incontro, fraternità e pace che si rispecchiano enormemente con i vostri valori, ecco, sicuramente possono solo che essere d'esempio.
2: Guarda, confermo pienamente, ringrazio naturalmente quello che dice Matteo nella sua esperienza di capo delegazione ai mondiali, perché come dicevamo prima, il 3 giugno scorso, quindi non molto tempo fa, il presidente della Federazione Mondiale con il presidente della Federazione Italiana hanno chiesto un incontro con Papa Leone e gli hanno consegnato appunto l'onorificenza più alta del taekwondo come maestro di pace, e appunto è avvenuto nell'ambito del Grand Prix di Roma, che è uno dei grandi avvenimenti del Taekwondo mondiale, diciamo una specie di altro campionato del mondo, ma è alla presenza di questi ragazzi di cui parlavamo prima, di queste bambine che vengono da un campo profughi, perché io sono rimasto molto colpito dall'attività concreta che fanno sempre, non saltuariamente, il Taekwondo mondiale, sostenuto naturalmente dalle federazioni nazionali, nei campi profughi. Ma abbiamo visto anche alle Paralimpiadi di Parigi un atleta africano, adesso non vorrei sbagliare la citazione, ma comunque un atleta con, mi sembra, il Burundi, che aveva un problema fisico, che ha partecipato, sostenuto nel team dei rifugiati dalla Federazione Mondiale del Taekwondo. Cioè una presenza nei campi profughi impressionante, e questo un'arte marziale che sembra che devi combattere, invece è una realtà che unisce e che non va uno contro l'altro. Non so, Matteo, se ho detto bene, insomma, alle volte uno pensa queste arti marziali siano un combattimento, in realtà ora nel caso di Diego era addirittura senza avversario, perché sono le forme, però no, l'arte marziale che diventa un modo di unire, non di andare contro un altro. Cioè, poi a Taekwondo, e concludo il mio intervento come sempre lungo, non vince chi mena di più, ce lo spiegava Vito dell'Aquila, vince chi ha più eleganza e chi ha no.
1: Matteo.
3: Assolutamente, diciamo che la base del Taekwondo è il controllo. Questo controllo può avvenire sia nella disciplina del combattimento come nelle discipline delle forme. Oggi esiste anche la disciplina del freestyle, del quale so che un po' Diego è stato particolarmente attratto, in quanto una disciplina un po' più creativa, e ci auspichiamo che svilupperà ulteriormente anche questa disciplina, Diego, nelle sue competenze. Ma tutto nasce dall'equilibrio interno. Non a caso la base della formazione del Taekwondo avviene con appunto il settore delle punxe, quindi delle forme, e di questo campionato del mondo, che mira sia ad uno sviluppo cognitivo, di memoria, oltre che ad un'enorme disciplina. E senza disciplina questo sport è difficile da portare avanti, oltre che nel riuscire a svilupparlo in maniera tale da raggiungere risultati. Sono vari gli esempi, hai citato inevitabilmente Vito dell'Aquila, che risulta essere un ragazzo estremamente controllato e pacato, ma che fa di questa pacatezza e controllo la sua arma più forte sul campo di gara.
1: Matteo Cito, senti, come usiamo dire insieme a Giampaolo qui a Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, ci sono quegli sport cosiddetti, con una brutta parola, minori, ma che poi sono quelli che portano le medaglie, perché portano più medaglie. Che cosa si sta facendo per promuovere il Taekwondo su tutto il territorio nazionale italiano? Noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo insieme a Diego Di Mattia qui nella Città del Vaticano.
2: Assolutamente.
1: Ma immagino che voi avrete un compito un po' più arduo.
3: Certo, non è facilissimo. Inevitabilmente la nascita dei social media hanno aiutato molto il nostro settore a poter raggiungere le case dei più giovani, a poter essere attrattivo e soprattutto anche a districarsi più facilmente nel settore comunicativo. Per quanto la federazione ha investito tantissimo su questo, continua anche ad investire portare eventi internazionali in Italia. Pensiamo che lo sport in sé, mostrare il massimo livello del nostro sport con campioni olimpici che vengono a partecipare al Grand Prix di Roma, che ormai il prossimo anno ospiteremo sempre a giugno nella cornice del Foro Italico, quindi comunque una cornice estremamente bella, nobiliare, principalmente per sport, come abbiamo detto prima, un po' più di prima fascia come il tennis. Legarci a quel contesto per promuovere ulteriormente, con il massimo livello espressivo.
1: Ancora una domanda per te, Matteo, da parte di Giampaolo Mattei. Scusate,
2: Matteo, certo.
1: Mattei intervista Matteo. Prima di lasciarti ai tuoi impegni, perché poi noi continueremo a parlare di Taekwondo insieme a Diego Di Mattia. Quanti Mattei?
2: Sì, è difficile districarsi. No, guarda, io torno. Abbiamo citato Vito dell'Aquila, che abbiamo avuto qui, e per noi è stata una puntata bellissima proprio per la sua spontaneità e anche per il racconto della sua esperienza nel Taekwondo. Parlando con lui, adesso dicevamo che il Taekwondo assomiglia un po'. e viene detto, alla scherma fatta con i piedi o al tennis fatto con i piedi, che non è offensivo, è il contrario, perché è, diciamo, quasi una partita di scacchi, no? Lui diceva, io non vinco se non controllo la mia azione, non vinco perché do un colpo forte al mio avversario, vinco se lo colpisco nel momento giusto, quindi devo trovare, come nella scherma, no? Ci sono tutte le schermaglie, o nel tennis lo scambio può durare di più.
1: E quindi nel posto giusto.
2: Sì. A lui piaceva molto l'immagine del tennis fatto con i piedi, cioè che non è, appunto, ripeto, offensivo. Volevo chiedere la tua impressione di questo, visto che insomma, la vivi profondamente. È così davvero il Taekwondo? Lui ci vuole più eleganza che potenza.
3: Assolutamente, ormai è diventato sì, secondo me gli esempi usati sono degli esempi che diciamo si calano enormemente. È un giusto mix tra scacchi e tra la scherma. C'è enorme strategia, generalmente ormai il primo incontro è diventato un incontro di studio importante, è il primo round dell'incontro, perché poi gli incontri si resettano, quindi si ha modo sempre di rifarsi valere, a differenza di quello che era un tempo che magari il punteggio rimaneva sempre lo stesso. Quindi con l'avvento delle corazze elettroniche da Sydney, da Pechino, e con la prima partecipazione a Sydney del 2000 alle Olimpiadi, è proprio nata la necessità di eliminare il parere soggettivo degli arbitri e inserire una valutazione oggettiva come quella tecnologica.
1: Quindi una sorta di VAR.
3: Sì. Esattamente. Naturalmente questa cosa comporta in positivo l'eliminazione dell'aspetto soggettivo, in negativo l'inserimento di una tecnologia che naturalmente può avere delle difficoltà di impatto, quindi non sempre il calcio più potente porta a segno il colpo, ma il calcio con la tempistica più adeguata tendenzialmente porta a segno il colpo, quindi per quello serve controllo, non serve una logica di combattere con fuoco o solo con l'intenzione, diciamo, di menare. Scusate,
2: no, l'ho usato prima io.
3: ma proprio quello di diciamo studiare il momento giusto dove l'atleta, essendo andato fuori tempo, mettendo il nostro calcio, avremo un impatto maggiore, ergo il punto.
1: Grazie Matteo Scito per averci raccontato qualche segreto del Taekwondo. Noi continuiamo a chiedere altri segreti qui a Diego Di Mattia. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie mille a voi, buon proseguimento. Ciao Diego.
0: Ciao Matteo.
3: Ciao a tutti.
1: Questa è sempre Storia di Sport. Atletica Vaticana racconta. I nostri ascoltatori, che sono sempre molto attenti, hanno capito che Diego, che il Taekwondo è uno sport giovane, perché è arrivato da poco, però dice: fino a che età si può arrivare a praticarlo? Qual è il suo limite? Io posso fare Taekwondo.
0: In realtà
2: una prova, dopo se puoi dare qualche calcio.
0: In realtà sì, forse nel combattimento ci sono dei limiti un po' più stretti, non so esattamente quali, però nella disciplina
1: nel combattimento ci sono poi, tra l'altro, le categorie
0: esatto,
1: di peso.
0: Nel combattimento si va a categorie di peso come ogni sport di combattimento. Nella disciplina di forme, non essendoci un contatto, la divisione va in età. E a questo mondiale si arrivava fino agli over 60, quindi potenzialmente
1: quindi oltre
0: sì,
1: i 60
0: oltre
1: anni.
0: 60
2: quindi
0: anni
2: al prossimo siamo. Mondiale avrai due compagni,
0: sì, non vorrei dire
1: ancora giovane,
0: insomma,
1: Gian Paolo, ma un
0: sicuro under 60 mi sembra, anche over 60 mi sembra di averli visti,
2: ho un futuro,
0: insomma,
2: nel Taekwondo,
0: comunque
2: me lo sento.
0: C'è chi si tiene assolutamente
1: noi siamo fatti così, ogni ospite sì. Incontriamo ci viene voglia di praticare
2: per la prossima
1: puntata di cui parliamo.
2: Avremo le campionesse di tuffi e andremo
0: tutti dei
2: tuffi. Sì, una cosa un po'
0: sì, quindi comunque per rispondere alla tua domanda, sì, volendo potresti
2: sì,
0: ancora...
2: perché comunque è un esercizio di coordinamento di ginnastica, sì. Ora la parola forse non è perfetta, di movimenti, di coordinamento di movimenti, che
0: esatto, sì, non c'è limite, non c'è limite, nelle forme non c'è limite di età.
1: Per farci venire voglia di fare un altro sport, ascoltiamo la scheda di Mara Miceli, la nostra collega e amica, che ci presenta in virtù in gioco ogni volta uno sport. Non vi dico niente, ascoltiamo la scheda di oggi.

0: La lama sottilissima è una superficie di ghiaccio. Basterebbe questo per raccontare quanto sia fragile l'equilibrio di un pattinatore. Poi comincia la musica. Il corpo prende velocità, cambia direzione, ruota, salta. Per chi guarda sembra naturale, facile. Ma dietro quella leggerezza c'è un lavoro quasi invisibile. Ogni movimento nasce da continui, minuscoli aggiustamenti. Perché l'equilibrio non è immobilità, è esattamente il contrario. È la capacità di restare saldi mentre ci si muove. Il pattinatore lo sa bene. Non può irrigidirsi per paura di cadere, perché proprio la rigidità gli farebbe perdere il controllo. Deve assecondare il movimento senza esserne trascinato. Deve avere un centro e nello stesso tempo essere disposto a spostarlo continuamente. Forse anche noi immaginiamo troppo spesso l'equilibrio come una vita senza scosse, senza cambiamenti, senza imprevisti, in una superficie liscia come il ghiaccio. Ma una vita così non esiste. L'equilibrio vero è imparare a stare dentro ciò che cambia senza perdere completamente noi stessi, a correggere la traiettoria quando serve, a cadere qualche volta e soprattutto a non considerare una caduta la fine dell'esercizio. Sul ghiaccio, dopo una caduta, il pattinatore si rialza sempre e continua. La musica non si è fermata. E forse è proprio questa l'immagine da portare con noi. San Francesco di Sales, abbiate pazienza con tutte le cose, ma soprattutto con voi stessi.
1: Pazienza ed equilibrio, pazienza. Un po' il segreto di tutti gli sport.
2: Ma infatti, cioè, che cosa c'ha a che fare il pattinaggio su ghiaccio col taekwondo? No, ci sono degli elementi che nella bellissima riflessione di Mara, certo, ritornavano in quello che diceva Diego. Veramente questo è bello, c'è un equilibrio.
1: Vedo qui sul nostro tavolo tante cose interessanti.
3: Vi ho portato il tobò che
2: sarebbe il kimono per gli appassionati di judo, dai.
3: Vabbè, diciamo di sì, però si chiama tobò e è composto da due pezzi. Questa è la casacca,
1: vedete qua, Vat.
3: Questo era sì, personalizzato.
2: Vaticano, c'è anche la bandierina sulla spalla, facciamo vedere. Ci sono delle regole anche nel nell'attrezzatura sportiva,
1: sì. Aspetta, forse non si vede bene, sì, comunque qui c'è
2: la bandierina,
1: c'è il tema del Vaticano.
2: L'Italia c'ha Ita e il tricolore, la Francia c'ha Fra e la bandiera francese.
1: Che tessuto è? Seta? No.
3: Non lo so, mi sembra un cotone, credo. Comunque sì, è molto comodo, devo dire. È abbastanza comodo. È leggermente diverso da quello del combattimento classico. Invece di essere un pezzo, diciamo un pezzo unico che si indossa, tipo una maglietta, è
1: una sorta di giacca
3: che si chiude e quindi forma questa V un po' più pronunciata. E poi c'è il pantalone semplice,
2: è un classico,
3: un pantalone semplice. Anche qui si differenzia nel combattimento, perché nel combattimento è tutto bianco, il tobok, mentre nelle forme è stato scelto per differenziare, è stato scelto un pantalone più scuro.
2: Ed è un pantalone normale questo.
3: Un pantalone normale.
2: Da tuta, diciamo. Per
3: esatto. Ma è sempre più o meno lo stesso.
1: Anche un po' rigido come tessuto.
3: Sì, perché deve fare rumore quando certo, tiri le tecniche, insomma. Molto scenografico.
2: E poi c'è la classica.
3: E poi c'è la cintura.
2: La cintura nera.
3: Questa è ormai c'ha quasi più di 15 anni, perché l'ho presa quando ce n'avevo 12.
1: E qui c'è scritto il tuo.
3: Quando ce n'avevo 12, insomma, quindi...
1: Tu sei cintura nera dall'età di 12 anni.
3: Io sono cintura nera, sì, dall'età.
1: È il massimo livello.
3: Non è proprio il massimo, perché una volta presa la cintura nera si possono prendere i dan, che sono queste tacchette, che sono queste tacchette, sì, sì, qua, e si arriva fino a 9.
1: Tu sei
3: mancano io sono se me ne mancano 7, ma diciamo 7. Che il nono dan non ce ne sono solo qualche maestro coreano
2: straordinario.
3: Però sì, insomma,
1: Sentite, il taekwondo fa parte un po' della grande famiglia degli sport da contatto orientali, no?
2: Sì, judo, karate, così.
1: Abbiamo cominciato le olimpiadi col judo quando clamorosamente un americano batté alle Olimpiadi
2: gli orientali, che era inimmaginabile.
1: Poi c'è stato il karate, taekwondo, poi c'è il jiu-jitsu, sì, poi tante così, altre
2: tante variazioni, la lotta è antica.
1: Che rapporti avete con gli atleti degli altri
3: karate? Non lo so, devo dire.
1: Cioè, beh, ci sì, sono cose
3: diverso.
1: Che vi accomunano, questo
3: beh,
1: lo sapere.
3: In generale, essendo arti marziali, comunque hanno tutti degli elementi in comune. Ci sono ogni disciplina si sviluppa in determinati ambiti e cose precise. Il taekwondo è specializzato appunto nei calci, come diceva anche Matteo. Certo. Anche nel combattimento, infatti, non ci sono colpi al volto con i pugni, se i colpi di pugno sono. Poi si è evoluto nel tempo, ovviamente viene utilizzato quando facevo taekwondo io il pugno veniva usato solo per avvicinarsi all'avversario, quando ti avvicinavi all'avversario per chiudere, e valeva come punto, però colpi al volto di pugni non
1: anche
3: non
1: perché
3: sono permessi.
1: molti tipi di attacco potrebbero essere letali anche per
2: se c'è il colpo forte. Sì.
1: No, infatti nel karate credo sì. che si mima l'attacco.
3: Non so bene come funziona il combattimento nel karate, perché purtroppo non l'ho mai praticato. Fatto taekwondo. Sì. Ho fatto un pochino di kung fu recentemente, perché volevo avvicinarmi, volevo un po' cambiare, volevo vedere.
1: Sul kung fu hanno fatto dei film.
3: Esatto. E Panda, diciamo che sì, forse però sì, insomma, più o meno la base è sempre la stessa. Stare in guardia, calci precisi, pugni, insomma. Poi sempre nel taekwondo appunto si parla di nella disciplina olimpionica non ci sono i pugni, perché appunto nelle forme le tecniche sono molto
1: seconda parte di storia di sport, stiamo sì. andando avanti e insieme a Diego Di Mattia, che ha partecipato per la Città del Vaticano ai mondiali di taekwondo in Corea del Sud, ecco il paese, raccontaci un po' cosa hai potuto vedere.
3: Purtroppo era Chuncheon.
2: Ecco, Chuncheon, grazie sì. che l'hai
3: era,
2: detto tu.
3: Era a 2 orette di pullman da Seoul. Noi siamo atterrati a Seoul e abbiamo preso un pullman e siamo andati a Chuncheon. Purtroppo non eravamo nella città, e eravamo in un hotel un po' distante e siamo stati e andavamo solamente al palazzetto perché certo. ovviamente c'erano gli incontri, non siamo andati, non era propriamente una vacanza, però ho potuto vedere il paesaggio circostante, era veramente bello, era una sorta di montagne, montagne ricoperte di verde, non erano particolarmente alte ma era molto, molto verde, insomma un bel paesaggio almeno. Purtroppo non abbiamo potuto vedere città e cose varie, però vabbè, ci torniamo sicuramente.
2: Ma assolutamente, poi in Corea certo. si è fatta taekwondo, è un po' la patria. Senti, torniamo al discorso di prima che facevi, che quando hai cominciato anni fa con il taekwondo poi sei passato alle forme. Ecco, come ti sei avvicinato al taekwondo? Perché si sceglie il taekwondo?
3: Allora, io ho iniziato a 4 anni. Ho iniziato a 4 anni tramite mio padre, perché era un atleta di taekwondo. E niente, mi ha avvicinato a questo sport e l'ho praticato alla fine per tanti anni. Poi c'è stato un periodo in cui l'avevo lasciato, poi ho ripreso, insomma, principalmente per questo campionato.
2: Sì, incuriosisce,
3: perché
2: incuriosisce quella scelta del taekwondo.
3: È stata tramandata.
2: Assolutamente,
3: sì,
2: quando esatto. vedi in casa un esempio, una testa. Esatto. Tra l'altro, papà Pierpaolo, che è un nostro collega, salutiamo, un nostro amico. Il collega assolutamente ci sta ascoltando, poi ci dirà se siamo andati bene, sì. metterà il voto come per le forme, speriamo che, che il voto sia positivo. Ecco, nel taekwondo com'è il rapporto fra, ora parliamo anche della nazionale italiana, non dei ragazzi del Vietnam che magari hai visto in quell'occasione, chissà se lo rincontreremo, il rapporto con gli altri atleti possibilmente?
3: Allora, c'è grande rispetto. Io era la prima volta che partecipavo a un mondiale di taekwondo e ho visto però che gli altri ragazzi della nazionale salutavano tutti, perché ecco. Si conoscevano, sì. perché durante gli anni si erano incontrati nelle varie competizioni e si conoscevano un po' tutti, ciao, come stai? Beh, quindi bello, c'è grande bello. Rispetto anche e soprattutto per gli atleti, quelli particolarmente bravi, quelli che prendono le medaglie e vengono proprio visti come esseri superiori da ammirare. Quindi sì, quello c'è.
1: Anche voi avete un Cristiano Ronaldo.
3: Allora diciamo che la Corea è molto forte in generale. diciamo che a questo campionato si sono presi praticamente tutti.
2: Giocavano in casa.
3: Hanno giocato in casa, si sono presi praticamente tutte le medaglie.
2: Ci sta.
3: Però sì, in generale gli atleti asiatici, da quello che mi è stato detto dai ragazzi della nazionale, insomma, sono molto forti. Quindi poi noi ci difendiamo benissimo, perché sono riusciti a prendere un bronzo nella categoria freestyle. Però insomma, i ragazzi siete, ci sono portati.
1: Ancora qualche minuto insieme, perché tra l'altro abbiamo un'altra ospite
2: che ci racconta una storia bellissima. Innanzitutto Alessandra Palazzotti, benvenuta a Radio Vaticana, Vatican News.
4: Ciao, grazie dell'invito.
2: Ma grazie a te che hai accettato.
1: Che bella energia, Alessandra.
2: Sì, Alessandra è straordinaria, come straordinario il movimento che rappresenta. Lo presento velocemente, poi lascio a lei la parola. Sabato scorso, Special Olympics, questa realtà, non so se la parola inclusiva è poco, ecco, questa realtà che non lascia indietro nessuno, soprattutto gli atleti con disabilità intellettivo relazionale, è stata accolta in udienza in Vaticano da Papa Leone, e ci sono dei precedenti straordinari con San Giovanni Paolo II, con Papa Francesco, ed è stato un incontro bellissimo, come sono sempre questi incontri con gli atleti a tutto tondo. Io dico sempre che alle volte, ne abbiamo parlato qui con il presidente De Santis, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, alle volte ci si dimentica di dare la giusta dignità, il giusto peso, il giusto valore, i giusti spazi agli atleti con disabilità intellettivo relazionale, e sono molto contento anche delle parole che ha detto Papa Leone. E direi che Alessandra ce le può raccontare meglio di chiunque altro.
1: È un incontro, Alessandra, tra l'altro, con un pontefice, qual è Leone XIV, che insospettabilmente è esperto di,
2: molto esperto di
1: tutti
2: di sport. Vai Alessandra, com'è stata sabato?
4: Beh, è stato stupendo, devo dire, per tutti gli atleti è stata una roba, ma anche per gli altri, tutti noi che eravamo lì, anche non atleti, quindi c'erano alcuni volontari diciamo su tutto il territorio, il nostro board, il board internazionale, quindi sono venuti dagli Stati Uniti, e poi c'era questa macchia azzurra degli atleti e devo dire, oltre al bellissimo discorso che ha fatto il Santo Padre, anche citando Papa Francesco, che anche lui ha incontrato i nostri atleti più volte, quindi ha citato Papa Francesco, a cui tutto il nostro movimento è tanto legato, perché appunto ci ha incontrato più volte, c'è una foto storica, non so se ve la ricordate, con una
2: Gemma,
4: bambina
2: con Gemma
4: esatto, a cui perché lei gli doveva consegnare solo le scarpe, in realtà poi si è messa seduta accanto a lui e lui è stato tutto il tempo lì a dargli la mano, cioè veramente splendido. Ma il Santo Padre ha voluto sì ricordare quanto sia importante lo sport, no? Quindi lo spirito di squadra, il coraggio che ci mettono i nostri atleti, la perseveranza, la realtà, tutti i valori che sono insiti nel mondo dello sport, poi in questa organizzazione con questi atleti alcuni valori sono un po' l'ennesima potenza, no? L'impegno, la lealtà e proprio anche il coraggio di provarci, di mettersi in gioco, quindi diciamo un discorso stupendo, e poi ha concluso dando la mano a tutti quanti presenti, quindi una atleta, diciamo, poi l'ha anche abbracciato, si è un po' allargata, però, però lui è stato dolcissimo, e quindi diciamo è stato un momento anche quello molto bello, però ha dato la mano a tutti i presenti, questo è stato, quindi ognuno dei presenti ha vissuto veramente una giornata direi unica, ecco.
1: Alessandra, raccontaci un po' quella che è l'attività di Special Olympics, quali sport sono coinvolti, che cosa fate insomma
4: lo sport Special Olympics è uno strumento e lo utilizziamo per includere i nostri atleti nella società, cioè diciamo che non è il Special Olympics, non si finalizza all'agonismo sfrenato, sicuramente tutti lottano e danno il meglio per vincersi la medaglia, perché non è che posso dire che non lottano per quello, però in realtà si insegna ai nostri atleti che la cosa più importante non è battere un avversario, ma è battere i propri limiti, quindi questo poi fa sì che si respiri un clima incredibile di gioia, di condivisione, ma anche di supporto e affiancamento da parte di allenatori che supportano un atleta magari che non è il suo, no? Ecco, questa si trova una situazione stranissima, cioè lo sport ma in momenti di grande, grande condivisione, ecco, con uno spirito molto bello di serenità, di pace. E poi certo c'è il fatto di voler ottenere, anche perché poi la medaglia alla fine è da valore al percorso che uno fa, quindi per carità, questo non possiamo dire che non c'è, e le regole sono regole, cioè ci sono i regolamenti ufficiali, quindi sono eventi a tutti gli effetti, degli eventi sportivi, ecco, a tutti gli effetti. Solo il messaggio è quello: utilizziamo lo sport come strumento di educazione, come strumento di inclusione, quindi per esempio con lo sport unificato fanno insieme calcio, pallavolo, basket, atleticone senza disabilità nella stessa squadra, e questo fa sì quindi che diciamo al di là dell'allenamento poi c'è la pista dopo l'allenamento, magari usciamo il pomeriggio insieme, e quindi ecco quello. Non dico che la pizza a noi ci interessa più dell'allenamento, però
1: vedersi con i piedi sotto al tavolo
2: molto chiaro, assolutamente
1: è sempre piacevole.
2: Senti Alessandra, a me è piaciuto molto anche il fatto che il Santo Padre vi abbia ricevuto come Special Olympics, quindi esattamente come ha ricevuto per esempio il 9 aprile gli atleti di Milano Cortina che hanno partecipato alle Olimpiadi, cioè Olimpiadi e Paralimpiadi, cioè con la grande dignità che si deve a questi ragazzi che non hanno niente di meno. Anzi, le loro famiglie e loro stessi fanno degli sforzi enormi per garantire anche il diritto allo sport. Ma la domanda che ti facevo è questa. Secondo te che cosa si può fare per migliorare l'avvicinamento, l'inclusione, usiamo questa parola, allo sport dei ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale? Alle volte a me sembra che siano messi, no, un po' da parte. Ne abbiamo parlato con il presidente De Santis del CIP, dicevo prima. Magari c'è molta più attenzione su chi ha la disabilità fisica, ce n'è un po' di meno sui ragazzi con sindrome di Down, con autismo, che alle volte fanno fatica anche a trovare una palestra. Certo. Parlo anche di Roma, io ho una figlia con sindrome di Down, non sempre è facile trovare spazi per fare sport.
4: Sì, allora, guarda, io non ti sento benissimo, quindi però ho intuito la domanda, che credo sia questa. Come facciamo ad arrivare, no, a chi poi in realtà non ha chi accoglie la palestra che accoglie vicino casa, vero? Ho intuito giusto, tutto giusto. Bene?
2: Vai benissimo.
4: Ok. Perché questo io ti dico che noi abbiamo degli atleti, e in Italia la situazione è tanto diversa dal centro, dal nord, dal sud, da regione a regione, e noi abbiamo degli atleti, e non dirò in quale regione, ma abbiamo una mamma che quando me l'ha raccontato mi si è veramente spalancato uno sguardo su un mondo che non conoscevo, un aspetto che non conoscevo. Questa si fa a 60 km ad andare, 60 a tornare, per accompagnare il figlio in piscina, perché è la prima piscina, cioè quella più vicina, che ha aperto le porte al figlio, perché il figlio ha una disabilità intellettiva, e nessuna delle piscine a lei adiacenti, ma anche delle palestre, poteva accogliere il figlio. Allora come facciamo? Noi crediamo moltissimo nella formazione, cioè andare a formare allenatori, tecnici, anche di società sportive tradizionali, affinché le società sportive tradizionali possano aprirsi alle persone con disabilità, perché in realtà... Giusto. Cioè la difficoltà non è che è colpa delle palestre, e purtroppo chiaramente se non si sa come si affronta un certo tipo di, cioè come si approccia, no, anche a chi è diverso, a chi parte da una situazione che non è tipica, diciamo, e quindi uno non l'accetta, no, per cattiveria, perché non ha gli strumenti. Allora noi crediamo moltissimo nel discorso della formazione, uno perché così in questo modo forse riesce ad aprire le porte a più persone, e due perché questi atleti si meritano il meglio, cioè si meritano i coach più formati di tutti. Noi all'inizio, anni fa, spesso gli allenatori erano i genitori che si mettevano lì, no, sugli sci, e cercavano di insegnare al figlio come sciare. Adesso no, perché? Perché si è capito che proprio queste persone sono quelle che meritano, gli allenatori più preparati in assoluto, non quello che lì si cimenta, no, proprio il meglio.
1: Quindi, voglio dire,
4: gli atleti meritano il meglio.
1: Per essere realmente inclusivo, lo sport deve avere innanzitutto le persone preparate, che dicevi, gli allenatori, Alessandra, ma poi soprattutto, ecco, delle strutture idonee ad accogliere chiunque.
4: Ma assolutamente sì, questo è, diciamo, sì, è la base, no, per lo sport inclusivo. Poi per noi molto diciamo trattiamo soprattutto la disabilità intellettiva, quella fisica se c'è associata comunque una intellettiva, quindi non parliamo da parte per Special Olympics non si parla tanto di barriere architettoniche quanto più di barriere mentali che devono essere abbattute, però per essere uno sport davvero inclusivo devo poter accogliere proprio tutti, quindi via barriere architettoniche, via quelle mentali, via tutto.
2: Bello intervento Alessandra, grazie di questo tuo contributo perché mette molto entusiasmo a tutti noi a andare avanti in questa esperienza nello sport che sia veramente con tutti, per tutti e di tutti, veramente grazie, e mi permetto un abbraccio.
1: Grazie ancora per l'energia con cui
2: certo,
1: hai detto
2: appunto,
1: queste
2: un
1: cose,
2: abbraccio a tutto Special Olympics, tanto con Atletica Vaticana ci sentiamo, quindi siamo in collegamento.
4: Sì, assolutamente, pensate che vi ho sentito solo parzialmente, se vi sentivo bene lo facevo ancora meglio.
2: Ma adesso vai su YouTube, lo risenti e vedrai che è venuto benissimo.
4: Ok, sentite, grazie a voi di questo spazio che avete voluto regalare a Special Olympics.
2: Ma
4: davvero
2: grazie a te, un abbraccione
4: a
2: Alessandra.
1: Noi siamo ancora qualche minuto insieme a Diego Di Mattia, adesso il prossimo obiettivo qual è, Diego?
3: Le prossime competizioni sono, c'è l'Europeo l'anno prossimo a Londra,
1: di Taekwondo,
3: sempre disciplina forme, sì,
1: disciplina
3: certo.
1: Forme.
3: E poi ci saranno i mondiali di nuovo in Turchia nel 2028. Io vorrei partecipare.
2: Non è poco.
3: Sarebbe bello poter.
1: Sei giovane, quindi hai davanti
3: c'ho ancora qualche anno di under 30, poi dovrò cambiare.
2: Anni.
3: Sperando, magari sarebbe bello portare un team di almeno tre persone, perché c'è anche la categoria trio in cui ci sono tre certo. ragazzi della stessa
2: non
3: nazione.
2: Non noi due,
3: vabbè, c'è anche il duo in realtà, volendo si potrebbe.
1: No, per parlare più seriamente, fare. Questo è un compito che spetta a Giampaolo Mattei, quello di aggregare. E di chiamare
2: altri atleti, ma io penso che un po' funziona come anche nei
1: colori
2: vaticani sport. Nel momento in cui c'è un'esperienza positiva di questo tipo, non può che, speriamo, trascinare in senso buono altre persone che vengono un po' contagiate in senso bellissimo da questo tipo di esperienze, che sono poi vissute, come abbiamo visto i giochi di Milano, con grande serenità. Nessuno chiede a Diego di vincere per forza, Diego fa, dà il meglio di se stesso, ma nessuno, anzi, si finisce con una gran risata e un applauso al ragazzo vietnamita.
1: Diego, tu sei romano, tra l'altro.
3: Io sì, sono romano di Roma.
1: Ma insomma, non è facile trovare una palestra specializzata in taekwondo.
2: Ma infatti ci ha aiutato la nazionale italiana.
1: Non per lui che si vada allenare.
3: No, palestre di taekwondo credo che ce ne siano più di una a Roma, insomma. Io ho sempre, quella che ho frequentato è sempre stata a Roma, insomma.
1: Quindi insomma, se vi impegnate ormai con i social, con internet,
3: si trova. Io non voglio fare pubblicità,
2: non facciamo pubblicità
1: cioè,
3: però sì,
1: ognuna vale l'altra. Siamo quasi in chiusura e come sempre noi scegliamo un brano
2: è il momento suo
1: perché lui è il nostro
2: DJ.
1: Brani che parlano di sport,
2: e ho pensato, ricordando Sandro Mazzola, questa leggenda dello sport, non solo del calcio, dell'Inter, proprio veramente, che ricordandolo ricorda un'epoca, ricorda gli anni 60, gli anni 70.
1: È stato forse il calcio più bello, più umano, il calcio di quel periodo.
2: Sì. E abbiamo trovato una canzone di Claudio Baglioni del 75, quindi degli anni d'oro di Mazzola, di Rivera, 2-1-X, dove Mazzola è citato, ma racconta, devo dire, questo senso di speranza e di ottimismo.
1: Racconta soprattutto, ecco, quel rito che allora non c'erano altre...
2: La schedina.
1: Altre lotterie, altre cose. In Italia c'era la lotteria di Capodanno e il sabato andare tutti al bar per compilare la schedina
2: e sperare che Mazzola se rinterisse o mettevi la vittoria dell'Inter,
1: di vincere delle cifre anche importanti per cambiare vita. Allora ci salutiamo
2: con Claudio Baglioni 21X. Grazie Diego,
3: grazie a voi,
2: e al Taekwondo.
1: Grazie a Giampaolo Mattei
2: e grazie a Giancarlo Lavella.
1: Grazie alla nostra regia, insomma, che è sempre più nutrita per mandarci in onda in video, per mandarci in onda in audio e quant'altro, e grazie ai nostri ascoltatori e video ascoltatori che ci hanno seguito. Poi siamo su YouTube comunque, Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta.

0: Le 11.59 il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha espresso forte preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione nel nord dell'Etiopia dopo le notizie della presa di 3 aeroporti da parte dei ribelli nella regione del Tigray e ha chiesto alle parti di evitare azioni che possano provocare un conflitto più ampio. Siamo in una situazione di guerra totale contro il governo etiope, ha dichiarato poco prima il vicepresidente del fronte di liberazione del popolo Tigray, Emanuele Lassefa, dopo gli scontri gli ultimi giorni. Ci sono combattimenti ovunque, ha aggiunto Aussefa. Un giudice federale americano ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre del Buon Consiglio, per i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù e Maria alle nozze di Cana. Gesù cambierà l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù che si trasfigura sul Tabor, presenti San Pietro, Giacomo e Giovanni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che nel cenacolo istituisce la Divina Eucaristia e dice agli Apostoli: fate questo in memoria di me. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Salve, oh Regina.
1: Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Santa Maria.
4: Prega.
2: Santa Madre di Dio.
3: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
3: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
3: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
3: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
3: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
3: Prega per noi.
2: Madre della Speranza.
3: Prega per noi.
2: Madre purissima.
3: Prega per noi.
2: Madre castissima.
3: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine.
3: Prega per noi.
2: Madre immacolata.
3: Prega per noi.
2: Madre degna d'amore.
3: Prega per noi.
2: Madre ammirabile.
3: Prega per noi.
2: Madre del buon consiglio.
3: Prega per noi.
2: Madre del Creatore.
3: Prega per noi.
2: Madre del Salvatore.
3: Prega per noi.
2: Vergine prudente.
3: Prega per noi.
2: Vergine degna di onore.
3: Prega per noi.
2: Vergine degna di lode.
3: Prega per noi.
2: Vergine potente.
3: Prega per noi.
2: Vergine clemente.
3: Prega per noi.
2: Vergine fedele.
3: Prega per noi.
2: Specchio di perfezione.
3: Prega per noi.
2: Sede della sapienza.
3: Prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia.
3: Prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo.
3: Prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria.
3: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
3: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
3: Prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide.
3: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
3: Prega per noi.
2: Santuario della divina presenza.
3: Prega per noi.
2: Arca dell'alleanza.
3: Prega per noi.
2: Porta del cielo.
3: Prega per noi.
2: Stella del mattino.
3: Prega per noi.
2: Salute degli infermi.
3: Prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori.
3: Prega per noi.
2: Conforto dei migranti. Consolatrice degli afflitti.
3: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
3: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
3: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
3: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
3: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
3: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
3: Prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede.
3: Prega per noi.
2: Regina delle vergini.
3: Prega per noi.
2: Regina di tutti i santi.
3: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
3: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
3: Prega per noi.
2: Regina del rosario.
3: Prega per noi.
2: Regina della famiglia.
3: Prega per noi.
2: Regina della pace.
3: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
5: Perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
5: Ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
5: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo risvegli delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: preghiamo insieme con la preghiera nel libretto a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo.
1: Donalo, Signore, e splendarissi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Riceviamo da qui, dalla Santa Casa, la benedizione che Maria, Maria di Nazareth, ha accolto nel suo cuore e che attraverso il suo cuore giunge a tutti coloro che ci ascoltano, vicini e lontani. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 13 Andrea De Angelis in studio. La questione climatica non è una sfida solo ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Lo ha detto il Papa ricevendo oggi in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Guerre, migrazioni e l'impegno a costruire la pace, questi temi dell'incontro tra Leone e il presidente del Portogallo, Seguro, avvenuto stamane in Vaticano. E prosegue l'Assemblea Generale dell'ONU negli Stati Uniti. Ieri ha parlato anche il primo ministro libanese. Salam ci dice di più Paola Simonetti.
1: Le famiglie libanesi devono poter tornare nelle loro case, molte di loro sono costrette a lasciare il paese. Occorre poi ripristinare i servizi essenziali e i mezzi di sussistenza e promuovere la ricostruzione. L'appello del premier libanese Salam è stato netto, accorato a margine dell'Assemblea ONU a New York, parlando della drammatica situazione nel sud del Libano, coinvolto nella dura offensiva israeliana contro Hezbollah. Non si può rimandare, ha aggiunto.
0: Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, un'accelerazione pari al 14,3% in agosto rispetto al 10,3% del mese precedente, luglio 2026, e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. È probabile, scrive la Banca Centrale Europea nel bollettino economico pubblicato oggi, che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Con quest'ultima notizia di economia si conclude il Radio Giornale. Torniamo puntuali alle 14.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite Ilaria Sinicropi, pianista, concertista, didatta, venuta direttamente da Reggio Calabria a farmi visita. Grazie per essere qui, Ilaria.
1: Grazie a te, Luigi. Buongiorno a tutti.
0: Perché di recente è uscita il suo nuovo album, Martucci, sonata per pianoforte, quattro pezzi pianistici, opera 31 e mazurka, opera 35, pubblicato da Piano Classics. Ilaria, come nasce questo progetto?
1: Il progetto nasce da molto lontano, in realtà. Parliamo di circa 20 anni fa. Ai tempi
0: l'ho presa alla larga,
1: l'ho presa alla larga, la larghissima, perché ero studentessa al Conservatorio Cilea e dovevo preparare la tesi di laurea per il biennio di secondo livello. Allora, col mio insegnante Salvatore Tripodi, si cercava di strutturare un lavoro di ricerca, o comunque si cercavano dei brani poco eseguiti o addirittura non ancora incisi, e quindi fu lui a farmi conoscere quello che è il nucleo centrale del CD, che è la sonata opera 34 di Giuseppe Martucci. Con questa sonata fu un amore a prima vista, perché parliamo di un pezzo abbastanza corposo, dalla durata di circa mezz'ora. E mi innamorai subito del suo stile, sicuramente che risentiva dell'influenza dei compositori nord europei, perché parliamo di un compositore molto giovane, all'epoca aveva circa 20 anni nel momento in cui scrisse questa sonata, però era un compositore giovane, però già dai quei brani si avvertiva il profondo senso dell'irismo, e poi si avvertivano tutte quelle caratteristiche di quel Martucci maturo e dei brani del Martucci maturo che tutti conosciamo: le sinfonie, il secondo concerto per pianoforte e orchestra, la fantasia. E quindi mi innamorai di questa sonata, per cui tenni con me questo lavoro per un bel po' d'anni, e poi lo scorso anno, nella voglia di incidere un CD, ripescai questo brano perché avevo voglia di mettere su disco qualcosa di poco eseguito, comunque anche a scopo divulgativo. E quindi scoprì che prima di tutto di questa sonata, anzi in realtà della sonata lo sapevo già, non esisteva alcuna registrazione su CD, esiste un vinile risalente agli anni 60. E poi insieme alla sonata misi e appunto inserì dei brani coevi, e così venne fuori il progetto discografico.
0: Un primo assaggio dal tuo album, cosa selezioniamo?
1: Ma direi a questo punto di partire proprio col primo movimento della sonata, che è quello che mi appassionò proprio da subito. È un primo movimento di carattere un po' naturalistico. Qui si sentono sicuramente le influenze a Brahms, a Grieg, a Wagner.

0: Ed era il primo movimento allegro giusto della sonata per pianoforte in Mi maggiore, opera 34 di Giuseppe Martucci, nella interpretazione di Ilaria Sinicropi al pianoforte, nostro ospite, insieme alla quale stiamo presentando questa novità discografica di Piano Classics dedicata al compositore napoletano, appunto Martucci. Il CD contiene appunto la sonata per pianoforte, quattro pezzi opera 31 e la mazurka opera 35. Ilaria, chi è stato Giuseppe Martucci per la musica strumentale italiana in quell'Ottocento dominato dall'opera appunto di marca italiana? Tratteggiamo in breve la figura di questo eccellente musicista.
1: Ma Giuseppe Martucci, guarda, fu un compositore controcorrente, possiamo proprio definirlo così, perché in quell'Italia proprio pochissimo post Unità d'Italia si dedicò, non ci lasciò opere, a parte un oratorio si dedicò quasi esclusivamente alla musica strumentale, e quindi già appunto fu un compositore che cambiò rotta rispetto a quello che era d'uso in quel periodo. Ricordiamo, insomma, dominava Giuseppe Verdi, poi sicuramente Napoli in quel periodo era molto attiva culturalmente, ricordiamo il circolo Bonamici in cui si era attenti anche alla musica strumentale, però Martucci si distinse. Il Martucci giovane andava in giro a suonare, era già famosissimo in Europa quale pianista virtuoso, ricordiamo che ricevette gli elogi di importantissimi compositori, uno tra tutti Liszt, ma anche Saint-Saëns, anche Rubinstein, ed era conosciuto anche come abile compositore, e quei brani di quel periodo sicuramente sono di matrice salottiera, però si distinguono da quello che a volte è ritenuto un po' il gusto salottiero, a volte si tende a dire di gusto salottiero per definire un brano magari leggero all'ascolto, un po' superficiale, da intrattenimento, ecco. La matrice di quei brani sicuramente fu quella, però già al loro interno avevano quello che poi fu Martucci maturo, un artista in potenza, io a volte scrivo anzi sul libretto, un artista in potenza, perché sono ricchi di pathos e ricchi appunto di quelle influenze che poi fecero di Martucci il compositore noto che giustamente poi divenne.
0: Sì, scolpiva il suono Martucci, la sonata si vince questo. Altro ascolto, Ilaria.
1: Altro ascolto, a questo punto passiamo ai quattro brani opera 31 e andiamo col primo, il notturno in re bemolle maggiore. È un brano totalmente diverso dalla sonata. Il notturno in re bemolle maggiore abbandona il virtuosismo tecnico per lasciare spazio invece al pathos, all'intimismo, ai tratti melodici. Ha un incipit con un intervallo ampio che si ferma su una nota acuta per poi discendere. Ecco, ed è tra l'altro ricco, quello che mi colpì nello studiare questo brano furono le continue variazioni agogiche. Quella partitura è piena di ritenuto a tempo che conferiscono al brano un aspetto sinuoso, un aspetto appunto intimo, un pathos che viene dall'interno.

0: Ed era il notturno, primo dai quattro brani, opera 31 di Giuseppe Martucci, nella interpretazione al pianoforte di Ilaria Sinicropi, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questo suo nuovo album pubblicato da Piano Classics, dedicato al compositore napoletano. Torniamo alla selezione dei brani. Perché proprio questi e come è stato studiarli, Ilaria?
1: Allora, perché proprio questi? Ho avuto un duplice intento. Prima di tutto ho appunto il fulcro, come ti dicevo, è la sonata opera 34. Poi ho cercato e ho studiato dei brani che fossero stati scritti nello stesso anno, e quindi sia l'opera 31 che l'opera 35 furono scritti nel 1876. E poi hanno un carattere completamente diverso e differente. E, tra l'altro, della sonata appunto esiste soltanto una registrazione in vinile, invece dei quattro pezzi opera 31 e della mazurka opera 35 non esisteva prima del mio disco alcuna incisione, per cui sono due prime registrazioni. Ho cercato di creare appunto, sia di adottare una motivazione divulgativa, ma anche adatta a chi magari non è un intenditore, si accosta alla musica, un amatore. Quindi ho scelto i quattro pezzi perché sono di carattere completamente diverso, hanno questa atmosfera sognante, lo dicono anche i titoli, no? Notturno, terza barcarola, romanza, dolce ricordo. Ecco, dolce ricordo è un altro notturno, e trovo che si sposino bene sia con la sonata, proprio perché sono diversi, sia con l'ascolto magari da parte di un pubblico di amatori che ha voglia di conoscere musica nuova. E la mazurka anche nella stessa linea, come ti dicevo, è stata scritta nello stesso anno ed è un altro brano, appunto una danza popolare che Martucci nobilita e ne fa un raffinatissimo pezzo da concerto.
0: Altro ascolto,
1: allora torniamo alla sonata e andiamo al secondo movimento, lo scherzo. Ecco, lo scherzo è un classico scherzo di matrice beethoveniana. E, guarda, tra molte virgolette possiamo definirlo anche un pezzo rock, perché è pieno di slanci, è pieno di contrasti dinamici, e devo dirti che quando lo suono è quello che colpisce anche di più, soprattutto gli ascoltatori, quindi mi piacerebbe far sentire questo scherzo.

0: Ed era lo scherzo, secondo movimento della sonata per pianoforte in Mi maggiore, opera 34 di Giuseppe Martucci, nella interpretazione di Ilaria Sinicropi al pianoforte. Ilaria, appunto, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa sua novità pubblicata da Piano Classics, dedicata a Giuseppe Martucci. Ilaria, invece, parliamo un po' di te. Qual è stato il tuo percorso formativo? Quali gli incontri importanti?
1: Allora, il mio percorso formativo si è svolto un po' in linea con tutti, insomma. Ho iniziato da bambina, all'età di 6 anni, a studiare pianoforte. In realtà pianoforte è stata una scelta, non scelta, nel senso, iniziai a studiare pianoforte perché ci andavano le mie cugine, ecco, questa è la sacrosanta verità.
0: Per imitazione.
1: Per imitazione, esattamente, le mie cugine coetanee, quindi molto vicine, insomma, eravamo quasi sempre insieme come sorelle, quindi ci andai insieme a loro. Poi loro hanno abbandonato, loro hanno preso altre strade, io invece vidi prima di tutto che mi piaceva, poi avevo delle attitudini, ecco, iniziai molto piccola, mi ricordo che iniziai a suonare prima di imparare a leggere i testi, quindi iniziai prima a leggere le note, quindi anzi era un'età prescolare, anche prima dei 6 anni, vidi che mi piaceva e mi veniva anche facile, avevo una certa agilità nelle mani, una facilità di lettura e quindi continuai il mio percorso, certo da bambina un po' con alti e bassi come tutti i bambini, fino a quando poi non decisi di intraprendere questo percorso seriamente, quindi mi preparai per entrare in conservatorio e portai a compimento i miei studi accademici presso il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, mia città natale e attuale. E poi dopo il biennio di secondo livello mi sono dedicata moltissimo al duo pianistico e ho frequentato corsi, varie masterclass, e ho studiato con i fratelli Paratore al Mozarteum di Salisburgo e a Iserlohn in Germania e mi sono dedicata anche alla didattica, ho insegnato moltissimo tempo nelle scuole medie a indirizzo musicale e adesso invece insegno da qualche anno presso i conservatori d'Italia.
0: E tra gli incontri importanti quali ricordi in particolar modo?
1: Ne ricordo parecchi in realtà, prima di tutto all'estero ricordo di incontri con persone, con personaggi, con titani, ecco, della musica. Uno ricordo fu Aldo Ciccolini, frequentai una sua masterclass e mi lasciò tra l'altro un ricordo bellissimo delle sue parole, proprio ho l'immagine viva di lui in piedi vicino al pianoforte che invitava gli studenti ad affrontare questi studi con serietà e parlò di vocazione del musicista, parlò del consacrare la propria vita alla musica. Vabbè, lui diceva non vi dico di consacrare la vita alla musica come ho fatto io, però ci invitava a prendere gli studi con serietà, e con serietà chiaramente sembra abbastanza ovvio di dover prendere gli studi con serietà, ma si riferiva a quell'adesione anche spirituale, tant'è che mi piace riportare le sue parole perché trovo che quella del musicista sia una vocazione più che una professione, c'è differenza, la vocazione è un'adesione totale a un qualcosa che viene da dentro e il musicista alla fine si avvicina ed è questo. E poi ricordo incontri anche con in Germania con i fratelli Paratore o anche con colleghi e persone o anche chiacchierate post concerto, una di recente fu con Luganski che ascoltai proprio qualche mese fa. Tutti questi artisti mi hanno trasmesso quel senso di autenticità nel porgere la musica, nella comunicazione, che poi è un po' la chiave effettivamente della connessione emotiva che deve crearsi quando si suona, ma anche quando si comunica, quando si insegna, è un po' la chiave di tutto, è la chiave della buona comunicazione, parliamoci chiaro per l'appunto, e ho ricordi di questi insegnamenti e di questi insegnanti che a volte provenivano dai più grandi e dai più famosi, ma non solo, ricordo dei grandissimi colleghi dai quali che facevano trasparire appunto questa autenticità di linguaggio che faceva la differenza.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: E adesso ascoltiamo, andiamo all'opera 35, ascoltiamo la mazurka a questo punto. La mazurka è come dicevo prima una danza popolarissima, chiaramente ripresa non solo da Martucci ma da tanti famosissimi compositori, è nobilitata e resa aristocratica, ha quel ritmo caratteristico soprattutto all'inizio della mazurka, poi ha una sezione centrale invece molto più movimentata e trovo che sia di di gradevolissimo ascolto, è un pezzo assolutamente raffinato. Trovo che anche qui venga fuori l'artista in potenza che poi divenne effettivamente Martucci, tra l'altro nel suo 170°, quindi siamo in un anno anche molto importante.

0: Ed era la Mazurka, opera 35, nella interpretazione di Ilaria Sinicropi al pianoforte. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità, appunto, di Piano Classics, dedicata a Giuseppe Martucci. Ilaria è la didattica. Come svolgi questo ruolo? Cosa miglioreresti dell'attuale piano di studi, frutto della famosa riforma del 99?
1: Ilaria affronta la didattica con molto impegno e con molto senso di responsabilità e sempre con rinnovato interesse. È un ramo della didattica che ha fatto parte proprio del mio cammino, e possiamo dire che sia il lato performativo che il lato didattico sostanzialmente è come se fossero due stanze di uno stesso appartamento. Quando insegno, prima di tutto, chiaro, ho un obiettivo principale accanto a quello di far acquisire agli studenti le competenze tecniche e musicali. Ho l'obiettivo ugualmente importante di far accendere negli studenti, di far nascere il fuoco della curiosità, perché poi diventa la radice dello studio motivato, e quindi si riesce attraverso la motivazione degli studenti a tirar fuori da loro il meglio di loro. Cosa migliorerei? Innanzitutto quella del docente è una missione, ecco, quella del musicista è una vocazione, quella del docente è una missione importante. Il docente deve capire che ha un terreno fertile davanti a sé, e purtroppo nella mia esperienza ho avuto a che fare con docenti che, anziché accendere il fuoco della passione, hanno fatto nascere un forte senso di frustrazione. Ecco, da docente può succedere, per carità, però bisogna stare molto attenti a questo aspetto. Io mi ritengo un docente, come tanti, che è molto attento a valorizzare il talento di ognuno, perché il campo musicale è vastissimo e credo che nel mondo ci sia posto per tutti. Non tutti possono fare le stesse cose, per carità, ma basta tirar fuori il punto luce, perché quando si educa un ragazzo, prima di tutto a credere nel proprio potenziale, e soprattutto lo si educa a riconoscere quello che c'è dietro una parte, una partitura, uno spartito, quindi la profondità di un sentimento, la profondità di una frase musicale, quello che c'è dietro. D'altronde i compositori erano uomini che vivevano di passioni, vivevano di tormenti, che trasferivano tutto nella musica. Sostanzialmente si educano i ragazzi a riconoscere il bello, a riconoscere il sentimento, e quindi si educano i cittadini del domani. Cosa migliorerei rispetto alla riforma del 99 nel piano di studi? Sicuramente inserirei un piano di studi il più possibile vario, appunto a 360 gradi nell'esperienza. Ecco, metterei la composizione probabilmente come disciplina obbligatoria, perché anche se poi un ragazzo non studierà composizione, la composizione ti apre le strade, ti fa conoscere lo spartito in maniera più profonda, e quindi migliorerei sicuramente quegli aspetti, e anche l'aspetto sul campo. Migliorerei magari cercherei di creare delle reti con vari conservatori, che per carità c'è, però mi muoverei su questo aspetto.
0: Altro ascolto,
1: adesso torniamo allora all'opera 31 e andiamo alla Terza Barcarola. La Terza Barcarola è di matrice mendelssohniana, è cullante, lo dice la parola stessa, è un brano molto breve, cullante, in fa diesis minore, quindi ha questa tonalità un po' malinconica e sognante, ed ha al suo interno un lirismo spiccato e un'intensità, quel pathos intimo, a differenza del notturno invece che aveva un lirismo più espansivo. Ecco, la Terza Barcarola è un po' più chiusa, un po' più intimistica, un po' più riflessiva.

0: Ed era la terza barcarola, secondo dei quattro brani per pianoforte, opera 31 di Giuseppe Martucci, Ilaria Sinicropi, pianoforte. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Piano Classics dedicata al compositore napoletano. Hai parlato di composizione perché tu sei anche compositrice, Ilaria. Quanto tempo dedichi a questa attività?
1: Allora, ho dedicato in passato parecchio tempo alla composizione, mi piaceva scrivere dei brani nuovi, tant'è che ho scritto un tango, ho scritto anche un vocalizzo e ho scritto altre musiche edite da Edizioni Novecento. Mi ha aiutato anche tantissimo la composizione ai tempi della didattica nelle scuole media a indirizzo musicale, perché anche quello lì è un lavoro completamente diverso, assolutamente, però io ho ricevuto tantissime soddisfazioni. Chiaramente la fascia scolare ha un'età più piccola rispetto agli studenti del conservatorio e la composizione mi ha aiutato tantissimo perché ogni studente era diverso dall'altro e lì il docente deve adattare le musiche perché lì si creano spettacoli, si lavora molto sulla musica d'insieme, quindi gli arrangiamenti erano il mio pane quotidiano e se non avessi studiato composizione probabilmente non ci sarei riuscita. Io ho sul computer una cartella infinita di arrangiamenti, ogni anno mi toccava comunque fare arrangiamenti diversi per studenti diversi e un'esperienza di composizione che mi ricordo è stato l'arrangiamento del Mambo di Bernstein. E riuscii a farlo eseguire a degli studenti di scuola media in occasione di un concorso, era l'anno, non me lo ricordo perché era molto tempo fa, di un concorso a Lucca. E tra l'altro ricordo conquistammo il primo premio. E fu un'esperienza bellissima perché all'inizio questi ragazzi, no, sai, il mambo è un pochino strano da ascoltare. E all'inizio mi ricordo, dissero: "Ma che cos'è questa cosa? Che cos'è questo brano? Ma professoressa?" E poi invece si innamorarono. Mi ricordo che durante il viaggio di ritorno, poi in Calabria, loro addirittura cantavano, quindi cantavano questo tema del Mambo, ripetevano le parole Mambo e anche lì ebbi molta soddisfazione da quell'esperienza.
0: Ilaria, sei spesso membro di giuria di concorsi nazionali e internazionali. A tuo giudizio, sono ancora utili per il giovane musicista che volesse intraprendere questa carriera?
1: Io credo di sì. Sono ancora utili, però ecco, quello che si valuta in un concorso, ecco, spesso purtroppo si trovano i ragazzi bravissimi sicuramente. L'ultima mia esperienza è stata l'Oltregioco Piano Competition lo scorso novembre. Si trovano ragazzi di grandissimo talento, però concentrati esclusivamente sulla pulizia, sul lato tecnico, un pochino dei cloni, ecco. E quello che cerco sempre di dire ai ragazzi è che bisogna trovare un linguaggio diverso. La musica funziona se l'esecutore riesce a trovare uno storytelling. Non è tanto importante l'aspetto della pulizia e della perfezione quanto l'aspetto narrativo. Se i candidati si muovono in questa direzione, allora il concorso sì, ritengo siano utili. Chiaramente dipende dal concorso. Parliamo di concorsi importanti, ti aprono poi le strade, ti fanno conoscere, fanno girare il tuo nome, quindi sì, io credo siano utili. Però nella preparazione, ecco, al concorso consiglierei ai candidati di lavorare molto su questo aspetto, perché molto spesso, ecco, si ascoltano ragazzi di talento, preparatissimi, ma quella marcia in più, ecco, quella capacità narrativa a volte viene meno ed è quella la chiave di lettura di una buona esecuzione, di un'esecuzione che va in connessione con chi ti ascolta, perché ricordiamo che poi i ragazzi che vincono un concorso andranno a suonare nelle sale da concerto. Nelle sale da concerto sono presenti indubbiamente anche intenditori, però spesso sono solo amatori. Gli amatori hanno bisogno di un racconto, hanno bisogno dell'umanizzazione di quello che si suona e questo bisogna imparare a farlo, bisogna imparare a creare una drammaturgia all'interno di un brano e a volte questo è carente, quindi direi ai ragazzi di muoversi su questa direzione.
0: Siamo quasi in chiusura, un'ultima curiosità. Secondo te, dove sta andando il pianoforte tra contemporaneità e repertorio?
1: Dove sta andando il pianoforte tra contemporaneità e repertorio? Io trovo che ancora si debba lavorare molto sull'ampliamento del repertorio. La contemporaneità, la musica contemporanea, per carità, ha una lunga storia e si è un pochino allontanata dalle sale da concerto. Adesso sicuramente è un problema di divulgazione, è un problema culturale che per fortuna, insomma, tantissimi artisti di altissimo livello si stanno impegnando a divulgare, però ecco, un pochino oserei dire tra virgolette che se la sono cercata anche i compositori, nel senso che nel cercare un nuovo linguaggio probabilmente hanno tolto dalla musica quell'aspetto emotivo coinvolgente che è quello che cattura il pubblico. Quindi dove sta andando il pianoforte? Il pianoforte secondo me dovrebbe studiare, il lavoro di ricerca è un lavoro fondamentale del pianista e di chi vuole fare divulgazione e anche concertismo. Deve cercare di reperire non soltanto dal repertorio contemporaneo ma anche da quello antico, da quello nuovo, quei brani che coinvolgano l'esecutore e, nel caso della musica contemporanea, anche probabilmente ampliare, quindi qui rientra anche un discorso di investimento sulla cultura, ampliare magari dei festival, allargare i festival di musica contemporanea con una guida all'ascolto guidata, con una divulgazione. Ecco, trovo forse che la musica contemporanea ancora non sia sufficientemente divulgata e spiegata.
0: Ilaria, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: All'orizzonte ci sono altri due progetti discografici, uno ad ottobre e uno a dicembre, uno su Nils Gade. Andrò ad incidere sempre per la stessa etichetta, per Piano Classics, il repertorio pianistico di Nils Gade, un altro a dicembre invece in cui inciderò le sonate a quattro mani di Clementi. E quindi ci sono queste due incisioni, registrazioni sulle quali sto lavorando parecchio. Poi ho in programma un recital incentrato su Martucci e Chopin, due autori lontani, completamente diversi, però ho già suonato questo programma a Gorizia e notai che piacque molto, quindi lo sto proponendo ancora. E in programma avevo il notturno opera 31 di Giuseppe Martucci, quello che abbiamo ascoltato, la sonata per intero, e poi opera 55 numero 1 di Chopin, la terza sonata di Chopin. E perché ho accomunato questi compositori? Perché entrambi, Martucci era italiano, era napoletano, quindi non stiamo a parlare del legame con l'opera di Martucci, anche se lui poi si occupò di musica strumentale, fu un grandissimo direttore d'orchestra, quindi a suo modo non alla pari, però insomma similmente a Liszt si occupò di divulgazione delle masse. Però Chopin, ecco, era il lirismo di Chopin, anche lì è argomentazione assolutamente usuale, è nota l'attenzione all'estremo lirismo anche intimistico, e soprattutto Chopin amava l'opera, l'attaccamento a Bellini, e quindi ho accomunato questi due programmi.
0: Per chi volesse saperne di più, quali sono i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro?
1: Sono presente sui social, su Instagram, su Facebook col mio nome, Ilaria Sinicropi, quindi si può tranquillamente cercare e seguire, lì c'è un po' tutto sulla mia attività o sui miei prossimi appuntamenti. Il mio disco si ascolta, è già su YouTube e su Spotify, si può acquistare da Amazon o dal sito Piano Classics o da altre piattaforme simili.
0: Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: A questo punto salutiamo chi ci sta ascoltando con l'ultimo tempo della sonata all'Allegro. E a proposito di storytelling, l'Allegro è come se fosse un vero e proprio combattimento. Ha un inizio con delle note, con una cascata di note concitate che simboleggiano un po' una battaglia, un duello. Quando suonai questo brano davanti ai miei studenti, appunto, mi dissero: professoressa, sembra una battaglia. E perché sembra una battaglia? Perché poi questo tema ad un certo punto si infrange in un episodio statico, una sorta di corale. E che nell'immaginario, ecco, sia dei miei studenti sia mio, sembrava un pochino la meditazione prima di una battaglia, no? Il momento in cui ci si ferma a pregare, anche le paure, magari la paura di non rivedere più l'amato da parte della moglie del soldato, la paura del soldato, della morte. E poi dopo questa parte meditativa si arriva ad un fugato vero e proprio, quindi in cui questo soggetto, quindi questo tema principale, viene riproposto E infine cosa succede? Succede che sempre il tema dell'ultimo movimento ricompare in maniera trionfante, quindi a simbolo di vittoria, e di vittoria in tutti i sensi. Poi battaglia può essere un qualsiasi tipo di battaglia, può essere un combattimento, può essere una battaglia con se stessi, può essere una battaglia che ognuno di noi può affrontare. Alla fine questo anche il potere della musica, il potere della storia che racconta la musica, ognuno di noi poi la rende vicina alle proprie pulsioni e al proprio sentire. E quindi riappare questo tema finale trasfigurato in forma trionfante, un po' alla Liszt, con questi accordi trionfanti.

0: e con l'album Martucci, sonata per pianoforte, quattro brani opera 31, mazurka opera 35, interpretati da Ilaria Sinicropi al pianoforte e pubblicato da Piano Classics, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua gradita ospite, ovvero
1: Ilaria Sinicropi,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, la Pontificia Accademia delle Scienze con l'intelligenza artificiale senza l'uomo, pericoli per la sicurezza e la pace nel mondo, attesa in Francia per l'arrivo domani del Papa. A New York, a margine dell'Assemblea dell'ONU, l'incontro tra Stati Uniti e Cina, Pechino spera in risultati fruttuosi, forte messaggio dell'Ucraina ai paesi delle Nazioni Unite. Torna la tensione nel nord dell'Etiopia, a rischio l'intesa tra il governo e i ribelli del fronte di liberazione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. In occasione della loro plenaria, Papa Leone ha ricevuto stamani in udienza i membri della Pontificia Accademia della Scienza e ha raccomandato che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Di fronte agli shock climatici sempre più frequenti, bisogna agire in prevenzione. Antonella Palermo.
2: La collaborazione scientifica è un bene pubblico a servizio della pace. Con questa consapevolezza, che è allo stesso tempo un auspicio, Leone si è rivolto a circa 140 membri della Pontificia Accademia delle Scienze impegnati oggi e domani nella Casina Pio IV a riflettere sul futuro della scienza in un mondo che cambia. Ambizione, umiltà, rigore, dialogo, innovazione e responsabilità, i criteri che devono ispirare la ricerca e l'avanzamento tecnologico globale. Citando la Magnifica Humanitas, il Papa ha invitato a riconoscere i rischi di questo sviluppo. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per sorvegliare, manipolare e discriminare. Piena interazione tra scienziati, giovani, autorità pubbliche, società civile e membri di differenti tradizioni religiose. È stato ancora l'incoraggiamento del Pontefice che, richiamando la Laudato Si di Francesco, ha precisato: la questione climatica non è meramente una sfida ambientale, ma è fondamentalmente una questione di giustizia, di dignità umana e di solidarietà tra popoli e generazioni.
1: E c'è grande attesa per il quinto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone, che domani arriverà in Francia. Per il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, al microfono del vice direttore dei media vaticani Massimiliano Menichetti, l'auspicio è che da questo viaggio scaturisca un rinnovato dinamismo. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
3: Affinché il mondo abbia la vita, è il motto del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio che, secondo il cardinale Pietro Parolin, metterà al centro il valore della vita, la pace, il dialogo e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Parolin sottolinea anche il significato della visita all'UNESCO, dove cultura ed educazione possono diventare strumenti concreti di cooperazione tra i popoli. Guardando all'Europa, il cardinale richiama la necessità di superare la logica della forza e rilanciare il multilateralismo. Una pace autentica, osserva, si costruisce con l'altro attraverso il dialogo e la riconciliazione. Tra i temi del viaggio anche la tutela della vita, dopo l'approvazione in Francia della legge sul suicidio assistito. Per Parolin la risposta alla sofferenza deve essere quella della cura, della prossimità e dell'accompagnamento. La speranza è che la visita di Leone XIV non resti soltanto nella cronaca, ma apra un grande cantiere di pensiero e azione capace di coinvolgere credenti e non credenti.
1: E sul viaggio del Papa in Francia ascoltiamo il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli.
4: Lo aveva scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas: abbiamo il dovere urgente di restare umani. Di fronte alla tecnologia che diventa tecnocrazia e agli attacchi contro la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e alla follia della corsa al riarmo, l'invito a restare umani di Leone XIV è un'urgenza improrogabile. Ed è invito particolarmente significativo anche per la Francia, una nazione dalle antiche radici cristiane, rese pulsanti dalla presenza di una comunità cattolica vivace. Il Vescovo di Roma visiterà Parigi, Lourdes e Metz, un pellegrinaggio pastorale per confermare nella fede le comunità francesi e al tempo stesso rivolgere un messaggio di pace e unità a tutti, a partire dal riconoscimento di ciò che ci unisce come esseri umani. Leone non atterra nella Ville Lumière per condannare qualcuno, né per entrare nel dibattito politico francese. Viene da pastore per incontrare un popolo, viene per incoraggiare chi non si arrende alla disumanità. Viene portando soltanto la parola del Vangelo. Da questa terra di Francia Leone parlerà all'Europa tutta. tutta, un'Europa che rischia di smarrire la propria identità, scivolando nell'abisso delle ideologie bellicista e tecnocratica.
1: Gli esteri non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato stamani dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Lo afferma il ministro della difesa italiano Crosetto. E il Cremlino apprezza l'invito americano a Mosca per la partecipazione al G20. Intanto è stato il presidente ucraino Zelensky ieri uno dei protagonisti nella seconda giornata dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Ce ne parla Paola Simonetti.
5: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev. Presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibili a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.
1: E ora andiamo in Etiopia, dove l'esercito regolare afferma di aver ucciso centinaia di combattenti nel Tigray, accusati di aver lanciato un'offensiva nella regione di Amhara, e si riaccende la tensione nella regione del nord dell'Etiopia tra governo e Fronte Popolare di Liberazione. Roberta Barbi.
6: Nuova escalation di violenze in Tigray, la regione più settentrionale dell'Etiopia, dove 7 gruppi contrari al governo federale hanno annunciato nei giorni scorsi un'alleanza per rovesciare l'esecutivo di Addis Abeba. Scontri si sono già verificati intorno alla città di Yalo e nelle regioni di Amhara e Afar. Siamo in una situazione di guerra totale, ha dichiarato Emmanuel Assefar, vicepresidente del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, uno dei principali gruppi ribelli, che avrebbe occupato anche 3 scali del paese, Makalè, Aksum e Shire. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha espresso forte preoccupazione per quanto sta accadendo e ha chiesto alle parti in causa di moderare le azioni per non causare un ulteriore ampliamento di un conflitto che sembra si stia già estendendo alle regioni vicine. Si teme dunque la ripresa di una guerra totale, come avvenne nell'area tra il 2020 e il 2022, fino alla firma degli accordi di pace, guerra che ha causato oltre 600.000 vittime in un paese dove il sistema economico risulta già ampiamente devastato.
1: E l'Iran è pronto a negoziare, ma senza accettare il linguaggio della forza, lo ha dichiarato a New York il presidente dell'Iran. Nelle stesse ore il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito che non sarà firmato alcun accordo finché Washington non rimuoverà il blocco navale di Hormuz. E apriamo la pagina della cultura. Sabato 26 settembre, all'Oratorio San Filippo Neri, per il Festival Francescano di Bologna, andrà in scena Non sono solo, storie di cattolici che si opposero a Hitler. Lo spettacolo è interpretato, diretto e adattato da Lorenzo Bassotto, a partire dal libro La lama e la croce di Francesco Comina, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Ce ne parla Eugenio Murrali.
7: Sulla scena c'è una sedia che durante lo spettacolo può diventare finestra, pulpito, ma anche ghigliottina, per ricordare l'assassinio feroce perpetrato dal regime nazista contro i molti cattolici che si opposero a Hitler. Lorenzo Bassotto racconterà 4 testimoni della fede: Franz Jägerstätter, Maria Terwild, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch. Li evocherà sul palco il personaggio del boia, ispirato all'esecutore nazista Johann Reichardt, spiega Lorenzo Bassotto.
8: È come se il bene, il coraggio, la bellezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile. Questo boia, questo esecutore, non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono: ora tutto è pace e gioia, proverò dolore, ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le tre informazioni della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. In occasione della loro plenaria, il Papa ha ricevuto stamani in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze e ha raccomandato che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Ce ne parla Antonella Palermo.
1: La collaborazione scientifica è un bene pubblico a servizio della pace. Con questa consapevolezza, che è allo stesso tempo un auspicio, Leone si è rivolto a circa 140 membri della Pontificia Accademia delle Scienze impegnati oggi e domani nella Casina Pio IV a riflettere sul futuro della scienza in un mondo che cambia. Ambizione, umiltà, rigore, dialogo, innovazione e responsabilità, i criteri che devono ispirare la ricerca e la avanzamento tecnologico globale. Citando la Magnifica Humanitas, il Papa ha invitato a riconoscere i rischi di questo sviluppo. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per sorvegliare, manipolare e discriminare. Piena interazione tra scienziati, giovani, autorità pubbliche, società civile e membri di differenti tradizioni religiose. È stato ancora l'incoraggiamento del Pontefice che, richiamando la Laudato Si di Francesco, ha precisato: la questione climatica non è meramente una sfida ambientale, ma è fondamentalmente una questione di giustizia, di dignità umana e di solidarietà tra popoli e generazioni.
0: Gli esteri non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato stamani dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi militari ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Lo afferma il ministro della difesa italiano Guido Crosetto.

0: al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.
1: Buongiorno cari amici, oggi è giovedì 24 settembre, buon pomeriggio da me, da Marina Tomarro. Oggi è il mio debutto, praticamente la prima puntata che conduco di Dritti al Cuore. Devo dire che sono molto contenta, molto emozionata. Proseguirò, inizio questa avventura insieme a Sora Emanuela, insieme a Rosario, e staremo insieme per tutto questo lungo anno, e naturalmente cercheremo in questo modo anche di conoscere tante realtà che sono intorno a noi. Iniziamo questo viaggio. Allora, prima di tutto però vi voglio chiedere, un po' come ho fatto nell'altra trasmissione Radio Vaticana con voi, di scriverci al 3351243722. Allora diteci un po' anche quali sono le vostre impressioni, di cosa vi piacerebbe che possiamo raccontare, parlare. Ecco, vorrei ascoltare anche un pochino quello che sono i vostri pareri, perché in fondo anche qui i protagonisti veri alla fine siete sempre voi, i nostri ascoltatori. Noi oggi saremo insieme come di consueto fino alle 16, e allora vorrei iniziare però con voi con un brano. E oggi è la prima puntata e ci vuole anche un po' di fortuna, diciamolo a noi, per andare bene nella vita, e soprattutto bisogna augurarsi sempre buon vento. E allora Jovanotti, Alfa.
2: È un po' di

la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

zampa di un pachiderma che continua a muoversi. Allora buon vento a tutti noi per quest'anno. E devo dire, vi devo ringraziare perché già sono iniziati ad arrivare tanti messaggi in cui naturalmente...

detto grazie Andrea, sei sempre un amico carissimo. Però devo fare anche gli auguri a due nostre carissime colleghe, ma amiche soprattutto. E allora Silvia Giovanrosa, che è anche una vostra amica, che voi ascoltate tutte le mattine in Radio Vaticana con voi. Silvia, tanti auguri veramente di cuore. E poi alla nostra Gabriella Ceraso, veramente un abbraccio grandissimo. E allora, ma dopo questi annunci personali, invece andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti, più che altro andiamo a vedere le prime pagine. Partiamo da Vatican News, perché siamo ormai alla vigilia, come sapete amici, del viaggio in Francia, ne parleremo anche durante questa puntata. E allora in particolare andiamo a vedere le attività del Papa. Il Papa, in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, Papa Leone ha ricevuto in udienza i membri, raccomandando che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Di fronte agli shock climatici sempre più frequenti, l'esortazione del Pontefice è di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla prontezza e dalle misure a breve termine ad una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Naturalmente troverete l'articolo scritto da Antonella Palermo all'interno del nostro sito di Vatican News. E poi ancora il cardinale Parolin, che ha raccontato al nostro direttore Massimiliano Menichetti il viaggio del Papa in Francia. L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. Il cardinale segretario di Stato, guardando al viaggio del Papa in Francia all'UNESCO, richiama la diplomazia dell'incontro, gli sforzi creativi capaci di sottrarre l'Europa alla logica della forza. E potete trovare naturalmente sempre su Vatican News questa intervista. E poi ancora l'editoriale del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, l'Europa e la sfida a restare umani, Papa Leone e il viaggio di 4 giorni in Francia. E poi ancora articoli preparatori al viaggio, quindi in che modo la Francia si sta preparando. Quindi siamo andati a Parigi per capire la festa mobile di Parigi in attesa di Leone XIV. E poi ancora a Metz, dove i giovani europei, il Papa ci incoraggia a un dialogo libero e fraterno. E poi ancora a Lourdes. Quindi ecco, attraverso i nostri siti potrete anche in qualche modo prepararvi a quello che è il viaggio di Papa Leone. E poi ancora l'Osservatore Romano, come apre la Francia, accoglie Leone XIV. Una bellissima foto, un'istantanea su Notre Dame de Paris, dove ci sarà la veglia appunto domani sera, e dove c'è appunto questo sole che passa il rosone e va a illuminare il cielo azzurro su Parigi. E questo ci fa capire proprio l'atmosfera con cui si sta preparando questa attesa visita del Papa in Francia. E allora adesso è il momento di invece andare un po' a capire di cosa parleremo oggi. Allora, tra pochissimo andremo nella comunità di Don Oreste Benzi, la comunità Papa Giovanni XXIII, e parleremo appunto di una tavola che ci unisce, e vedremo insieme al responsabile generale della comunità Matteo Fadda di cosa si tratta. E poi vi porterò poco distante da qui, andremo a Santa Maria Sopra Minerva, il convento di Santa Maria Sopra Minerva, insieme a padre Fabrizio Cambi, che voi già conoscete, priore del convento, che ci racconterà di una bellissima iniziativa Arte e Vangelo. E poi appunto, come vi ho detto, parleremo di quello che è il viaggio del Papa in Francia, in che modo le chiese, la chiesa francese che qui a Roma si sta preparando. Qual è la chiesa francese? San Luigi dei Francesi, molto conosciuta soprattutto dai turisti, dai fedeli, per i 3 meravigliosi quadri del Caravaggio, per la cappella Contarelli, dove sono i capolavori del Caravaggio. E allora andremo a scoprire insieme fra Renaud Escad, amministratore dei stabilimenti appunto della chiesa, andremo a scoprire un'opera che è stata aggiunta proprio in questi giorni. Ma adesso ancora musica con i Murciba, Sound of Blue, e poi iniziamo la nostra puntata.

0: Allora, cari amici, qui siamo a dritti al cuore, sono le 15:19 e adesso andiamo a parlare di un tema molto importante, perché il 26 e il 27 settembre la comunità di Don Oreste Bensi scende in piazza e lancia la campagna solidale Una tavola ci unisce, un'opera d'arte diffusa da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Senza il contributo di tutti, la piaga della fame continuerà ad esistere. La risposta sta proprio nella responsabilità collettiva. E questa è un'opera d'arte affidata alle persone che si completa solo mettendosi tutti insieme. Ma di cosa si tratta? Ne andiamo a parlare, anzi lo andiamo a domandare a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII. Buongiorno Matteo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, Una tavola che ci unisce, un'opera d'arte diffusa da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Di cosa si tratta? Perché è molto bello questo progetto presentato così.
1: Sì, questa iniziativa rientra nella nostra campagna annuale che facciamo tutti gli anni in questo periodo, proprio per sensibilizzare sul tema della fame, della malnutrizione, dell'insicurezza alimentare. Quest'anno partiamo anche dalla consapevolezza sempre più drammatica per il rapporto della FAO di quest'anno 2026, secondo il quale 45 milioni di persone soffrono di fame, muoiono di fame e più di 2 miliardi di persone vivono nell'insicurezza alimentare. Questo è il contesto nel quale ci vogliamo muovere. Ogni anno sensibilizziamo in diverse parrocchie e piazze d'Italia su questo tema. Quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento su questo aspetto secondo il quale serve il contributo di tutti. Non possiamo considerarci estranei a questo tema, anche un po' sull'onda di quello che ci ricorda in continuazione il nostro pontefice Papa Leone XIV, ancora mercoledì all'udienza generale, nell'appello che ha fatto per i minori stranieri, migranti. Questa idea del puzzle vuol dire che non basta il mio contributo, non basta il tuo contributo, ma il mio contributo, il nostro contributo entra in un progetto più grande di cui ognuno di noi è parte e ci vuole l'apporto di tutti e di ciascuno. Non possiamo non considerarci parte di questo progetto. E come ha detto lei, l'immagine che poi viene fuori dal puzzle è in questo caso è uno dei figli delle nostre case famiglia che ha fatto un'opera che è dedicata proprio alla tavola che nelle nostre case unisce dal minore, la persona con disabilità, il migrante, il senza fissa dimora, la donna vittima di violenza o di tratta di esseri umani. Ma il significato che c'è dietro è proprio quello che diceva lei, no? Una tavola che ci unisce simbolicamente, un puzzle di cui ognuno di noi fa parte.
0: Fadda, il puzzle ricorda in qualche modo anche quella che è la grande comunità di Papa Giovanni XXIII, fondata dall'indimenticabile Don Oreste Bensi.
1: Sì, abbiamo visto proprio in questo tratto di questo disegno questa capacità di leggere un po' quello che siamo, no? Quindi una tavola che si compone di tavoli uno diverso dall'altro, con persone per cui ognuno porta qualcosa, insieme si condivide e non solo c'è abbondanza, ma ne avanza ancora, no? Perché dalla condivisione noi sappiamo che non è mai una somma, ma è una moltiplicazione del bene. Questa è un'esperienza che noi facciamo continuamente e dobbiamo ringraziare anche le tante persone che ci sostengono, perché senza il sostegno delle persone della provvidenza non riusciremmo a portare avanti i progetti e l'eredità che Don Oreste ci ha lasciato.
0: Fa da, ogni dettaglio di questa illustrazione vuole rimandare a quella che è la storia proprio della comunità, sì. Realtà presente tra l'altro in 40 paesi del mondo, dove in ognuno va naturalmente a toccare e a dare una mano dove ci sono quelle difficoltà, ad esempio il Bangladesh, lo Zambia, il Brasile, la Bolivia sono solo alcuni paesi, sì, dove è presente la comunità oggi.
1: Sì, esatto. Sì, l'idea di Don Benzi nasce proprio da un rientro da un viaggio di rientro dall'Africa. Oggi nei paesi che lei ha menzionato aggiungerei anche altri come il Cile, il Kenya, la Tanzania, il Burundi. Noi cerchiamo attraverso il pasto quotidiano, fornendo un packet lunch dove possiamo, oppure invitando delle nostre mense organizzate, soprattutto i bambini, perché abbiamo visto, penso per esempio al Bangladesh, che in una classe di 50 bambini che riceve istruzione e ha la possibilità di un pasto, consente a 50 famiglie di usufruire di questo pacchetto cibo che noi consegniamo quotidianamente. Questo permette alle famiglie di lasciare il bambino che continui il suo percorso scolastico, o la bambina, la figlia che continua il suo percorso scolastico, perché l'alternativa per le famiglie che vivono in questa miseria potrebbe essere anche quella del bambino che a 8 anni va a lavorare, o della bambina che a 12 anni viene data in sposa. Quindi questo passaggio attraverso la risanare l'ingiustizia della diseguaglianza, perché che porta delle persone a non mangiare tutti i giorni, permette anche di avere poi altri diritti come quello dell'istruzione che vengono tutelati e difesi. E proprio in Bangladesh, in Zambia, in Turkana, nella zona nord del Kenya, noi partiamo con questi progetti che sono rivolti ai bambini di supporto alimentare e di supporto scolastico.
0: Un pasto quindi che non è soltanto in questo caso un piatto di minestra o un panino, ma diventa in qualche modo anche una restituzione di dignità a queste persone che molte volte proprio la povertà toglie.
1: Certo, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che nel nostro pianeta c'è una grande ingiustizia, c'è una parte della popolazione minoritaria che vive in una condizione di vita arricchita, e c'è una grande parte della popolazione del pianeta maggioritaria che vive invece una condizione di vita impoverita. Allora questo atto non è un atto di semplice carità o di bontà, ma è un atto di giustizia che, come tanti nostri profeti anche moderni, non soltanto Don Oreste, hanno sempre chiamato restituzione. È una forma di condivisione che ci porta a combattere questa diseguaglianza, a cercare di contrastare questa diseguaglianza. Certo, la nostra è una goccia in questo mare, ma insieme a tante altre gocce si può veramente costituire un oceano.
0: E quello è l'obiettivo. In che modo possiamo essere utili noi? In che modo noi tutti possiamo dare una mano oggi alla comunità, quindi, e poter garantire quello che è appunto un pasto al giorno, che abbiamo visto non è solo un pasto, ma è molto altro.
1: Sicuramente a partire da questo weekend, che dove viene lanciata l'iniziativa in oltre 500 piazze e sagrati di chiese in tutta Italia, andare a cercare il banchetto dei volontari della comunità Papa Giovanni XXIII il sabato e la domenica, e anche nei weekend successivi sarà possibile fino a fine ottobre. È anche possibile accedere al sito www.unpastoalgiorno.org, sul quale troviamo tutte le indicazioni, la mappa dei banchetti e le informazioni per partecipare a questa campagna, che è comunque aperta tutto l'anno.
0: E allora grazie mille a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII, e buon lavoro.
1: Grazie
0: naturalmente.
1: A voi.
0: Grazie,
1: grazie a voi di
0: grazie,
1: cuore.
0: Grazie. Arrivederci. E adesso, amici cari, prima di andare a scoprire un bellissimo convento a pochi passi dalla radio, oddio, proprio pochi passi, no, però diciamo che a piedi ci si arriva, è una bella passeggiata al centro di Roma e vicino al Pantheon, tra l'altro zona conosciutissima, e un po' facciamo un'altra pausa musicale, questa volta con Cesare Cremonini e la sua poetica.

0: Cesare Cremonini con la sua poetica, brano meraviglioso, come dimenticare il suo concerto indimenticabile per Roma, veramente è stato qualcosa di unico a Circo Massimo, davvero in quel caso per una sera è stato lui il forse l'ottavo re di Roma e non me ne vogliano naturalmente i romanisti. E allora adesso andiamo invece, torniamo su quello che è il tema della nostra puntata, andiamo a scoprire una meravigliosa basilica che è a due passi dal nostro studio della Radio Vaticana. È una bella passeggiata nel cuore di Roma, arriviamo fino al Pantheon e lì vicino c'è la Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove c'è una bella iniziativa Arte Evangelo che si sviluppa in particolare in quello che è il magnifico chiostro del convento. Ma spiegarci bene di cosa si tratta e soprattutto quali sono i tesori nascosti e neanche tanto nascosti all'interno della Basilica, do il benvenuto a Padre Fabrizio Cambi, priore del convento di Santa Maria sopra Minerva. Buongiorno Padre Fabrizio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina e bentrovati.
0: Padre Fabrizio, io ho presentato un po' il tuo convento che ho avuto la fortuna, grazie naturalmente a te e ai tuoi confratelli, di conoscere molto bene in quelle che sono veramente le meraviglie artistiche che voi conservate lì all'interno. Ne diciamo una: all'interno ci avete tra l'altro la tomba del Beato Angelico. Ma questa iniziativa Arte Evangelo che cosa vuole raccontare e in che modo proprio vuole illustrare quelli che sono i tesori artistici e spirituali che voi conservate?
1: Sì, l'iniziativa nasce effettivamente dal desiderio della comunità domenicana qui di Santa Maria sopra Minerva, non soltanto di rendere accessibile quello che è uno spazio intimo per la vita della comunità religiosa, che è il chiostro, quindi non è soltanto per rendere accessibile, ma è anche un desiderio proprio di rendere accessibile non tanto il posto in se stesso, ma soprattutto l'arte e la fede e la teologia che esso porta. Perché quando uno visita il chiostro di Santa Maria sopra Minerva si rende conto che è effettivamente un vero e proprio manifesto di arte e Vangelo, cioè l'arte si fa vero e proprio strumento per l'annuncio della buona notizia di Gesù Cristo morto e risorto per noi, e questa notizia passa attraverso anche quelli che sono tutti quanti i mezzi umani, no? Per esempio appunto l'arte, la bellezza delle diverse arti. E qui nel chiostro colui che effettivamente entra, coloro che lo vivono più in particolare, ma anche tutti i nostri visitatori, sono effettivamente accompagnati in un vero e proprio percorso di riscoperta della nostra fede a partire da ciò che il chiostro racconta. Tra gli elementi più importanti è quello subito, immediatamente visivo, c'è proprio il Santo Rosario, che è questa preghiera a cui noi domenicani siamo particolarmente legati. Effettivamente c'è la narrazione fin dall'inizio del chiostro dei 15 misteri del Santo Rosario. E tramite il rosario noi sappiamo che effettivamente il rosario, dicevano i papi fino a Giovanni Paolo II, Papa Francesco e anche Papa Leone, è effettivamente una sorta di compendio della nostra fede. Quindi tramite la visione dei 15 misteri e di tutte le altre cose noi desideriamo accompagnare coloro che desiderano visitare il chiostro conventuale alla riscoperta della propria fede.
0: In che modo si svolge questa visita, che tra l'altro ricordiamo è ogni secondo sabato del mese?
1: Sì, esattamente. Allora, l'idea è quella di creare dei gruppi non eccessivamente grandi, più o meno per ogni visita contiamo una trentina di persone, 30-35, perché poi se sono troppe abbiamo visto che ci si disperde, non è molto difficile anche comunicare. Effettivamente è un appuntamento al mese, è quello, diciamo così, istituzionale. Poi in realtà noi ci scrivono un po' tante persone, no? Per cui, non so, parrocchie di Roma, scuole, e chiedono effettivamente di poter visitare il chiostro. Le persone arrivano, sono accolte dai nostri frati e poi vengono invitate proprio a, come dire, entrare nel chiostro non tanto come visitatori, perché oggi purtroppo anche un po' con tutti questi mezzi moderni siamo un po' presi dalla rapidità,
0: Eh
1: no?
0: sì.
1: Cioè vado, faccio la foto e poi dopo, ma sono proprio invitate a prendersi del tempo e a scoprire ciò che il chiostro vuole comunicare loro. E noi vediamo che c'è una bellissima risposta, non tanto come potrebbe essere ovvio, semplicemente perché vedono una cosa bella, a Roma siamo pieni di cose belle,
0: Certo.
1: ma diverse persone ci testimoniano che trovano bello il fatto di scoprire la propria fede o alcuni aspetti della propria fede, sia per chi crede, sia per chi magari non crede più, ecco, tramite proprio l'arte, no? L'arte come veicolo di annuncio della buona notizia del Vangelo.
0: Chi partecipa a questi incontri? Ecco, tu mi parlavi non solo di persone naturalmente credenti, ma immagino arrivino pure magari persone incuriosite proprio dal vedere l'arte e invece poi lì si trovano davanti a qualcosa di molto più profondo.
1: Sì, guarda, partecipano veramente ogni genere di persone. Abbiamo non so, universitari, uomini di mezza età, lavoratori, qualche religioso, religiosa, proprio di tutto, parroci, preti. L'altra volta c'era anche un vescovo. Cioè, nel senso, è proprio una. È anche, secondo me, una esperienza bella in cui si incontrano persone che non si sarebbero forse mai incontrate e che sono in qualche modo accomunate pur nella diversità delle proprie storie, del proprio percorso di vita umana, spirituale, eccetera. Sono un po' tutte quante accomunate da questa curiosità, sì, per il chiostro, ma noi facciamo ben presente che non è una banale visita artistica, banale nel senso bello del termine, ma è qualcosa di più, cioè un mettere insieme appunto arte e Vangelo e scoprire come queste due cose tra loro non solo dialogano, ma davvero sono intrinsecamente legate.
0: Padre Fabrizio, quanto è importante in un tempo frenetico come quello che ci coinvolge, che viviamo? Tu prima dicevi una cosa giusta, spesso noi arriviamo, vediamo delle cose, facciamo appunto la storia sui social, facciamo le foto e poi scappiamo perché dobbiamo andare da un'altra parte a vedere altre cose, fare altre foto, farci magari un bel selfie che prenda tanti bei like. Ecco, invece quanto è importante fermarsi un attimo. Meditare, concedersi quello spazio di riflessione e di preghiera oggi. E quanti te lo chiedono tutto questo?
1: Guarda Marina, io credo che oggi è tra le urgenze più grandi. Non è un caso, per esempio, che tra i disagi contemporanei spesso ci sono appunto, no, disagi legati anche, per esempio, all'ansia e a tante dinamiche proprio legate a quello che è lo stress, l'ansia da prestazione, l'ansia che non si è mai abbastanza. E tutto quanto questo in qualche modo viene anche nutrito, senza volerlo spesso, nutrito da questa frenesia, no? Che ci divora, frenesia del vedere, fare. Basta per esempio, non so, quando uno parla con dei turisti che ti dicono, uno chiede, ma allora sai che cosa, magari stanno 3 giorni in Europa e in
0: Certo.
1: 3 giorni vogliono vedere tutto e poi alla fine uno non vede niente. Allora, credo che sia molto importante, anzitutto, anche soltanto da un punto di vista proprio umano, di salute umana, cioè sforzarsi nel dirsi adesso rallento, adesso prendo del tempo, ci fa bene anche solo da una prospettiva proprio psicologica, psicofisica, eccetera. E ancora di più, secondo me, diventa proprio fondamentale, essenziale per la nostra vita cristiana. Cioè, Se la Vergine Maria, io immagino, no? Avesse avuto Prescia, magari non sarebbe stata lì a parlare con l'angelo, avrebbe
0: sì.
1: detto: beh, dimmi quello che mi devi dire. E invece proprio no, dedica del tempo a questo rapporto che poi in qualche modo fa proprio bene anche a noi. Quindi questa proposta per la città di Roma e per tutti quanti quelli che lo desiderano è anche un modo per dire: rallentate, e il chiostro aiuta a rallentare perché è un posto lento e tale deve anche rimanere, ma appunto desideriamo condividere con chi lo desidera questa positiva lentezza, no? Che ci aiuta a recuperare, riguadagnare e a scoprire cose nuove.
0: In fondo poi ricordiamo anche che fa parte un po' anche della vostra spiritualità di domenicani, proprio i chiostri dove poter riflettere immersi proprio in quella che è l'arte e la fede. Ricordiamo ad esempio, non vorrei sbagliare, se sbaglio correggimi, comunque il vostro convento ha la sua chiesa gemella in Santa Maria Novella a
1: Sì.
0: Firenze. Uguale, se andiamo a Firenze troviamo anche San Marco, uguale chiesa domenicana. Dove troviamo il chiostro, in questo caso dipinto appunto proprio dagli affreschi del Beato Angelico. Quindi è un po' una vostra anche caratteristica quello di raccontare la fede attraverso l'arte che poi è andata avanti nei secoli.
1: Sì, assolutamente sì, proprio l'ordine ha nella sua, diciamo così, anima, un po' quella che è una frase di un famoso santo domenicano, il quale diceva che è più perfetto illuminare gli altri che soltanto risplendere. Poi usa una frase super efficace, dice: scopo è appunto contemplare e donare agli altri ciò che si è contemplato. Per questa fase contemplativa occorrono anche proprio spazi fisici, come appunto un chiostro, le stanze del convento, il silenzio, eccetera, che permettono di vivere questo, che è uno strumento che deve facilitare l'incontro con il Signore, e da questo incontro poi, del quale ci si è in qualche modo nutriti, testimoniarlo agli altri in ogni forma. E l'arte, specie appunto l'arte appunto, no, per noi, quella del Beato Angelico e di tutta la
0: Certo.
1: scuola che segue un po' questo filone, diventa uno strumento di annuncio. È proprio anche l'arte dell'Angelico, no?
0: Sì.
1: Vede che è un'arte pacifica, che è di un animo pacificato, e questa pacificazione deriva dall'incontro con Gesù, perché è lui alla fine il nostro salvatore. Tutte le altre cose sì, ci aiutano, ma proprio Gesù, il salvatore, l'incontro con il Signore Gesù poi si fa in qualche modo spinta alla testimonianza, e da qui un po' anche questa proposta del convento.
0: Esatto, Padre Fabrizio. Tra l'altro ricordiamo che il Beato Angelico è sepolto proprio a Santa Maria sopra Minerva e ogni anno viene fatta proprio nella sua ricorrenza una messa a cui partecipano tanti artisti.
1: Sì, assolutamente, perché il Beato Angelico visse molti anni a Firenze, Fiesole, e poi a un certo punto i papi, rendendosi conto della qualità anche proprio del suo lavoro, lo chiamarono a Roma, e lui, come ogni frate, aveva giustamente bisogno di un convento in cui stare. E poiché Santa Maria sopra Minerva è stata sede della nostra curia generalizia dal 1300 fino all'Unità d'Italia, decisero proprio di portarlo qui, tant'è che fece degli affreschi nel chiostro medievale, che poi però purtroppo sono andati
0: Sì.
1: perduti nel corso del tempo. Però è vero, no? L'Angelico, questo frate, effettivamente proprio che noi festeggiamo tutti quanti gli anni, effettivamente fu una delle più belle espressioni, secondo me, di questo binomio di contemplazione e di condivisione di ciò che si è contemplato, sull'esempio di San Domenico, che poi effettivamente il padre e l'ispiratore di tutta quella che è la storia domenicana, in ogni suo ramo, teologia, filosofia, arte, diritto, insomma, un po' tutti quanti questi aspetti sono delle manifestazioni di questa vena d'acqua, a mio modesto
0: Certo.
1: avviso, bellissima,
0: Eh sì.
1: che nasce da San Domenico.
0: E allora grazie mille veramente Padre Fabrizio per averci portato virtualmente, almeno al momento, nel tuo bellissimo convento di Santa Maria sopra Minerva. Invitiamo i nostri ascoltatori a prendere parte a questa iniziativa ogni secondo sabato del mese. È necessario iscriversi da qualche parte o si può venire liberamente?
1: Sì, c'è un indirizzo email che si può trovare comunque sul sito internet www.santamariasopraminerva.it, lì uno trova un po' tutte quante quelle che sono le proposte, tra cui anche appunto questa di arte e Vangelo.
0: Grazie mille, allora, grazie, non mancheremo di
1: Grazie a te.
0: partecipare. Grazie, grazie Padre Fabrizio, grazie, ciao e buon lavoro. E allora facciamo ancora musica e poi cominciamo il nostro cammino verso la France.

0: Allora, cari amici, come appunto abbiamo detto, siamo alla vigilia del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, viaggio che inizia proprio domani fino al prossimo 28 settembre, il quinto internazionale, in cui si incroceranno storia e attualità, memoria e futuro, con lo sfondo di quelli che sono scenari maestosi: Notre Dame, Place de la Concorde, l'Eliseo a Parigi. Oppure ricchi di spiritualità, pensiamo Lourdes o crocevia geografici come la città di Metz. E motto di questo viaggio sarà: affinché il mondo abbia la vita. E allora, proprio in questi giorni, nella chiesa di San Luigi dei Francesi qui a Roma, che custodisce i capolavori del Caravaggio nella cappella Contarelli, e allora proprio in quella cappella è stata collocata una croce d'altare realizzata dall'artista francese Jean-Michel Autoniel, un'opera che si inserisce proprio in quella che è la tradizione delle grandi commissioni di arte sacra destinate ad accompagnare la liturgia. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Renaud Escand, amministratore dei Pieux Establishments, spero di aver pronunciato tutto per bene, e allora andiamo ad ascoltare appunto l'intervista a Renaud.
1: La chiesa San Luigi è una cappella molto conosciuta per i pellegrini e i turisti, perché abbiamo la cappella Contarelli, dove sono i tre Caravaggi che sono guardati per tanti persone. E allora mancava nella cappella, sull'altare, qualcosa. Sappiamo che all'epoca di Contarelli, al 600, c'era un tabernacolo sull'altare, ma adesso abbiamo niente. E abbiamo voluto avere qualcosa per dire che c'è una cappella cristiana e non soltanto un museo, perché la gente viene spesso qui, fa una fotografia e anda via. Ma allora abbiamo voluto fare sull'altare qualcosa, una croce, per dire che siamo nella cappella, una cappella per pregare e siamo nella chiesa. Allora, ma per fare questa opera, per fare qualcosa con i tre opere d'arte di Caravaggio, dovevo scegliere un artista molto conosciuto in Francia e all'internazionale, e abbiamo scelto Jean-Michel Autoniel, che è un artista francese molto conosciuto nel mondo e che lavora con il vetro, ma ha scelto di prendere un pezzo di ossidiana, che è un vetro minerale molto antico che ha trovato in Armenia, e l'ha tagliato per rifressare le opere di Caravaggio, e ha posato una croce in vetro rosso come il sangue, ma rosso glorioso, perché la croce dove è morto Gesù significa che il cielo adesso è aperto. Questa opera dialoga con i Caravaggi.
0: Renaud ci sta descrivendo qualcosa di veramente molto bello, che naturalmente i pellegrini fedeli che vengono nella vostra chiesa di San Luigi dei Francesi potranno ammirare sempre.
1: Assolutamente, ma per me è una cosa ancora più spirituale, perché l'opera di Jean-Michel Autoniel è come un punto di fuga, perché con questa opera si spiega tutta la vita di San Matteo, perché il martiro di San Matteo si spiega a causa del martire di Gesù. La vita di San Matteo si vede sull'obsidiano di Jean-Michel Autoniel, e allora tutta la cappella si spiega. La vita di San Matteo è veramente una vita all'imitazione del sacrificio di Cristo, è veramente una spiegazione totale della cappella.
0: Fra Renaud, l'importanza anche della comunità francese qui a Roma, sì. Voi siete proprio un punto nevralgico, il cuore dove spesso vengono quelli che arrivano dalla Francia e magari lavorano qui a Roma, ma non solo, è un punto di accoglienza molto importante la vostra comunità.
1: Assolutamente assolutamente, la chiesa di Francese, la chiesa San Luigi di Francese accoglie molti, molti turisti e pellegrini francesi. Per me fare la differenza tra turisti e pellegrini è un po' difficile a Roma, ma la chiesa francese è un luogo di accoglienza.
0: Fra che no, siamo alla vigilia del viaggio di Papa Leone in Francia, ecco, in che modo vi state preparando proprio anche a questo grande evento che porterà il Papa da Parigi a Lourdes fino a Metz?
1: Assolutamente, assolutamente, ma i francesi saranno qui nella chiesa per vedere la veglia a Parigi.
0: E allora, cari amici, il mio tempo per oggi va purtroppo terminando e allora non mi resta che salutarvi, lasciarvi in compagnia del mondo alla radio, quindi degli altri programmi della Radio Vaticana. E naturalmente, se cercate la strada giusta, non potete sbagliarvi, andate dritti al cuore. Ciao!

0: Le 4, l'informazione della Radio Vaticana, attesa per il quinto viaggio apostolico internazionale del Papa che domani arriverà in Francia. Per il segretario di Stato Vaticano Parolin, l'auspicio è che dal viaggio scaturisca un rinnovato dinamismo. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
1: Affinché il mondo abbia la vita. È il motto del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio che, secondo il cardinale Pietro Parolin, metterà al centro il valore della vita, la pace, il dialogo e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Parolin sottolinea anche il significato della visita all'UNESCO, dove cultura ed educazione possono diventare strumenti concreti di cooperazione tra i popoli. Guardando all'Europa, il cardinale richiama la necessità di superare la logica della forza e rilanciare il multilateralismo. Una pace autentica, osserva, si costruisce con l'altro attraverso il dialogo e la riconciliazione. Tra i temi del viaggio anche la tutela della vita dopo l'approvazione in Francia della legge sul suicidio assistito. Per Parolin la risposta alla sofferenza deve essere quella della cura, della prossimità e dell'accompagnamento. La speranza è che la visita di Leone XIV non resti soltanto nella cronaca, ma apra un grande cantiere di pensiero e azione capace di coinvolgere credenti e non credenti.
0: Gli esteri oggi è in agenda a New York il colloquio alla Casa Bianca tra Stati Uniti e Cina che inizierà alle 17:30 ora italiana, poi la cena di Stato alla Casa Bianca a cui parteciperanno dirigenti di importanti aziende americane. È vero che la Russia sta intensificando sempre più la propria attività nel settore cibernetico e così via. Pianifichiamo e ci prepariamo a parlare, è il segretario generale della NATO parlando a New York al memoriale per l'11 settembre. Ma Roma smentisce la notizia riportata dal giornale spagnolo El Mundo, secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi in Italia, Francia e Spagna.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé les
4: gens. Pantheon et
5: semblance de son.
6: La mañana restituta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: A Verona il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. La salute tra cure, prevenzione e alimentazione. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Luca Rossi e Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del tempo del creato al Borgo Laudato Si. Il primo settembre Papa Leone ha aperto il tempo del creato celebrando la Santa Messa per la custodia della creazione a Borgo Laudato Si. Fermarsi e riflettere davanti alle opere di Dio, concedersi qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura. Questo l'invito del Papa in quell'occasione. E allora per ripercorrere questa giornata, ma in generale per raccontare l'importanza del tempo del creato, abbiamo in studio Don Leonela Alfaro, sacerdote nicaraguense che lavora per il centro di alta formazione Laudato Si. Don Leonel, benvenuto.
9: Grazie.
8: Allora iniziamo proprio da qui, da un ricordo di quella giornata della messa del Papa con la liturgia per la custodia della creazione proprio a Borgo Laudato Si.
9: Allora sì, abbiamo vissuto la 11ª edizione di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ovviamente con il privilegio di avere la presenza del Santo Padre al Borgo Laudato Si, e proprio per questo sapere che la sua presenza segna ovviamente l'importanza di questa giornata, che è stata ovviamente iniziata con la Laudato Si, con l'enciclica del Papa Francesco, e la sua presenza ha lasciato ovviamente una traccia importante, che era proprio parlare della contemplazione, il grande bisogno che abbiamo della contemplazione della natura, però anche della realtà che ci circonda, no? Quindi il Papa sottolineava proprio questo, no? Il bisogno di una modalità silenziosa davanti, come dicevi te, quando citavi il Papa, La necessità di un silenzio che ci permette ovviamente contemplare. Contemplare è il primo passo per organizzare.
8: Ecco, quel fermarsi, stare in silenzio, contemplare. Ma Don Leonel, ci puoi spiegare anche la differenza che c'è tra la giornata di preghiera per il creato, che appunto si è celebrata il primo settembre, e il tempo del creato, che invece racchiude uno spazio un po' più ampio dal primo settembre al 4 ottobre, che coincide insomma alla conclusione con la festa di San Francesco?
9: Proprio questo, no? Per noi cristiani cattolici la giornata inizia propriamente il primo settembre, però anche segna l'inizio del tempo del creato, che sono due cose diverse. La Chiesa promuove la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato il primo di settembre. Il Papa ovviamente ogni anno anche lancia un messaggio per il mondo per fare riflessione sul tema, no? Però anche inizia con questa celebrazione tutto il tempo del creato, che è un periodo ecumenico dove tutte le denominazioni cristiane si uniscono, no? per fare ovviamente un esercizio di unità intorno a un tema che ci coinvolge a tutti, no? La casa comune. Quindi il tempo del creato è un periodo ecumenico dove, nato nel 89 con ovviamente la tradizione orientale, coinvolge a tutti quelli che ovviamente sappiamo la grande responsabilità che abbiamo intorno alla casa comune. Quindi sono due realtà totalmente diverse, però ovviamente anche collegate, no? Quella che noi promuoviamo, la giornata di preghiera intorno alla casa comune, però che segna l'inizio del tempo del creato e finisce in questo anno con gli 800 anni del Dies Natali di San Francesco, no?
8: Eh sì, per cui quest'anno una ricorrenza ancora più particolare.
9: Proprio per quello, no? Perché infatti quando si parla del tempo del creato, quando tutte le denominazioni cristiane hanno pensato a avere una data fissa per finire il tempo del creato, hanno pensato al ceraffico San Francesco, no? E lo hanno pensato proprio per questa sensibilità che San Francesco aveva intorno alla casa comune, intorno al creato. Il Papa Francesco lo sottolineava molto nel Laudato Si. Infatti il Papa Leone, il giorno della messa, ha fatto tutto un brano del Cantico delle Creature proprio per far sottolineare questo, no? Che è la presenza di Francesco, anche per noi cristiani, un segno molto visibile di quanto noi dobbiamo essere coinvolti nella responsabilità della casa comune.
8: Tra i temi al centro di questo periodo del tempo del creato c'è il valore dell'acqua. Ecco,

0: que el proyecto del Borgo Laudato Si' è nato per essere un modello concreto, no? È visibile di quello che aveva scritto il Papa Francesco sull'enciclica Laudato Si', e all'interno del borgo abbiamo ovviamente questa consapevolezza, il bisogno di prendere cura certamente dell'acqua, di non sprecare l'acqua, di avere anche tutto un sistema dove l'acqua piovana, questo è quello che si fa, no? Si è raccolta in vasche interrate, che permette ovviamente raccogliere l'acqua e fare tutto il sistema di irrigazione per le piante che sono all'interno del borgo, però anche ovviamente l'acqua reflue che sono trattate con la fitodepurazione, no? Questo cosa vuol dire? Bueno, vuol dire che sono le piante e i microrganismi a depurare tutte le cose che ovviamente non sono bene contaminate. Quindi il senso che il borgo ha, che il centro di alta formazione ha, è avere risparmio anche di questo elemento vitale come l'acqua, però anche avere la possibilità di mostrare al mondo che è possibile farlo in piccole porzioni di terra, no? Prendere cura di un elemento fondamentale come l'acqua.
1: Ecco, d'altronde lo abbiamo detto tante volte, anche qui alla Radio Vaticana, la praticità anche del messaggio di Papa Francesco nell'enciclica, ripetuto poi insomma da Papa Leone, messo in pratica all'interno del borgo Laudato Si', quindi in questo caso si parla di qualcosa di pratico legato all'acqua, come ci hai spiegato, Don Leonel.
0: Sì, una cosa importante anche da dire, no, intorno al desiderio ovviamente del Borgo Laudato Si', del centro di alta formazione, e intorno ai diversi elementi, il Papa scrive tanto sul tema dell'acqua, e anche mettere dentro tutto il territorio del centro di alta formazione del borgo sensori di umidità che permette anche dare a ogni pianta l'acqua di cui ha bisogno, non sprecare l'acqua, no? È vero che all'interno del borgo sono 24 fontane molto arricchite di bellezza, però ovviamente una bellezza che porta responsabilità e ovviamente che permette non sprecare l'acqua e con un sistema di riciclo.
1: Certo, l'ecologia integrale al centro della missione del borgo Laudato Si', ecco, la presenza di tanti religiosi che arrivano da ogni parte del mondo all'interno del borgo, che lavorano al borgo Laudato Si', ecco, è un segno tangibile, vivente, di una chiesa che si prende cura del creato, ecco, in questo concetto di ecologia integrale, che però si estende anche alle relazioni, relazioni tra gli uomini, relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il creato.
0: È una frase del Papa Leone, giusto per il messaggio, per quella, la giornata mondiale di preghiera per il creato, no? Siamo chiamati a tutelare i molti ecosistemi, no? Quindi il fatto che siamo diversi sacerdoti presenti dentro del progetto del Borgo Laudato Si', e anche religiose consacrate che danno il suo contributo di forma splendida, più che essere o pensare, no, a essere una giunta devota al progetto, in realtà bisogna capirlo da questa prospettiva, di questi ecosistemi. Quando il Papa parla di ecosistemi, parla di questo che hai detto proprio, no, dei rapporti, no? I rapporti con il creato, i rapporti tra noi, i rapporti ovviamente principalmente con Dio. Quindi il primo ecosistema di cui si prende cura è l'ecosistema del rapporto con Dio, è il primo ecosistema di cui si deve prendere cura, no? E noi sacerdoti, dal momento che siamo chiamati a dare testimonianza della nostra vocazione, della chiamata che ha fatto Dio con noi, siamo veramente coinvolti a essere presenti lì e presentare proprio la nostra vocazione, no? E la nostra vocazione è essere, in certo senso, luce davanti a un mondo che ha bisogno di Dio.
1: E d'altronde, se si parla del Borgo Laudato Si' come un modello, ecco, anche questo esempio può essere considerato un modello.
0: È proprio così, no? E lì penso che bisogna sottolineare che noi abbiamo una grande responsabilità davanti a questo mondo che colpisce, no? È colpito proprio per le ferite delle storie, per le ferite degli momenti, per le ferite della secolarizzazione. Quindi il sacerdote, la religiosa che prende cura anche dei rapporti con Dio, ha ovviamente uno scopo molto, molto chiaro, no? È presentare a Dio davanti a un mondo senza Dio.
1: Se si parla di relazioni, ecco,

0: collegato a questo ci sono anche le collaborazioni con altre entità amiche, ecco, in questo caso vicine al Borgo Laudato Si'. In questo caso concludiamo parlando di una collaborazione con l'arcidiocesi di New York, proprio per il tempo del creato, una campagna social Prayer Care Action. Di cosa si tratta in questo caso?
1: Ok, quando è nato il progetto del Borgo Laudato Si', quando è nato il centro di alta formazione, il primo target, possiamo dire, che è venuto in mente sia per il Papa Francesco, anche noi che siamo coinvolti nel progetto, era proprio le diocesi. Quindi pensare alle diverse diocesi nel mondo che hanno la capacità di creare un progetto anche locale. Quindi la possibilità di questo primo rapporto con l'archidiocesi di New York è ovviamente un scenario che ci permette a noi mostrare loro cosa fanno intorno alla cura del creato, e noi come mostriamo a loro la possibilità di fare anche loro un modello concreto. Quindi noi ovviamente abbiamo iniziato questa collaborazione in tre grandi pilastri, no? La preghiera, la cura e l'azione, che sono ovviamente i pilastri che si possono vedere sui nostri social, no? E loro ovviamente condividono il nostro materiale, noi possiamo lì offrire ai fedeli dell'Archidiocesi di Los Angeles materiale anche che possa servire per capire cosa è l'ecologia integrale, che non è una cosa distante del rapporto umano, non soltanto il piantare un albero, ma anche capire che sono bisogni umani. Quindi è una possibilità di creare questo rapporto, e ovviamente noi abbiamo fatto tutto un programma intorno a questi tre pilastri. Collaborare con loro è stato veramente un grande segno, e anche possiamo dire il primo passo per iniziare a collaborare con altri diocesi nel mondo.
0: E dunque l'auspicio è anche questo, insomma, iniziare nuove collaborazioni con altre diocesi in tutto il mondo. Grazie Don Leonel Alfaro, grazie per averci raccontato un altro pezzetto del Borgo Laudato Si'. Continueremo ovviamente a farlo qui alla Radio Vaticana. Intanto grazie Don Leonel.
1: Grazie a te.
0: E ora per un focus sull'Ucraina ascoltiamo Paola Simonetti.
2: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev. Presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibili a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.

0: Torniamo in studio. Negli ultimi decenni le regole del mercato globale hanno trasformato il lavoro in pura merce, cancellando il suo valore umano, sociale e democratico. Necessario dunque che il lavoro possa ancora rappresentare una leva decisiva per rigenerare i processi democratici e orientare lo sviluppo verso il bene comune, a condizione che sia ripensato in una chiave di qualità, un lavoro capace non solo di garantire reddito ma anche dignità, partecipazione, relazioni e futuro, un lavoro che torni ad essere motore di inclusione, di sviluppo territoriale e di democrazia. È questo il tema scelto dalle associazioni cristiane lavoratori italiani, le ACLI, per il 57esimo incontro nazionale di studi che si svolgerà a Verona dal 24 al 26 settembre. Noi andiamo proprio a Verona, dove c'è il nostro inviato Alessandro Guarascio. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora sì, in effetti il convegno è iniziato da circa un paio d'ore. Logicamente i temi del lavoro sono fondamentali per le ACLI, perché lo sappiamo, c'è stato quest'anno un lieve aumento del potere d'acquisto dei salari, però ancora pensate, non si è recuperato la perdita del potere d'acquisto che abbiamo avuto dal 2019 in poi. Sono tutti temi fondamentali, la dignità appunto del lavoro, e poco fa parlavamo con il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che ci ha ribadito come sì, l'intelligenza artificiale è una svolta importante per tutta l'umanità, però logicamente il fattore umano non può essere assolutamente messo in secondo piano, come d'altronde in più di qualche occasione ci ha ribadito Papa Leone. Dunque appunto il lavoro a 360 gradi in un momento appunto di cambio epocale, perché in sostanza l'introduzione dell'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione industriale. Tanti posti moriranno, ma forse anche tanti altri posti di lavoro, figure professionali saranno create. Il futuro è comunque piuttosto incerto, e anche di questo ha parlato Emiliano Manfredonia poco fa ai nostri microfoni, il presidente delle ACLI, appunto Emiliano Manfredonia, che in qualche modo ci ha delineato quali saranno le direttrici di questa 3 giorni di lavoro. Dunque io darei la linea alla regia per far sentire appunto Emiliano Manfredonia.
2: Per noi è fondamentale appunto ripartire dal lavoro, un lavoro giusto, ben remunerato, un lavoro sicuro, e a partire dal lavoro si costruisce cittadinanza e quindi la nostra democrazia può migliorare. È logico che oggi i temi sui lavori sono molti. Anche il primo problema che riscontriamo è quello dei salari. I salari medi si stanno abbassando nell'economia reale, perché pur alzandosi nominalmente, con l'inflazione galoppante, ecco, questi hanno perso potere di acquisto. Tutto questo naturalmente si influisce in un sistema dove le retribuzioni normalmente nel nostro paese sono abbastanza basse, e soprattutto ci sono delle barriere di entrata, in modo particolare per le nuove generazioni, per le giovani generazioni. Non dimentichiamo che più di 100.000 giovani all'anno vanno via, vanno a cercare un lavoro all'estero, e non è solo un lavoro, questo l'abbiamo studiato anche nell'ultimo rapporto con Migrantes, non è solo un lavoro per cervelli in fuga, ma persone che vanno a lavorare, a fare gli operai, a fare lavori anche non di intelletto, ma lo vanno a fare perché sono meglio remunerati che in Italia. Quindi questo è uno dei temi che noi cercheremo di affrontare in questi giorni.
3: Manfredonia, però diciamo, il problema dei salari in Italia non è solo una questione dell'ultimo governo, ma si porta avanti, viene portata avanti da almeno una ventina di anni. Ancora non abbiamo recuperato la perdita del potere d'acquisto precedente al Covid. A questo punto, concretamente, che cosa si può fare? Perché la povertà in Italia comunque sta crescendo.
2: Sì, allora noi abbiamo prospettato 3 situazioni. Innanzitutto serve una politica coraggiosa, non una politica dei bonus, una politica del luna tantum che cerca di tamponare quando da una parte e quando da un'altra. Serve una politica coraggiosa innanzitutto sul tema fiscale. Oggi il fisco colpisce soprattutto i lavoratori dipendenti, pensionati. Ecco, credo che debba essere essere poi riequilibrata andando a ristabilire un principio cardine della fiscalità, che è quello della progressività, l'articolo 53 della nostra Costituzione. Addirittura ci sono studi che fanno vedere come persone che non lavorano, che vivono di rendite, pagano veramente delle tasse irrisorie in confronto a chi lavora. Ecco, quindi su queste cose, su una riforma fiscale a tutto tondo, sulle imposte dirette e indirette, credo che sia importante, ed è importante soprattutto per cercare di abbassare quella che è l'imposizione fiscale per i lavoratori. Dall'altra parte, i rinnovi contrattuali devono essere fatti, ma devono essere fatti a regola d'arte, nel senso non con dei contratti cosiddetti pirata, che anche se sono circa il 4-5% dei contratti del nostro paese, credo debbano essere banditi. Qui serve una forte alleanza soprattutto dei grandi sindacati e delle associazioni di categoria per poter appunto immaginare, ecco, una prospettiva di rinnovo contrattuale forte. Serve anche una politica industriale importante. Logico, oggi siamo subissati dal tema del costo dell'energia. Anche qui serve una politica coraggiosa che non ci dica che serve il nucleare, perché il nucleare può servire tra 20 anni. Allora, al di là di questioni più ambientali, etiche, eccetera, ma ecco, cosa possiamo fare oggi invece, ecco, di fare delle politiche tampone per abbassare il costo dell'energia per le aziende. Insomma, sono tantissime le questioni. Una su cui puntiamo molto e che può sembrare all'inizio anche, così dire, un po' banale, è quella delle case di futuro, cioè creare degli spazi di lavoro per i giovani dove si possono incontrare, si possono creare insieme, possono risolvere questioni insieme, cioè ridare voce alla comunità, non lasciare la persona da sola, no, davanti al tema del lavoro, ma cercare di ricreare comunità, che credo che sia quello che oggi serve di più, perché tutti siamo un po' lasciati soli, un po' individualisti anche, e cerchiamo delle soluzioni personali. Invece quello che dobbiamo innescare sono soluzioni collettive, di solidarietà collettive, che possono poi veramente aiutare tutti.
3: Manfredonia, voi siete presenti un po' in tutto il mondo, però avete una forte base in Europa. Qui, se guardiamo la Germania, la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, le destre stanno avanzando in modo preponderante, e spesso sono delle destre xenofobe, delle destre che creano divisioni. Voi siete preoccupati di questo, e in qualche modo la democrazia rischia qualcosa in questo momento?
2: Ma allora sì, la democrazia è a rischio, però la democrazia ha in sé tutti gli anticorpi per poter reagire. Innanzitutto bisogna ridare voce alla politica, alla politica vera, dare strumenti alla politica. Noi l'abbiamo fatto con delle proposte di legge, e certo, per esempio, l'ultima legge elettorale non è proprio quello che servirebbe, no? Costruita sui sondaggi, non costruita, ecco, per ridare voce ai cittadini. Su questo abbiamo parlato anche con altre associazioni del mondo cattolico. Allora, la democrazia deve essere una democrazia forte, che deve avere come perno i partiti, le associazioni di promozione sociale, ecco, i corpi intermedi che cercano appunto di attivare le energie migliori del nostro paese. Poi servono delle risposte, appunto, che non siano delle risposte sul momento, che siano degli spot, ma servono delle risposte coraggiose. Cosa fanno le destre? Le destre toccano la pancia delle persone, ed è il punto più facile, però poi dopo creano delle situazioni anche irrealizzabili, o comunque fuori dalla nostra Costituzione. Ecco, servirebbero delle voci invece alternative, che toccano il cuore delle persone, per cercare anche di avere delle politiche vere e che poi risolvono i problemi delle persone. Oggi le persone si sentono abbandonate, e votare queste destre estreme è anche una reazione, ma è una reazione che rischia di mettere i poveri contro i poveri, no? Cioè persone che non hanno lavoro contro i migranti, piuttosto i giovani contro le persone più anziane. Ecco, è una politica contro. Invece noi dobbiamo favorire una politica a favore. Certo che non si sente in giro, ecco, una voce tale, no? da poter cercare di rispondere in modo vero, in modo fattivo, appunto, alle preoccupazioni delle persone. Come associazione, insieme a tante altre, ecco, cerchiamo di dare voce invece a queste prospettive, a questa speranza.
0: Queste dunque le parole del presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Alessandro, ti saluto, ma prima di salutarti, prima di lasciarti, leggo un messaggio che è appena arrivato al 335-1243-722. Un ascoltatore che ci scrive: da genitore mi chiedo spesso che idea del futuro stiamo consegnando ai nostri giovani. Studiano, si formano, cercano un lavoro, ma si trovano spesso davanti a precarietà, stipendi che spesso non permettono di diventare autonomi. È un mondo del lavoro che cambia velocemente. Forse quando parliamo di giovani e lavoro dovremmo chiederci non solo quale lavoro avranno, ma anche se quel lavoro prometterà loro di costruire una vita. Questa è una riflessione che ci arriva da un ascoltatore. Ecco, Alessandro, si parlerà anche di giovani e di lavoro, si sta parlando di giovani e di lavoro a Verona.
1: Ma certo, si sta parlando dei giovani e di lavoro e in qualche modo Manfredonia l'ha detto nella sua intervista, ha detto in sostanza abbiamo circa 100.000 giovani che se ne vanno e sono non solo profili elevati, pensiamo all'ingegnere, all'architetto, magari all'avvocato, ma anche giovani, diciamo, che fanno lavori che chiameremmo tra virgolette più umili, ma comunque a più basso valore aggiunto e che però decidono di andare fuori perché guadagnano di più. Pensiamo al cameriere. Un cameriere a Londra guadagna nettamente di più rispetto a una città italiana. E questo è un problema fondamentale. Il tema del lavoro povero ormai è un tema fondamentale per tutta Italia e sicuramente dovrà essere affrontato nei prossimi anni, per dare davvero dignità a tutti i lavoratori, Gianmarco.
0: Grazie Alessandro Guarasci, buon lavoro, ci risentiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio per raccontare ciò che sta accadendo a Verona. Lo ricordiamo, il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. Grazie Alessandro Guarasci.
1: A voi.
0: Ci fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo gli America a Earth with No Name e poi torniamo in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Salute, cura e prevenzione, tre parole che raccontano sfide diverse ma profondamente legate tra loro. C'è chi è costretto a spostarsi da una regione all'altra per trovare le cure di cui ha bisogno, chi convive ogni giorno con malattie croniche e chi invece guarda proprio a ciò che portiamo in tavola come uno strumento importante per prenderci cura della nostra salute. Mobilitazione sanitaria, diabete, rapporto tra alimentazione e benessere, tre prospettive diverse per parlare di salute, di accesso alle cure e anche delle scelte quotidiane che possono fare la differenza. In Italia per curarsi sempre più spesso si viaggia. È la fotografia della migrazione sanitaria, cioè lo spostamento dei pazienti dalla propria regione verso un'altra per ricevere prestazioni e cure. Nel 2023 il valore della mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,15 miliardi di euro. E questo, dietro questo flusso di risorse ci sono soprattutto le differenze tra i territori. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto concentrano oltre il 95% del saldo attivo, mentre una parte consistente delle risorse esce dalle regioni del centro-sud. Numeri che riportano al centro una domanda: quanto è davvero uguale in Italia il diritto alla salute? Ne abbiamo parlato con il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
1: La mobilità sanitaria è un fenomeno abbondantemente diffuso, ma è peraltro un diritto dei cittadini, vista la portabilità del diritto alla tutela della salute, cioè qualsiasi cittadino può decidere, in relazione a specifiche esigenze o bisogni, di andarsi a curare in una regione diversa da quella di residenza. Quello che succede poi a valle è una compensazione economica tra le regioni, per cui chi riceve pazienti da altre regioni compensa, viene sostanzialmente pagato dalla regione di provenienza del cittadino, e viceversa, creando quelli che sono i due flussi nazionali di tipo economico, che sono quello della mobilità attiva e quello della mobilità passiva. Mobilità attiva significa che le regioni ricevono pazienti e incassano flussi di denaro, o mobilità passiva significa che da quelle regioni si scappa, si fugge, ci si va a curare altrove e ovviamente queste regioni perdono, ovviamente per compensazione, quelle che sono delle risorse economiche. L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello del 2023, che di fatto viene compensato tra le regioni in occasione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 25, e complessivamente questo volume di mobilità sanitaria in termini economici vale 5,5 miliardi e 150 milioni, ed è in crescita soprattutto dopo l'anno della pandemia, quando per ovvie ragioni si era un po' crollato, difficoltà di spostamento tra le persone in particolare. Il dato molto interessante è che questo flusso scorre in maniera unidirezionale, prevalentemente tra aree del paese dal sud verso il nord, e le tre regioni che attraggono più di tutte sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Quindi rispetto a quella che è un po' l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la concentrazione della mobilità sanitaria avviene prevalentemente in queste tre regioni, che di fatto concentrano circa il 95% del saldo attivo economico tra le regioni.
0: Ecco, ma quando un paziente decide di curarsi fuori dalla propria regione, quanto pesa la libera scelta e quanto invece la necessità di cercare altrove una risposta che probabilmente non trova vicino casa?
1: Ma guardi, questa è una domanda alla quale non è semplice rispondere sulla base dei dati, perché sicuramente c'è una correlazione tra l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, quelli che vengono chiamati punteggi LEA, cioè punteggi che le regioni raggiungono sotto il monitoraggio del Ministero, e l'entità della mobilità sanitaria. Quindi sicuramente c'è una quota di mobilità che dipende dalla insufficienza di servizi, soprattutto di alta specializzazione, erogati all'interno della propria regione. Ma le nostre sensazioni, che però purtroppo non sono confermate da dati, e che in generale nel Mezzogiorno ci sia una sorta di disaffezione nei confronti del servizio sanitario pubblico, di consapevolezza dello scarso funzionamento, anche in presenza di quella prestazione che viene erogata, come viene erogata in tutte le altre regioni dal punto di vista della qualità, per cui è verosimile che una quota dei cittadini che si sposta non per assenza di quella prestazione sul proprio territorio, ma per una scarsa fiducia complessiva nei confronti del proprio servizio sanitario regionale.
0: E dunque ci sono delle ragioni che spingono il cittadino a spostarsi, parlando anche di ciò che concerne la situazione del sistema sanitario. Ecco, cioè, si può anche parlare di problematiche che derivano magari da liste d'attesa o determinate prestazioni, come diceva anche lei poco fa, che crea un po' questo fenomeno.
1: Guardi, bisogna guardare intanto che cosa c'è dentro questa mobilità, perché i tre quarti del valore della mobilità sostanzialmente riguardano i ricoveri ospedalieri, che sono circa il 65%, o in regime ordinario piuttosto che in day hospital. E quello che sta crescendo più negli ultimi anni è la specialistica ambulatoriale. Questo è un fenomeno che ovviamente è condizionato, come diceva lei, dalle liste d'attesa, e riguarda soprattutto le zone di confine. Cioè, cosa succede sostanzialmente? Chi abita in una posizione di confine, magari nella regione vicina, ha una facilità sia di tipo geografico sia di offerta di servizi, anche di tipo privato accreditato, si sposta e genera questo incremento di flusso della mobilità verso una regione, proprio anche per ragione di comodità. E poi c'è un altro fenomeno meno, diciamo, noto, che ci si sta spostando al terzo posto, diciamo, tra le tipologie di prestazione, la somministrazione di farmaci in mobilità. Cosa significa questo? Significa che, siccome non tutte le regioni nel proprio prontuario regionale dispongono dei farmaci, soprattutto quelli ad alto costo, molti pazienti si spostano perché sanno che nella regione accanto, piuttosto che in quella lontana 1000 chilometri, quella prestazione, inteso come quel farmaco ad alto costo, viene erogato. E questo è un fenomeno che, per esempio, una decina di anni fa era assolutamente residuale, oggi invece è un fenomeno che pesa a maniera importante anche dal punto di vista economico.
0: Ecco, perché in tutto ciò ci sono anche dei costi che le famiglie, i pazienti, i cittadini sostengono.
1: Ecco, questo è l'altro dato che manca, perché i valori che le ho citato, quindi 5 miliardi 150 milioni, è soltanto un valore che fotografa, che quantifica la compensazione regionale, cioè quelli che sono i costi che le regioni si compensano tra loro per curare cittadini che vengono da altre regioni. Rispetto alle spese sostenute, si stima che siano circa 1 milione le persone che si spostano, familiari, caregiver inclusi, durante l'anno, hanno ovviamente dei costi che riguardano i viaggi, il soggiorno, i pasti. Cioè, sono costi che purtroppo oggi non sono monitorati sostanzialmente da nessuno a livello nazionale, quindi è anche difficile fare delle stime, ma è evidente che si tratta sicuramente di centinaia di milioni che le famiglie sborsano e che non sono peraltro nemmeno contabilizzati in quella che è la cosiddetta spesa out of pocket, cioè la spesa delle famiglie per la sanità, per le prestazioni, per i farmaci, cioè altro, perché riguardano facility, riguardano, diciamo, strumenti che il paziente utilizza per spostarsi, anche quelli che gravano su familiari e caregiver, che, ripeto, non vengono contabilizzati nella spesa delle famiglie. Una sorta, diciamo, di iceberg con una parte importante sotto il livello del mare che nessuno oggi è riuscito a quantificare.
0: E poi, Presidente, ci sono anche delle categorie, mi vengono in mente ad esempio gli anziani o anche i bambini, per cui può diventare complicato, ecco, questa mobilitazione sanitaria.
1: Ma guardi, soprattutto gli anziani, ecco, questo in generale riguarda un po' oggi le difficoltà di accesso che i cittadini incontrano col servizio sanitario pubblico, perché, ecco, per spiegarlo meglio a chi ci ascolta, oggi il servizio sanitario misura quello che eroga, cioè le prestazioni che vengono erogate, anche i lievi miglioramenti ottenuti con il monitoraggio della piattaforma delle liste d'attesa ci dicono che stiamo migliorando, seppur lentamente, nell'erogazione di alcune prestazioni. Quello che purtroppo il sistema non monitora è quello che rimane fuori, cioè il paziente che va nel privato, il paziente che aspetta per lungo tempo, il paziente che rinuncia alle prestazioni, e molto spesso chi appartiene a queste categorie sono pazienti di fasce socio-economiche molto fragili. Ecco, i famosi 5 milioni o 800 mila persone che in Italia nel 2024 hanno rinunciato a una più prestazione sanitaria, io ribadisco sempre che sono proprio quegli indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire le cure gratuite. Cioè, noi quello che fotografiamo con i dati, quello che i dati, diciamo, ufficiali ci restituiscono, è la quantità e qualità delle prestazioni che vengono erogate dal sistema, ma non chi rimane fuori dal sistema. E allora si capisce bene che se noi andiamo verso un servizio sanitario di questo tipo, il principio dell'equità sociale viene meno, e ovviamente viene meno anche quello che è il principio fondante del Servizio Sanitario Nazionale, di equità, di universalismo e di uguaglianza. Cioè, di fronte alla salute, nonostante l'articolo 32 e i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale lo affermino senza possibilità di equivoco, nella realtà dei fatti chi può paga, chi non può o aspetta o rinuncia.
0: Il diabete diabete è una malattia cronica che riguarda milioni di persone, che richiede attenzione, consapevolezza e una gestione quotidiana. Dall'alimentazione all'attività fisica, fino alle nuove tecnologie per monitorare la glicemia e seguire le terapie, oggi convivere con il diabete significa anche imparare a conoscere meglio il proprio corpo. Ascoltiamo a riguardo il professor Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi.
2: I dati del diabete in Italia dicono che allo stato attuale in Italia ci sono riconosciuti 4 milioni e mezzo di persone con diabete, e un dato che è in progressivo aumento negli anni, e con una prevalenza che sta aumentando soprattutto nelle popolazioni più giovani e nell'età adulte. E questo legato fondamentalmente a quelli che sono gli stili di vita, a quelle che sono le abitudini alimentari e a quella che è la sedentarietà. Altri due dati impattanti e importanti sono che per ogni due persone che sanno di avere il diabete ce n'è almeno una terza che il diabete ce l'ha ma non sa di averla, perché la forma più comune di diabete, che è diabete di tipo 2, è asintomatica. E quindi c'è almeno 1,5-2 milioni di persone in Italia che hanno il diabete ma non sanno di averlo. E l'ultimo dato impattante è che ci sono altrettante 4,5-4 milioni di persone che sono a rischio di sviluppare il diabete e che presentano quello che noi chiamiamo il prediabete, quindi un'iniziale alterazione dei valori della glicemia che non raggiunge quelli che sono i cut-off che poi fanno porre la diagnosi. Questi sono dati importanti sia in termini di qualità di vita e salute delle persone, ma sono dati importanti sia in termini clinico-assistenziali, per garantire un accesso equo alle cure, per garantire un accesso a tutte le persone che ne hanno la necessità, ma sono dati importanti anche in termini di impatto sociale ed economico sul nostro sistema sanitario nazionale. Con dei dati che, come dicevo, a livello internazionale ma anche italiano sono in aumento, soprattutto poi nelle aree laddove il livello sociale, economico e culturale è molto più basso.
0: Proprio in questo senso, professore, al di là dei dati, al di là dei numeri, che cosa significa oggi vivere con il diabete?
2: Devo dire che rispetto al passato è cambiato molto. Le nuove opportunità terapeutiche che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni, ma anche le nuove opportunità tecnologiche, penso ai monitoraggi in continuo della glicemia, ma penso anche alle pompe di infusione di insulina automatiche, cosiddetti sistemi automatici di erogazione, hanno profondamente cambiato non solo la cura della malattia, permettendo la capacità di un miglior controllo della glicemia, quindi della malattia stessa, e quindi di prevenire le complicanze, ma hanno cambiato anche la vita delle persone con diabete, fondamentalmente semplificandola e migliorandone la qualità e rendendo possibili attività e risultati che una volta erano impensabili. Basti pensare che noi abbiamo un campione del tennis internazionale che è Alexander Zverev, persona con diabete di tipo 1 fin dalla giovane età, che ha vinto due grandi slam del tutto recentemente, il Roland Garros e gli Open degli Stati Uniti. Quindi queste nuove opportunità hanno radicalmente cambiato sia la storia naturale della malattia, ma anche la gestione della stessa, ma anche la qualità di vita delle persone che sono affette da diabete.
0: E dunque una tecnologia che sta trasformando sempre di più la gestione del diabete, come ci ha spiegato, dispositivi per il monitoraggio continuo, nuovi strumenti digitali, ma anche anche l'intelligenza artificiale offre delle nuove opportunità?
2: Sì, offre delle nuove opportunità in diversi ambiti. La più semplice che già stiamo utilizzando è quella appunto dei sistemi automatici di infusione di insulina, una pompa di infusione che è collegata a un rilevatore di glicemia, un sensore, che si parlano, e la pompa di infusione è dotata di un algoritmo che modifica entro certi limiti in autonomia l'infusione di insulina in base alle informazioni dell'andamento della glicemia che riceve dal sensore. Questo tipo di trattamento è il gold standard del trattamento, quantomeno nel diabete di tipo 1, che è quello che richiede una terapia insulinica, questo anche dalle linee guida italiane indicato come la terapia da proporre a tutte le persone con diabete tipo 1, perché è una terapia che, come dicevo prima, ha rivoluzionato non solo il controllo glicemico, ma anche la qualità di vita delle persone, semplificandola notevolmente. Ovviamente quando noi parliamo di queste tecnologie vanno affrontati 2-3 temi. Il primo è quello dell'equità di accesso a queste tecnologie, perché devono essere garantite a tutte le persone che ne hanno bisogno e necessità, e abbiamo il tema poi della formazione, sia della formazione dei professionisti sanitari che della formazione delle persone che le tecnologie devono utilizzarla. Devo dire che però anche qui la semplificazione resa possibile dall'avanzamento tecnologico ha fatto in modo e sta facendo in modo che abbiamo sempre strumenti più personalizzabili e quindi in grado di garantire i risultati attesi.
0: L'esempio del campione di tennis Zverev ci mostra, come ci ha spiegato professore, ecco, che nonostante il diabete sia possibile anche raggiungere risultati, in questo caso sportivi, importanti a livello professionistico, però quanto conta, quanto è importante, quanto pesa ancora la prevenzione, ecco, quali sono gli aspetti su cui occorrerebbe intervenire prima che la malattia venga diagnosticata?
2: Sì, è chiaro che un tema è quello dell'innovazione terapeutica e tecnologica per migliorare la gestione in chi la malattia l'ha già sviluppata, però l'altro grande tema su cui lavorare, considerando i dati in aumento, è proprio il tema della prevenzione. Qui devo dire che stiamo ancora facendo poco, sia a livello politico istituzionale, ma anche a livello di professionisti. Mancano dei programmi strutturati di prevenzione della malattia diabetica, delle malattie metaboliche come l'obesità, ma anche delle malattie cardiovascolari, e manca un investimento in termini economico e di salute sulla prevenzione. E quello che viene dedicato attualmente in termini di risorse economiche alla prevenzione è fondamentalmente irrisorio, e manca poi una cultura della prevenzione che deve essere diffusa a partire dalle giovani generazioni e quindi a partire fin dalla giovane età. Quindi sulla cura del diabete abbiamo fatto, stiamo facendo molto, dobbiamo lavorare invece ancora molto sul tema della prevenzione, e in questo senso l'innovazione sia terapeutica che tecnologica possono rappresentare comunque degli strumenti che permettono di lavorare anche in maniera efficace in termini di prevenzione delle malattie metaboliche, compreso il diabete mellito.
0: Dalla prevenzione alla cura, il rapporto con il cibo è una parte importante della nostra idea di salute. Parlare di ciò che portiamo ogni giorno sulla nostra tavola diventa dunque fondamentale. Dietro un alimento non ci sono soltanto gusto e qualità, ma anche una terra, una varietà, una stagione e le scelte di chi lo produce. Il legame tra alimentazione, territorio e biodiversità è al centro del gusto invisibile. Possiamo assaggiare la biodiversità, l'esperienza che Bioland porta a Terra Madre, Salone del Gusto di Torino, un percorso che attraverso assaggi, racconto e cucina prova a risalire dal gusto alla storia che c'è dietro ciò che mangiamo. È quello che ci ha spiegato Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Sud Tirol, Alto Adige.
3: Si può veramente assaggiare la biodiversità, lo vedremo domani alla Terra Madre, dove c'è Stefano Stabile, il nostro cuoco, che ci fa assaggiare alla cieca i diversi prodotti che avremo là, e vedremo che prodotti dell'agricoltura biologica, che sono praticamente alimentati da un suolo vivo, senza pesticidi chemosintetici e senza fertilizzazione chimica, crescono meno veloci ma hanno più sapore fine, e questo poi si vedrà domani.
0: Ecco, in questo senso, quanto la qualità di ciò che mangiamo dipende dalla salute del suolo e dalle pratiche agricole?
3: Fine, partiamo sempre dalla creazione. La creazione anche divina parte da terra madre e da una terra fertile che è ricca di humus, di microorganismi, di piccoli animaletti e migliaia di animaletti piccolini che ci vivono dentro. E più che il suolo sia vivo, più la pianta poi è sana, che anche deve difendersi con altre piante, con altri animaletti, che ma fino difendendosi diventa meglio anche dal punto di vista del sapore, così cresce una pianta sana, ricca di sapore, che poi quando noi lo mangiamo ci abbiamo in bocca praticamente, lo sentiamo ma in modo positivo, perché la pianta ha una vita dietro di sé, anche un po' combattuta, ma questo è l'ecologia, questo è la natura, fine, sentiamo la natura in bocca poi.
0: E come accennava, l'esperienza parte da un blind testing, cioè che cosa può raccontarci un alimento prima ancora di sapere da dove arriva?
3: Noi siamo in una società che è molto sovrappesa dal punto di vista ottico. Andiamo nei supermercati e migliaia di impressioni ci saltano addosso. Invece noi adesso vogliamo togliere praticamente il visivo per andare più ad assaggiare i prodotti, assaggiare la natura. E quello, fine, chiudendo gli occhi. Chiudendo gli occhi si guarda solo a quello che si ha come vivero, come alimentare davanti a sé, e si prende questo, il profumo, e vedremo che è una realtà, come dire, quasi nuova che vedremo che quando si fanno queste cose.
0: Direttore, che rapporto c'è tra biodiversità, qualità dell'alimentazione e salute?
3: Allora, la biodiversità è una delle cose più importanti che abbiamo sul nostro pianeta. Se abbiamo una ricca biodiversità, i concetti predatori, animali, quei concetti naturali si auto fanno un'auto-omogeneizzazione, c'è un'armonia nella natura praticamente, e questo fa in modo che nessun animale diventa troppo dominante all'altro, c'è un'armonia come nel paradiso praticamente, in poche parole, e questa armonia quando c'è, anche la pianta, anche prima il suolo è vivo e dal suolo vivo nasce la pianta che sta bene, e questa pianta che sta bene sappiamo tutti, ma nata o cresciuta in un ambiente naturale fa in modo che poi anche la persona che lo mangia sta bene, praticamente sta bene, piace, e in secondo momento fa bene anche alla salute.
0: Certo,
3: anche sempre mangiando in un certo stile di vita, parlo adesso di cose fresche, di cucinare, di prendere prodotti biologici, ma anche trasformarli in un modo che faccia bene all'uomo.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Sono le 5 le notizie della Radio Vaticana. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping parlando alla Casa Bianca con il presidente Trump. Il colloquio è in corso in questi minuti. Xi a Trump ha detto: dobbiamo rafforzare le comunicazioni e collaborare con sincerità. Sia la Cina che gli Stati Uniti, ha detto ancora, sono nazioni leader nell'intelligenza artificiale. Abbiamo la capacità e la responsabilità di sviluppare l'intelligenza artificiale per il bene comune. La Cina inviterà 100.000 giovani americani a visitare il paese Pechino nei prossimi 5 anni. E domani il Papa partirà per il viaggio apostolico in Francia. Ascoltiamo la nota del nostro direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli.
1: Lo aveva scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas. Abbiamo il dovere urgente di restare umani. Di fronte alla tecnologia che diventa tecnocrazia e agli attacchi contro la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e alla follia della corsa al riarmo, l'invito a restare umani di Leone XIV è un'urgenza improrogabile. Ed è invito particolarmente significativo anche per la Francia, una nazione dalle antiche radici cristiane, rese pulsanti dalla presenza di una comunità cattolica vivace. Il Vescovo di Roma visiterà Parigi, Lourdes e Metz, un pellegrinaggio pastorale per confermare nella fede le comunità francesi e al tempo stesso rivolgere un messaggio di pace e unità a tutti, a partire dal riconoscimento di ciò che ci unisce come esseri umani. Leone non atterra nella Ville Lumière per condannare qualcuno, né per entrare nel dibattito politico francese. Viene da pastore per incontrare un popolo, viene per incoraggiare chi non si arrende alla disumanità, viene portando soltanto la parola del Vangelo. Da questa terra di Francia Leone parlerà all'Europa tutta, un'Europa che rischia di smarrire la propria identità, scivolando nell'abisso delle ideologie bellicista e tecnocratica.
0: È tutto, linea alla regia.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Morire di lavoro. Un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte l'altra notte di Andrea Moretti. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede anche un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. A Washington all'incontro Xi, Trump, tanti dossier spinosi sul tavolo. Intanto la CIA rilancia l'allarme per possibili attacchi di droni russi anche contro l'Italia. Non ci sono riscontri, afferma il ministro Crosetto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, così il presidente Mattarella da Torino all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. E buonasera da Chiara Placenti. Al microfono, è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. L'altra notte, questa mattina, in un cantiere a Padova, un altro incidente mortale. Lucia Ascione.
3: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne titolare di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata, il suo furgone era ancora in strada con il cassone aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno fatto squillare lo smartphone, lo hanno trovato nel vano ascensore poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. Intanto a Roma la procura indaga per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: I dati INAIL parlano di un calo delle morti sul lavoro ma un aumento degli infortuni. Giuseppe Caporaso.
4: Aumentano gli infortuni lungo la penisola ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 con un calo del 3,3% rispetto al 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417 in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola con l'introduzione di un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ciao Augusto.
5: Ciao Chiara, sì, si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri, attendiamo le parole del Ministro dell'Istruzione Valditara, ma vediamo un po' che cosa è uscito da questo decreto. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Decreto dunque che ha avuto il via libera dal governo, previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori i cui genitori non seguono percorsi di lingua italiana. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burqa in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Tra poco la conferenza stampa di Valditara e poi ci aggiorniamo. È tutto da Palazzo Chigi, a te Chiara.
2: E grazie al nostro Augusto Cantelmi. Andiamo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu in presenza e del presidente dell'NPA Abu Mazen in un video registrato. Ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra.
6: Sì, ciao, Presidente Bumaser, che secondo anno consecutivo ha dovuto parlare con questo video preregistrato perché l'amministrazione Trump gli aveva negato il visto d'ingresso e Bumaser ha detto che è una misura punitiva legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione e per essersi rivolti alla Corte Penale Internazionale. Bumaser, che sappiamo essere sempre anche più debole, ha fatto però appello alle Nazioni Unite a non permettere un'altra Nakba nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese per le politiche sempre più aggressive di Israele finalizzate a sradicare, ha detto Abu Mazen, più palestinesi possibili da Gaza alla Cisgiordania e a New York. Poche ore fa atterrato, come dicevi tu, il ministro Netanyahu per una visita lampo la più breve delle tante fatte negli Stati Uniti perché non c'è nessun incontro in agenda con Donald Trump e questo è un segnale importante per Netanyahu da parte del presidente sappiamo essere inguaiato in questa guerra con l'Iran. Netanyahu prima di partire ha detto che riceverà delle sorprese, dirà la verità sul sindaco musulmano di New York perché sostiene i terroristi di Hamas, ma a New York sono proprio in corso proteste contro l'arrivo del premier israeliano. L'anno scorso ricordiamo che rappresentanti di diversi paesi erano usciti all'aula in segno di protesta mentre parlava il primo ministro israeliano e a 24 mesi di distanza di fatto il governo di Netanyahu è ancora più isolato. Gerusalemme, a voi.
2: Grazie Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina anche oggi intensi raid russi su tutto il territorio. Putin è il paziente zero della guerra, dice Zelensky, va fermato. Massimiliano Cochi.
7: Dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Valuteremo se accettare, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Nel frattempo la guerra va avanti con la Russia che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. 7 persone sono morte nel raid contro una fattoria nei pressi di Kharkiv, altri morti ad Odessa e Kiev, dove un missile ha centrato il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky, uccidendo una persona. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: La CIA ha rilanciato l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. In corso l'atteso incontro Trump-Xi alla Casa Bianca, sul tavolo dossier complessi, fronte di guerra, commercio, terre rare, intelligenza artificiale. Marco Burini.
8: Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping, pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché è un tipo scaltro e ha senso per gli affari, più di lui. Basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. I due avevano altri conflitti di cui discutere, Medio Oriente e Ucraina e la questione di Taiwan, e poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi, e non solo loro. Marco Burini, lì nello studio.
2: Rientriamo in Italia. Povertà, lavoro, fragilità, se ne è parlato oggi in Campidoglio, in un incontro promosso dalla Caritas diocesana di Roma, da CGL e CISL locali. Vito De Torre.
9: Caritas, CISL e CGL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari. Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie. Giustino Trincia, direttore Caritas di Roma.
10: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari di fronte agli occhi di tutti e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse. L'Agenzia delle Entrate ci dice che nel 2025 solo nella provincia di Roma oltre 8 miliardi oltre 8 miliardi di euro in scommesse legali.
9: Vito De Torre, linea allo studio.
2: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non danno neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Tutto ci racconta Rita Salerno.
11: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes e Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del pontefice. Rita Salerno, linea allo studio.
2: La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza, l'uomo può distruggersi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Ci racconta tutto Alessandra Camarca.
12: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
13: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
12: Si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia della prima edizione senza Carlin Petrini che la ideò.
13: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
12: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura e di etica e dei diritti delle persone.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
2: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
5: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
6: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
7: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale attraverso la quale desideriamo condividere e conoscere i testimoni del Vangelo, i santi della Porta Accanto. Diamo voce ogni volta a diocesi diverse, ma talvolta anche creiamo degli speciali per approfondire determinate esperienze legate a santuari o in questo caso legate a una figura particolare, San Matteo Evangelista, che come saprete le reliquie di San Matteo sono custodite nella cattedrale di Salerno, ma vogliamo a questo punto parlarne con Don Sergio Capone, direttore dell'ufficio custodia delle reliquie. Don Sergio, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Don Sergio, puoi aiutare i nostri radioascoltatori e quindi aiutarci a riflettere sulla figura di San Matteo e capire come sono arrivate le reliquie a Salerno?
2: Allora, Matteo, chiamato anche Levi, autore del Vangelo che porta il suo nome, era un esattore delle tasse per Erode Antipa, ma anche dei romani che avevano conquistato la Palestina. Dunque era un pubblicano odiato dai farisei, ma anche inviso ai romani. Figlio di Alfeo, viveva a Cafarnao e quando Gesù, incontrandolo, gli disse di seguirlo, ecco, lasciò la riscossione delle tasse, si alzò e si mise a seguire il maestro. Tutto questo noi lo troviamo appunto nel suo Vangelo, un'esperienza di discepolato, di sequela, che continua anche dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Infatti dopo la morte e la risurrezione del Signore, secondo la tradizione, Matteo inizia a predicare in Palestina e poi in altri paesi dell'Asia Minore e centrale, morendo martire a sud appunto del Mar Caspio, quella che veniva definita appunto l'Etiopia, e da lì proprio inizia il viaggio del suo corpo, delle sue reliquie che arriveranno poi a Salerno.
1: Come mai si sono fermate a Salerno?
2: Si sono fermate a Salerno grazie, potremmo dire, ad un intervento politico, perché il corpo dell'Apostolo dal luogo appunto del martirio e della sepoltura, cioè l'Asia Minore, raggiunge la Bretagna attraverso dei matrimoni in una zona chiamata ancora oggi Capo San Matteo, dove nel X secolo viene addirittura costruita un'abbazia che conservava appunto delle reliquie fino alla Rivoluzione francese. E poi grazie ad un romano, un certo Gavinio, che era originario di Velia, la patria appunto di Parmenide, che è vicina a noi a Salerno nel Cilento, queste reliquie arrivano a Velia, in un luogo ancora oggi esistente, all'incirca intorno al V secolo, dove riposeranno fino a quando il principe longobardo Gisulfo, che era appunto principe a Salerno, il 6 maggio del 954, per una questione politica di sicurezza, trasla appunto queste reliquie all'interno della città di Salerno. E da allora, 6 maggio del 954, Salerno custodisce le spoglie dell'apostolo ed evangelista Matteo.
1: Quale parte del corpo? Tutto il corpo o solo alcune reliquie principali?
2: Allora, Salerno si vanta di custodire il 90% del corpo dell'apostolo. Addirittura studi recenti di prossima pubblicazione evidenziano come le reliquie insigni dell'apostolo, cioè di una grandezza notevole, che si trovano a Roma, in alcune basiliche romane, ma anche in altre parti del mondo, provengono da Salerno, perché all'interno del sepolcro mancano. Dunque Salerno si vanta di custodire buona parte, ecco, dei resti mortali che furono dell'apostolo ed evangelista Matteo.
1: La cattedrale odierna di Salerno, che ospita appunto le spoglie di San Matteo, È stata costruita attorno dunque alle spoglie mortali di San Matteo.
2: O c'era... Sì, la cattedrale nella sua basilica superiore ed inferiore è una sorta di scrigno. Quando il giorno di Santa Lucia del 1077 un altro popolo, e quello dei Normanni, capeggiato da Roberto, sconfigge i Longobardi e conquistano Salerno, grazie anche alla presenza di un grande vescovo del tempo, Alfano, un vescovo eclettico, era monaco, era medico, era architetto, si concepisce la costruzione di una nuova chiesa. Addirittura c'è l'intervento di Gregorio VII attraverso una lettera con la quale il Papa chiede proprio a Roberto di dare un tempio nuovo che possa essere all'altezza del grande tesoro che Salerno custodisce. Allora inizia questa grande opera di costruzione, prima della basilica inferiore e poi della basilica superiore. Infatti a distanza di pochi anni, nel marzo del 1081, la cripta è già pronta e vengono traslate da un'attigua chiesa che era nelle vicinanze dell'attuale cattedrale fino alla nuova cripta. Viene traslato il corpo in due anfore, una più piccola, una più grande, di manifattura orientale, nelle quali appunto vengono adagiate le ossa e vengono inumate in un loculo al di sotto dell'altare della cripta.
1: I pellegrini che giungono in cattedrale cosa si ritrovano sotto il profilo architettonico? Quali sono i punti sui quali volgere lo sguardo e ammirare?
2: Allora, innanzitutto i pellegrini sono preparati all'incontro con l'Apostolo attraverso il quadriportico che precede appunto l'ingresso della Basilica Superiore, che è in stile romanico. Vengono preparati attraverso un percorso, potremmo dire, penitenziale fino ad arrivare alla cripta affrescata con le scene del Vangelo di Matteo, quasi ad introdurre il pellegrino attraverso le pagine visive del suo Vangelo all'incontro con l'Apostolo. Infatti tutte le scene raffigurano i passaggi fondamentali del Vangelo di Matteo, tranne ovviamente i racconti della passione, della morte e della resurrezione, perché il pellegrino idealmente preparato dalle varie scene, dai vari episodi evangelici, è chiamato poi ad arrivare al centro della cripta, all'altare, per celebrare appunto l'Eucaristia. È lì appunto che il pellegrino sperimenta quello che Matteo tratta appunto nel suo Vangelo, soprattutto riguardo la passione, la morte e la risurrezione.
1: Don Sergio, una domanda: qual è l'attualità di San Matteo? Perché venire a Salerno a rendere omaggio alle spoglie di San Matteo, il grande evangelista?
2: Venire a Salerno significa non soltanto godere di una città affacciata sul mare e dunque con le grandi potenzialità storico-turistiche, ma incontrare l'Apostolo, l'Evangelista Matteo significa toccare con mano una fede ancora oggi visibile e palpabile, non solo attraverso le opere d'arte, tra cui appunto la cattedrale, ma una fede che coinvolge dal più piccolo al più grande. Infatti entrare nella cripta, sostare in preghiera davanti alle spoglie di San Matteo, significa in una maniera ideale ma anche reale entrare in quel flusso di pellegrini che ormai da secoli ha calcato quelle pietre, ha rigato anche di lacrime, di preghiere appunto quella tomba. Una fede che ancora oggi è sentita ed è quasi viscerale nel cuore dei salernitani, ma anche di tutti coloro che attraverso il Vangelo e attraverso appunto il suo corpo hanno fatto l'esperienza di Matteo, che è un'esperienza comune, ecco perché trova il consenso nella gente, perché è un'esperienza di peccato, è un'esperienza, potremmo dire, anche di un certo successo, ma è soprattutto un'esperienza di incontro, l'incontro con Cristo, l'incontro con il Signore, con il suo sguardo, un incontro che cambia la vita, una vita che apparentemente sembra perfetta, sembra piena. L'incontro con Cristo ci dà una prospettiva diversa.
1: Certo che ascoltandola e ripensando dove lei si trova, mi sorge veramente una riflessione. A 20 chilometri da Salerno abbiamo Amalfi con le reliquie di Sant'Andrea l'Apostolo e a 30 chilometri da Salerno il Santuario di Pompei. È un triangolo significativo di santità, oltre che aspetto di turismo.
2: La terra campana è una terra di santi, è una terra di devozione, è una terra di martiri, è una terra di bellezze e quindi venire a Salerno significa anche, in un certo senso, prefissarsi altre mete che non sono lontanissime, ma sono altrettanto ricche di storia, di presenze, le ricordava Andrea, ma io le ricordo anche a Benevento, c'è San Bartolomeo. La campagna custodisce tre apostoli.
1: Ecco, questo mi era sfuggito. Grazie di questa osservazione e anche grazie dell'invito che ha rivolto i nostri radioascoltatori nel scendere in Campania anche sotto questo profilo, un pellegrinaggio sulle orme degli apostoli e dei grandi santi che hanno segnato la storia della Campania e della Chiesa tutta. Io la ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore Don Sergio e dopo la canzone darei lo spazio a Don Felice Moliterno, che è il parroco della cattedrale. Grazie Don Sergio.
2: Grazie a lei.

0: Cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro dialogo attorno alla figura di San Matteo che, come abbiamo sentito nella prima parte, le sue spoglie sono custodite nel Duomo Cattedrale di Salerno. E ora vogliamo parlare proprio con il parroco della cattedrale, Don Felice Moliterno. Don Felice, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Felice, avete la gioia di custodire le reliquie di San Matteo, ma avete anche un compito di evangelizzare a partire da queste reliquie. Qual è la proposta pastorale che la cattedrale offre ai pellegrini che giungono proprio a Salerno?
1: Sì, io partirei dal fatto che i salernitani sanno di custodire un grande tesoro, il corpo dell'apostolo e dell'evangelista, e dunque la cattedrale è un grande scrigno che custodisce questo tesoro. Tutti i pellegrini che giungono a Salerno in qualche modo fanno un percorso di riscoperta del battesimo, perché proprio la cattedrale è pensata come uno spazio che accoglie il pellegrino, offrendogli una riflessione proprio sulla sua appartenenza ecclesiale.
0: Ce ne ha fatto cenno prima anche Don Sergio, ma cerchiamo di approfondire questo aspetto che bene ci aiuta a entrare anche nello spirito.
1: Sì, innanzitutto bisogna considerare che la prima cosa che il pellegrino trova giungendo nella cattedrale di Salerno è un grande atrio che in realtà nasce nell'idea, diciamo, del vescovo del tempo, Alfano I, che era anche architetto, come uno spazio, ispirandosi alle basiliche paleocristiane, per i catecumeni, cioè per coloro che non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica ed erano quindi in preparazione per ricevere il sacramento del battesimo. Quindi è quello uno spazio già di prima riflessione sul dono del battesimo. Ci sono i sarcofagi romani che, diciamo, presentano già un messaggio di preparazione alla ricezione del dono del battesimo. Poi ecco, c'è la porta centrale, quella di bronzo, con i due leoni che richiamano la figura di Daniele, la fossa dei leoni. Daniele, i padri della Chiesa lo presentano come una prefigurazione di Cristo, quindi chi attraversa quella porta partecipa alla morte e risurrezione di Cristo per una rinascita, quella rinascita dell'alto di cui poi ci parla anche il Vangelo di Giovanni. E poi al centro della navata ci sono i due amboni, e uno in particolare, quello più grande, dove era collocato un tempo anche proprio il fonte battesimale, ci offre una vera e propria catechesi battesimale, perché ci presenta in scultura un uomo che diciamo è avvolto nelle spine di un serpente, e ai cui piedi ci sono due animali feroci, c'è un orso che sta aggredendo un bovino. Il senso di questa scultura è che l'uomo vive nella condizione di peccato, è schiavo delle pulsioni, delle sue passioni che ci disumanizzano, ci rendono come gli animali, e da questa condizione è difficile uscire, come essere appunto bloccati nelle spine di un serpente. Ma c'è un'aquila che con i suoi artigli afferra l'uomo per i capelli e lo tira verso l'alto, ecco, quella nascita dall'alto di cui appunto ci parla il Vangelo di Giovanni. E sulle ali di quest'aquila è collocata la parola di Dio. Dunque noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, che ci umanizza, che ci rende uomini secondo il progetto di Dio. Questo, diciamo, messaggio diventa una preparazione poi all'incontro con l'Apostolo, perché diciamo, dopo aver attraversato la navata si scende giù nella cripta, all'interno della quale c'è la testimonianza concreta di chi ha incontrato il Maestro, l'uomo di Cafarnao, l'esattore delle tasse che era inviso dai suoi conterranei, e che al passaggio di Cristo davanti a quel banco delle tasse si alza e segue il Maestro. E dunque diventa quella di Matteo una testimonianza concreta di cosa significa rinascere, di cosa significa diventare nuove creature, e quindi è una riflessione che trova poi concretamente in Matteo il modello della sequela.
0: Che tipo di presenza avete a Salerno di pellegrini?
1: È una presenza internazionale, innanzitutto perché diciamo c'è una grande tradizione bisogna considerare che ci sono delle iscrizioni proprio incise nella pietra che ci attestano una continua presenza di pellegrini anche nel passato. Addirittura c'è una preghiera iscritta in lingua armena nel Medioevo da parte di un orante che prega per sé e per un suo amico di nome Daniele per l'intercessione di San Matteo. E attualmente ci sono tante navi da crociera, ma arrivano tanti turisti anche dall'America, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, oltre che dall'Europa, e c'è una grande, diciamo, anche un grande interesse verso la figura di Matteo. Cioè, non è soltanto una visita di tipo storico-artistico, ma c'è proprio la richiesta di pregare sulla tomba dell'Apostolo. D'altro canto, diciamo, Salerno è inserita all'interno di un circuito che in Campania, che presenta ben diverse figure di santità, come appunto Matteo, poi c'è Sant'Andrea ad Amalfi, San Bartolomeo a Benevento e adesso abbiamo anche Bartolo Longo.
0: Vedo che anche prima Don Felice sottolineava questo aspetto con un certo orgoglio, per dire come la Campania sotto questo profilo sia particolarmente ricca.
1: E... sì, è una diciamo, regione baciata veramente dalla santità. Poi... In questo, oltre che dalla bellezza dei passaggi, insomma, della ricchezza artistica che appunto attira tanti turisti. Tra l'altro, ecco, c'è un piccolo dettaglio legato sempre alla figura di Matteo che credo sia importante sottolineare, e cioè la tomba dell'Apostolo è attraversata da un tubo all'interno del quale scorre una catena con due secchielli d'argento. Questo tubo attraversa la fenestella confessionis del santo e quindi attraverso questi due secchielli d'argento due volte all'anno viene raccolta quella che si è chiamata la manna di San Matteo. Questo fenomeno, che è un fenomeno naturale, cioè la raccolta di acqua, di umidità, diciamo, che si forma all'interno del sepolcro, accomuna Salerno anche ad Amalfi, perché lo stesso fenomeno avviene sia ad Amalfi, così come anche a Bari per San Nicola. Ecco, io direi che questo segno dell'acqua in realtà è un richiamo proprio a questa benedizione che questa terra ha ricevuto dall'alto, la presenza di un apostolo e di un evangelista che appunto benedice la nostra terra. Le consideri che su un panno che viene alzato ogni anno nell'atrio del Duomo, un mese prima della festa del Santo Apostolo, del 21 settembre, campeggia una scritta: Salerno è mia, io la difendo. E questa consapevolezza da parte della città di essere protetta dalla benedizione dell'Apostolo, ecco, come dire, è una consapevolezza che diciamo affonda le sue radici nella storia, ma che oggi viene riscoperta proprio dalla presenza numerosa di tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo.
0: Le domando, ha fatto cenno a questa raccolta dell'acqua, avviene in due momenti stabiliti, precisi o?
1: Sì, allora la tradizione colloca il dito della raccolta della manna il 6 maggio, che è il giorno della traslazione delle reliquie del santo a Salerno nell'anno 954, e poi nella vigilia della festa del santo, quindi il 20 settembre.
0: D'accordo.
1: Quindi... E normalmente poi quest'acqua viene utilizzata bevendo dei batuffoli di ovatta, e questi batuffoli vengono poi consegnati a chi soprattutto vive l'esperienza della malattia o dei momenti di particolare difficoltà.
0: Faceva cenno alla bellezza artistica, ha solo fatto cenno alla bellezza naturalistica che avete attorno a voi, perché Salerno un po' è il punto di avvio per visitare poi
1: la costiera amalfitana, certo.
0: Quindi avete una finestra aperta sul mondo e sulla bellezza di questo nostro territorio italiano, particolarmente sì. Invidiabile come zona, ecco.
1: Sì, assolutamente, credo che questa cornice naturale aiuta anche ad apprezzare ancora di più il dono spirituale che si può cogliere all'interno delle nostre cattedrali. Io credo che poi la figura di Matteo ci aiuti proprio a riscoprire in generale la vocazione di ognuno di noi. Sappiamo che Matteo significa dono di Dio, in realtà diciamo noi non sappiamo concretamente cosa abbia detto Gesù a Matteo. I Vangeli sono sempre scarni di dettagli, ma sicuramente Matteo ha scoperto il significato del suo nome. Lui è un dono di Dio per gli altri, e credo che questa sia la vocazione che accomuna ogni battezzato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il dono che il Signore ci ha fatto, e questo dono non possiamo trattenere, ma lo dobbiamo consegnare a coloro che Egli ci mette accanto.
0: Io la ringrazio di cuore della sua testimonianza, delle sue proposte, della sua riflessione. Ai nostri radioascoltatori credo che sia giunto l'invito a visitare questa terra che magari qualcuno non sapeva che fosse così ricca di spiritualità. Bene o male la Campania a San Gennaro che copre sotto un certo punto di vista, ma poi ci accorgiamo che ci sono tanti dettagli che mostrano una bellezza molto più preziosa. E quindi lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori: Salerno, San Matteo, Amalfi, Sant'Andrea, Benevento,
1: San Bartolomeo,
0: a due passi c'è Pompei col santuario e con Bartolo Longo. Insomma, un bel circuito per fare un pellegrinaggio, per fare un viaggio e inserire anche queste tappe di vita spirituale. Grazie di cuore per la sua riflessione e auguri di buon cammino.
1: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E anch'io saluto i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata di Santi della Porta Accanto.

0: Le 7, le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Grande attesa per il quinto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone, che domani arriverà in Francia. Ascoltiamo la nota del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli.
1: Lo aveva scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas. Abbiamo il dovere urgente di restare umani. Di fronte alla tecnologia che diventa tecnocrazia e agli attacchi contro la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e alla follia della corsa al riarmo, l'invito a restare umani di Leone XIV è un'urgenza improrogabile. Ed è invito particolarmente significativo anche per la Francia, una nazione dalle antiche radici cristiane, rese pulsanti dalla presenza di una comunità cattolica vivace. Il Vescovo di Roma visiterà Parigi, Lourdes e Metz, un pellegrinaggio pastorale per confermare nella fede le comunità francesi e al tempo stesso rivolgere un messaggio di pace e unità a tutti, a partire dal riconoscimento di ciò che ci unisce come esseri umani. Leone non atterra nella Ville Lumière per condannare qualcuno, né per entrare nel dibattito politico francese. Viene da pastore per incontrare un popolo, viene per incoraggiare chi non si arrende alla disumanità, viene portando soltanto la parola del Vangelo. Da questa terra di Francia Leone parlerà all'Europa tutta, un'Europa che rischia di smarrire la propria identità, scivolando nell'abisso delle ideologie bellicista e tecnocratica.
0: E andiamo negli Stati Uniti con l'incontro tra Stati Uniti e Cina, in agenda il colloquio che si è tenuto nel pomeriggio nello studio ovale della Casa Bianca, stasera la cena di Stato sempre alla Casa Bianca. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto il presidente cinese, sia la Cina che gli Stati Uniti sono nazioni leader nell'intelligenza artificiale, abbiamo sia la capacità che la responsabilità di svilupparla per il bene comune. E ancora, la Cina inviterà nei prossimi 5 anni 100.000 giovani americani a visitare la Cina. E un'ultima notizia che riguarda il governo italiano: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burga e niqab. È tutto per l'informazione, che torna domani alle 8.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto!

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Un carissimo saluto di pace e bene a quanti sono in comunione con noi televisivamente in questa santa celebrazione eucaristica. E questa sera, ecco, abbiamo detto, è bello cantare a te, o Signore, è bello stare qui alla mensa della parola e dell'eucaristia. E su questa mensa vogliamo portare quanto, ecco, abbiamo nel cuore, ciascuno di noi, ma anche tutti voi ammalati, voi che siete soli, voi che, ecco, siete anche impediti a partecipare fisicamente alla celebrazione eucaristica. Ma soprattutto vogliamo portare su quest'altare tutte le preghiere, anche le richieste che ci sono state fatte da tante persone, ammalate e non, che cercano quella gioia, quella pace, quell'amore, ecco, che solo da Dio proviene. Abbiamo peccato, siamo qui come popolo santo di Dio in cammino, siamo consapevoli dei nostri peccati, pertanto chiediamo tutti perdono a Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà a memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva:

non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E già tutto ciò che noi viviamo l'hanno vissuto anche le generazioni che ci hanno preceduto. Molte cose sono uguali, sono simili. E allora basta guardare anche la nostra vita personale, la nostra vita familiare, la nostra vita anche di comunità. Se ci pensate per un attimo, se pensiamo ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, ai nostri parenti, ai nostri amici, quante cose si ripetono. E allora che può essere questa nostra vita? Vuole essere basata sulla vanità? E cosa resta alla fine? Nulla. E lo sanno bene coloro che hanno fatto esperienza amara di tante cose legate solo alle cose materiali della vita e poi si ritrovano niente tra le mani. Ecco, allora non c'è nulla di nuovo sotto il sole, dice il Qohelet, ma la novità, ecco, nella storia dell'umanità per noi cristiani è l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo nel grembo virginale di Maria, e l'Emmanuele, il Dio, con noi. E la sua presenza ancora oggi in mezzo a noi da risorto. E allora rappresenta Gesù il nuovo sotto il sole. Rappresenta, ecco, nella nostra storia anche quella luce che ci accompagna, è la luce del Cristo risorto, che diventa per tutti noi rifugio di generazione in generazione. E siamo qui, e che siamo in comunione di preghiera anche con i nostri fratelli e sorelle che ci seguono da tutta l'Italia televisivamente, ancora una volta per affidarci al Signore, per chiedere la sua luce, per dire: Signore, ecco, noi crediamo in te, ma abbiamo bisogno di accogliere il Signore nella nostra vita e abbiamo bisogno di vederlo anche nella nostra vita. Abbiamo ascoltato dal Vangelo proclamato che Erode sente parlare di tanti avvenimenti riferiti alla persona di Gesù, tanti miracoli che avvengono, tante guarigioni. Ma chi è? Chi è quest'uomo? Chi è questo Gesù? E allora ci sono varie risposte. Ecco, c'è qualcuno che lo identifica con il profeta Elia, altri dicono che è Giovanni il Battista risorto, risuscitato, ritornato a vita, o uno degli antichi profeti. Non hanno ancora individuato che Gesù è il Messia. Ed Erode si pone la domanda: ma chi è quest'uomo? E allora dice: il Battista l'ho fatto decapitare io, e quindi è certo della morte del Battista, non può essere lui. Ma allora chi è? Ci dice il Vangelo che cerca di vederlo, vedere il Signore. Dove possiamo vedere il Signore? Dove possiamo incontrarlo? Stiamo per entrare nel novenario, ecco, di preparazione alla solennità di San Francesco, negli 800 anni della sua morte, della sua, ecco, morte a questa vita, ma la nascita al paradiso, al cielo. Dobbiamo, ecco, Francesco fa anche questa esperienza. Lui vive sì la sua vita cristiana, ma non ha ancora incontrato in pienezza il Signore. Vuole seguire la vanità di questo mondo, vuole essere cavaliere per i potenti di questo mondo. Solo nella misura in cui vive anche l'esperienza della sconfitta, del carcere, della malattia, ecco che Francesco rientra in se stesso, scende da quel cavallo per seguire attraverso la via dell'umiltà e l'ascolto di Dio, ecco che incontra il Signore attraverso l'ascolto della parola, ma poi lo incontra nell'abbraccio col fratello lebbroso e lo incontra, ecco, anche nel crocifisso di San Damiano che gli parla: va Francesco e ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina. Lo incontrano i fratelli. E allora anche noi, fratelli e sorelle, ecco, chiediamo al Signore questa grazia.

di saperlo vedere, non solo ecco, nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella Madre Chiesa, ma anche nel fratello che incontriamo, perché il Signore ci lascia ancora una volta a tutti noi il comandamento dell'amore. La Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che qui veneriamo come Madre della Speranza, ci accompagni sempre là dove abbiamo smarrito la via di Dio a rincontrare e vedere il Signore per poter continuare il nostro cammino di santità, quella chiamata che il Signore ecco, ci chiama ciascuno di noi a occupare un giorno, quel posto che nessuno può toglierci, ma dobbiamo pronunciare il nostro sì e il nostro posto in paradiso, e così sia. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Insieme vogliamo affidarci alla Madonna, Madre della Speranza, con la preghiera. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invita a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre,

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Perché avete paura? Non avete ancora fede? Sta lì la radice della paura e Gesù non teme di stanarla. Non rimprovera i suoi per non aver previsto la burrasca o per non essere stati capaci di tenere a galla la barca, ma piuttosto per il loro non essersi fidati di lui. Per quanto infatti il suo dormire sulla barca nel bel mezzo della tempesta possa lasciarci interdetti e persino farci arrabbiare e inveire nei suoi confronti, una cosa è certa: sulla barca, con noi, c'è lui. E se anche con lui dovessimo andare a fondo, possiamo essere certi che con Dio nulla è mai davvero perduto. Tutto ciò che di Dio posso dirvi e che ho sperimentato provando a stargli dietro è che Lui sta dentro ogni abbraccio donato o ricevuto, che mi ha letteralmente salvato la vita. Più che nelle parole e nei ragionamenti, per me Dio resterà per sempre impigliato dentro il più familiare e pericoloso dei gesti che conosco, ad attendermi, ad attenderci, sempre. Traballante, come la fiammella d'una candela, vorticosa e inquieta, quasi danzasse, vivace e fiera, ma sempre a rischio di spegnersi, instabile, in equilibrio precario come un funambolo, ingordo di brividi e di cielo, in bilico tra bene e male, tra giusto e sbagliato, oscillo, sospeso tra l'abisso più oscuro e le vertiginose altezze, naufrago, in balia delle più inconfessate paure, travolto dall'onda incontrollabile delle passioni, fino a guardare in faccia la morte, fino a sentirne il respiro vicinissimo ed essere rimasto vivo. Eccomi, ci sono. Ho smesso di fuggire. Ero già dove volevo essere. Bastava che me ne accorgessi. Bastava che mi fermassi per guardarmi dentro. Sono l'assenza che risuona, il vuoto divenuto poesia.

0: Mormora, la gente mormora. Falla tacere, praticando l'allegria. Canta Lorenzo Cherubini in Mi fido di te. Ce lo hanno detto milioni di volte e forse continueranno a dircelo. Se fai così, se ti comporti così, che cosa penserà la gente? Che cosa diranno di te? A volte per paura o per un eccessivo senso di protezione, altre volte con l'aspetto di una correzione necessaria, ci siamo sentiti rivolgere parole come queste, magari proprio dai più vicini, da chi dice di volere il nostro bene e magari è sincero nell'intento. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto i conti con espressioni del genere, con le raccomandazioni più o meno disinteressate di chi, volendo porre un freno alla nostra esuberanza, ridimensionare la nostra personalità, farci rientrare negli schemi e in quelle che chiamano convenzioni sociali, ha cercato di convincerci che una determinata scelta era davvero troppo, così come quel dato comportamento, quelle affermazioni eccessivi. Spesso, dietro queste forme di raccomandazione, dietro queste correzioni fraterne che sanno di imposizione, si nasconde una forma di paura latente, quella di non poter controllare chi è diverso. E quindi si tende a decostruirlo, fino a omologarlo, fino a renderlo meno problematico e pericoloso possibile. Così, mentre da una parte ci si sente inadeguati e non compresi a motivo del giudizio degli altri, dall'altra si sviluppa la convinzione di essere davvero eccessivi. Si ha paura di sognare in grande e di scommettere sui nostri desideri. Sembra assurdo e paradossale, ma finiamo con lo sminuire noi stessi perché gli altri non abbiano da ridire sulla nostra persona e non si sentano così insicuri standoci accanto. Crediamo che ridimensionando noi stessi, gli altri ci accetteranno perché smetteranno di vedere in noi dei concorrenti. Ma sta proprio qui l'errore. Siamo tutti nati per brillare, per rendere manifesta la luce che portiamo dentro, non solo alcuni di noi, ma tutti. Ciascuno di noi è chiamato a risplendere. E quando abbiamo il coraggio di farlo, inconsapevolmente contagiamo gli altri e restituiamo a chi ci sta accanto la possibilità di brillare a sua volta. Nella misura in cui ci liberiamo dalla paura del giudizio degli altri, la nostra rinnovata consapevolezza, l'essere pienamente noi stessi, libera anche chi ci sta vicino. Vale la pena, allora, correre il rischio di non ridimensionare noi stessi e i nostri desideri, di esagerare con il cuore, con le mani, con tutta la nostra persona. Solo chi non si accontenta, chi non si lascia convincere che tanto non cambierà mai niente e che non c'è nulla di più certo che il sia sempre fatto così, solo chi proprio non ci sta a rimanere zitto e buono dentro gli schemi e le abitudini potrà correre il rischio di essere davvero felice. Certo, dopo averti detto che sei eccessivo ti diranno pure che non sei abbastanza. Ma tu guarda avanti. Non cedere alla tentazione di voltarti indietro dopo aver messo mano all'aratro. Il calabrone ha delle ali piccole e non adatte al suo peso, quindi di per sé non potrebbe volare, ma lui invece vola lo stesso. Non servono ali grandi per spiccare il volo, ma desideri e sogni grandi che ci spingano avanti e in alto. E se ci saranno sempre motivi per lasciare perdere tutto, ce ne saranno altrettanti per continuare a credere, a scommettere, a fare la nostra parte, nonostante tutto. La felicità è per chi non si accontenta, ma osa andare avanti, oltre, anche contro il giudizio di tutti. Per chi non teme di esagerare e corre il rischio di non essere compreso, di essere giudicato a motivo di quello che gli altri vogliono leggere tra le righe delle sue parole o vedere nei suoi gesti. Talmente liberi da destabilizzare e mandare in crisi un intero sistema. Penso a quel sovversivo del mio maestro e alle sue frequentazioni imbarazzanti tra pubblicani e prostitute, peccatori e samaritani eretici. al suo stanare la doppiezza e l'ipocrisia di farisei, scribi e dottori della legge, abili a caricare gli altri di pesi insopportabili che loro non toccavano nemmeno con un dito, al suo non temere di risultare impopolare, fino a correre il rischio di rimanere da solo, pur di non ridimensionare il sogno di Dio che ci vuole tutti salvi e non si lascia afferrare né condizionare da nessuno. A quell'indurire il volto e puntare dritto verso Gerusalemme contro ogni pronostico di disfatta e incomprensione, per essere innalzato sulla croce e attrarre tutti a sé.
1: Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Avete ascoltato Jazzy, a cura di Ever Roman.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Praga, è vero, presso la Smetana Hall, ma soprattutto ci porta idealmente in Francia. È una puntata che in qualche modo ci serve a entrare nei sentimenti, nel mood, come si dice oggi, del viaggio del Santo Padre in Francia. E infatti ascolteremo due grandi compositori francesi che in qualche modo ci fanno vivere questo modo di pensare la musica ad Oltralpe, un modo di pensare la musica che fin dai tempi del Medioevo veniva indicato da un famoso musicologo come Nino Pirrotta in una sorta di subtilitas dal punto di vista musicale. Pirrotta infatti faceva questa differenza tra la tradizione più italiana della dulcedo con quella invece francese della subtilitas, e questa subtilitas, questa sofisticatezza nello scrivere, è una caratteristica della storia della musica francese e di questi due grandi autori che stiamo per ascoltare. Come al solito, il concerto che ascoltiamo è un concerto dal vivo registrato, lo abbiamo detto, presso la Smetana Hall di Praga, e la data è il 3 novembre 2021. I due grandi autori sono da una parte Jules Massenet, dall'altra Camille Saint-Saëns. E allora cominciamo con Jules Massenet, ricordando che questo viaggio nella musica francese dell'Ottocento è un viaggio che appunto dobbiamo pensare un po' davvero come per entrare, lo abbiamo detto, lo ripeteremo più volte nel corso della trasmissione, nel modo di pensare della cultura francese. Sono infatti due esponenti davvero molto importanti della cultura musicale francese, tanto Massenet che Saint-Saëns. Iniziamo con Jules Massenet, del quale bisogna dire subito che quando si dice questo nome, Jules Massenet, la memoria di tutti quanti, quelli che si occupano un po' anche di musica, va non certo alla musica strumentale, che è invece quella che ascolteremo oggi, ma piuttosto al palcoscenico, alle luci dell'opera, alle eroine tragiche e sensuali di capolavori come La Manon, come Werther, ma tante sono le opere, Esclarmonde, Les Jongleurs de Notre-Dame, sono davvero tantissime le opere di Massenet che sono passate alla storia. E allora, come mai in questo contenitore di Spazio IBU offriamo una parte strumentale? Perché nel 1902 Jules Massenet, oramai sessantenne e davvero all'apice del successo, davvero conosciuto in tutto il mondo, decide a un certo punto di stampare una partitura che sulle prime sembrerebbe davvero molto lontana dal Massenet che conosciamo e che immaginiamo, un concerto per pianoforte e orchestra. Wow, direte voi, certo, sì, un concerto che affonda le radici molto lontane nel tempo, nella giovinezza del compositore. Massenet infatti aveva appena vinto il Prix de Rome, il prestigioso premio che lo aveva condotto a Roma, a Villa Medici, dove aveva fatto questo suo percorso di conoscenza della cultura italiana, e nel 1863 decide di lavorare a un concerto per pianoforte e orchestra, anche perché, come aveva scritto in una lettera, stava lavorando a Roma moltissimo con il pianoforte, una cosa che quasi quasi lo metteva in difficoltà. E allora Questo fiume carsico inizia nel 1863 e si consolida e riesce fuori soltanto nel 1902. La prima esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle che stiamo per ascoltare avvenne infatti soltanto il 1 febbraio 1903 al Conservatorio di Parigi. Al pianoforte sedeva il dedicatario dell'opera, il sessantenne e virtuoso francese del pianoforte Louis-Joseph Dimier. L'accoglienza del pubblico e della critica però non fu, diciamo, quella aspettata, e Massenet del resto era noto soprattutto per la musica lirica, e quindi questa cosa probabilmente mise un po' in difficoltà chi stava lì ad ascoltare. Alcune critiche riguardarono più che la partitura, l'esecuzione del pianista di Dieme, che venne descritta come arida come la polvere, con un suono duro e sferragliante. Insomma, davvero non un pubblico e una critica complimentosi, ma in realtà, lo ascolteremo tra poco, l'opera merita questa riscoperta, perché davvero sono troppi i momenti del concerto che sono molto molto apprezzabili dall'ascoltatore, sia dal vivo che, lo speriamo vivamente, anche dall'ascoltatore radiofonico. Come si addice a un concerto, i movimenti sono tre. Si inizia con un andante moderato, allegro non troppo, che appunto ovviamente si apre nella tonalità di mi bemolle maggiore, e in qualche modo qui si vede che l'indole di Massenet è soprattutto quella operistica, anche se si notano molte similitudini con il celeberrimo concerto numero 5 Imperatore di Beethoven, che evidentemente è stato un punto di riferimento più o meno conscio di Jules Massenet nello scrivere questo brano, forse più che altro quando era a Roma, appunto, a lavorare come Prix de Rome ed era un ragazzo. Il secondo movimento è un largo ed è, come al solito, lo diciamo spesso, il cuore emotivo del concerto. Si tratta di una parte molto più sentimentale, molto meno virtuoso in senso da virtuosi nel senso comune della dizione, e c'è una intimità davvero molto particolare, una malinconia soprattutto, che forse rivela ancora una volta la scaltrezza di un musicista che sapeva ben scrivere per l'opera. Il terzo movimento è quello più forse particolare, si intitola infatti Air Slovak. Queste arie slovacche in tempo di allegro è un po' sorprendente, perché il ritmo è molto marcato, l'ambiente sembra un ambiente più rustico che un ambiente, appunto, come abbiamo detto prima, sofisticato dal punto di vista della storia della musica francese, ma è interessante proprio questo sapore anche un po' esotico del concerto di Jules Massenet. E allora ascoltiamocelo, insomma, alla fine questo concerto, abbiamo chiacchierato tanto. Il concerto per pianoforte mi bemolle di Jules Massenet è eseguito da Marek Kozak al pianoforte. Robert Indra è sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga.

Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte Mi bemolle di Jules Massenet nella esecuzione di Marek Kozak al pianoforte e con Robert Indra sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga. Lo abbiamo detto, un concerto dal vivo registrato presso la Smetana Hall di Praga. Era il 3 novembre 2026. Ma è il momento di ascoltare il giusto bis che Marek Kozak ha regalato al pubblico di Praga.

Era il bis di Marek Kosha, che era una polca di Sergei Rachmaninoff e, come abbiamo sentito, il pubblico ha davvero apprezzato. Ma andiamo avanti nel nostro viaggio in preparazione del viaggio che il Santo Padre effettuerà in Francia. Tutti i brani che ascoltiamo oggi sono brani che ci debbono in qualche modo mettere nel mood francese, nel avvicinare quella cultura francese che tanto ha dato da tutti i punti di vista e naturalmente anche da quello della musica. E il prossimo brano è davvero un brano particolare di un compositore molto molto importante. Camille Saint-Saëns nasce nel 1835, scusate, muore nel 1921 ed è uno degli artefici della musica strumentale francese. Molto importante questo recupero della parte strumentale a fronte di, anche in Francia, come soprattutto naturalmente in Italia, questa forte preponderanza del melodramma. E del resto la tastiera di questo strumento, l'organo, è un qualcosa di particolarmente forte, che forse va un po' anche al di là di quello che è la immagine sonora che ciascuno di noi ha di questo strumento. Siamo tra il 1885 e l'86, accanto al pericolo cosiddetto del melodramma, c'è il peso del romanticismo austro-tedesco, questo punto di riferimento per tutta la storia della musica, che in qualche modo certe volte ha finito per oscurare dei grandissimi compositori, tra questi anche alcuni francesi e tra questi senz'altro Camille Saint-Saëns, e in questo senso va ricordata l'attività meritoria della fondazione del Palazzetto Bruzzane di Venezia, una fondazione che è a Venezia ma è francese e che si occupa proprio di riportare in auge quel romanticismo francese che sembra un po' dimenticato. Certo, i grandi teatri, ma soprattutto i salotti parigini dell'epoca, lo abbiamo detto, prediligono l'opera, l'operette, qualche volta il balletto. La sinfonia è considerata un qualcosa di distante dal sentire, e soprattutto si pensa a quello che era lo scrivere sinfonie di autori come Brahms, Bruckner. In realtà Saint-Saëns è un grande intellettuale oltre che un musicista, e sente che è il momento per la Francia di lanciare anche un guanto di sfida al resto del mondo e cercare nella sinfonia o nel concerto qualcosa in più rispetto al mondo del melodramma. Si presenta l'occasione e lui la sfrutta subito. Viene commissionato a Saint-Saëns dalla Philharmonic Society di Londra la sinfonia numero 3 in do minore, opera 78, intitolata appunto Avec Orgue, con l'organo. Al culmine della parabola artistica, ecco una sinfonia davvero particolare. La prima esecuzione avviene il 19 maggio dell'86 alla St. James Hall di Londra, e a dirigere la sinfonia c'era lo stesso compositore. L'opera, tra l'altro, è dedicata a un grande della musica del tempo, Franz Liszt, e del resto Saint-Saëns e Liszt avevano un'ammirazione reciproca, scusate, quindi nessuna meraviglia nel dedicarsi lavori o comunque scambiarsi quell'amicizia tra grandi musicisti del tempo. E del resto Liszt, tra l'altro, girava davvero tutta la scena musicale parigina, e quindi non era Saint-Saëns l'unico ad essere stato incontrato da questo grande vecchio della musica europea. L'opera comunque è scritta in una forma ciclica, e Saint-Saëns, avendo l'organo a disposizione, utilizza frammenti di canto gregoriano e costruisce una sinfonia in cui si affida a una sorta di trasformazione tematica per tutti questi 35 minuti circa di composizione, e mirabilmente tutti questi blocchi di materiali sonori sono davvero mirabilmente messi lì, e non danno nessuna fatica a chi ascolta nel seguire la sinfonia dalla prima all'ultima nota.
È strutturata in maniera particolare in due blocchi, un primo blocco adagio, allegro moderato, poco adagio, un secondo blocco allegro moderato, presto, maestoso, allegro. E questa trasformazione che vediamo immediatamente nel primo blocco, che unisce l'allegro moderato e il poco adagio in una sorta di trasfigurazione, trasformazione, lo abbiamo detto, e a questo punto entra l'organo. In questo preciso momento l'ingresso dell'organo è qualcosa di particolare, non quell'esplosione fragorosa che uno si aspetta dall'organista la domenica alla fine della messa, tutt'altro. Qui l'organista entra in punta di piedi con accordi sommessi, morbidi, e si inserisce perfettamente nel tappeto armonico della sinfonia. Il secondo blocco si apre invece con un vigoroso scherzo turbolento, e qui Saint-Saëns introduce un'altra particolarità timbrica del tutto inusuale per una sinfonia che in qualche modo comunque fa riferimento al classicismo musicale. Il pianoforte suonato a quattro mani con scale vertiginose che assumono una specie di ottica più da percussione che da normale pianoforte che ascoltiamo, e quindi la tensione ritmica e armonica si accumula davvero fino a un punto di rottura finale, e inizia quindi il maestoso finale. Ma come al solito ci siamo fatti prendere forse un po' troppo dall'entusiasmo, allora sentiamocela questa sinfonia numero 3 in Do minore, opera 78, con l'organo di Camille Saint-Saëns. All'organo per l'appunto c'è Christian Schmidt, mentre Robert Indra dirige l'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga.

Con questa sinfonia numero 3 in do minore, opera 78, con l'organo di Camille Saint-Saëns, si chiude il programma di oggi. Christian Schmidt era all'organo, Robert Indra sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Praga. Un concerto dal vivo registrato il 3 novembre 2025 presso la Smetana Hall di Praga, e ancora una volta diciamo che abbiamo vissuto questi brani di oggi. Prima il concerto per pianoforte di Jules Massenet, un'autentica rarità, poi questa sinfonia numero 3 di Camille Saint-Saëns come una preparazione del viaggio del Papa in Francia, una preparazione che come al solito quando si viaggia ci dovrebbe sempre un po' far pensare, di prepararci culturalmente a ciò che stiamo per incontrare. E allora noi viaggeremo idealmente col Santo Padre ricordando questi due autori, ricordando tanta bellissima musica della storia musicale francese. Ma ecco che Jules Massenet ha dimostrato di essere non soltanto un operista ma anche un bravissimo scrittore di musica strumentale. Saint-Saëns con la sinfonia in do minore ha dimostrato di come ci si possa svincolare dagli certi stilemi del classicismo, svincolare anche da una tradizione pesantissima austro-tedesca dell'Ottocento musicale, scrivendo un brano davvero bello e particolare. E questo ruolo anche dell'organo è così particolare, e di tutta la strumentazione, fa sì che davvero sia un'opera particolarmente geniale nella produzione di Camille Saint-Saëns. Detto questo, grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Spazio IBU torna tra 7 giorni.

La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo.

a Gesù si lo conosce nell'andare quotidiano di tutti i giorni. Si deve conoscere Gesù nel catechismo, ma non è sufficiente conoscerlo con la mente, è un passo, ma Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con Lui, parlando con Lui, nella preghiera, in ginocchia. Se tu non preghi, se tu non parli con Gesù, non lo conosci. Tu sai cose di Gesù, ma non vai con quella conoscenza che ti dà il cuore nella preghiera. Conoscere Gesù con la mente, lo studio del catechismo, conoscere Gesù col cuore, nella preghiera, nel dialogo con Lui. Questo ci aiuta abbastanza, ma non è sufficiente pure. C'è una terza strada per conoscere Gesù, è la sequela, andare con Lui, camminare con Lui. Non si può conoscere Gesù senza coinvolgersi con Lui, senza scommettere la vita per Lui. Quando tanta gente, anche noi, si fa questa domanda, ma chi è questo? La parola di Dio ci risponde, tu vuoi conoscere chi sia questo? Legge quello che la Chiesa ti dice di Lui, parla con Lui nella preghiera e cammina la sua strada con Lui. E così tu conoscerai chi è quest'uomo. Questa è la strada.

0: Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Il giorno dopo avvistammo una grossa nave, la Rachele, che filava dritta sul Pequod con tutti i pennoni carichi di grappoli umani. Il Pequod tagliava l'acqua piuttosto forte al momento, ma quando ad ali spiegate l'estranea gli passò vicino al sottovento, di colpo le vele gonfie caddero tutte assieme come tante vesciche scoppiate e lo scafo perdette di punto in bianco ogni vita.
2: Hai visto la balena bianca?
3: Sì, ieri!
2: Non l'hai uccisa, no?
3: Avete visto una lancia alla deriva?

0: Capitano, fermate la rotta. Accostate alla fiancata. Ieri pomeriggio, tre lance del mio equipaggio impegnate con un branco di balene si sono allontanate per 4-5 miglia dalla mia nave. Si erano spinte ad un veloce inseguimento a sopravvento. E proprio allora avvistammo la gobba e la testa bianche di Moby Dick sollevate dall'acqua azzurra, non molto lontano, a sottovento. E subito allora decisi di ammainare e di spedire alla caccia la quarta lancia attrezzata a vela, una lancia riservata. Dopo una bella corsa col vento, questa quarta imbarcazione era la chiglia più veloce che avevamo. Parve fosse riuscita a far presa, almeno per quanto poteva intravederne l'uomo sulla testa d'albero. Egli mi ha riferito che vide, in distanza, la lancia ridursi ad un puntino e poi un rapido barbaglio d'acqua bianca bollente e poi nient'altro. Credo, ho paura, che la balena colpita debba essere fuggita all'impazzata coi suoi inseguitori. Da principio ho avuto qualche apprensione, ma sul momento nessun vero allarme. Abbiamo, come di consueto, alzato i segnali di richiamo. Presto venne il buio. Decisi di raccogliere le tre lance lontane a sopravvento prima di mettermi alla ricerca della quarta, nella direzione esattamente opposta. Ho dovuto lasciare al suo destino quella barca fin quasi a mezzanotte. Ho dovuto aumentare la nostra distanza da essa.
1: Ora scommetto qualcosa: che qualcuno in quella barca dispersa si era messo il giaccone migliore del capitano, magari con il suo orologio, tanto maledettamente ansioso di ritrovarla. Chi ha mai sentito dire che due pie baleniere si mettono a incrociare in piena stagione dietro a una lancia perduta? Ma guarda, Flask, guarda un po' che faccia pallida pallida fin dentro gli occhi. No, non deve essere il giaccone, deve essere il mio figlio.
0: C'è mio figlio con loro. In nome di Dio vi prego, vi scongiuro.
2: Suo figlio! Ah, è suo figlio che ha perduto. Ritiro giaccone e orologio.
3: Ora, come presto si seppe, ciò che faceva più triste questa disgrazia della Rachele era il fatto che non solo uno dei figli del capitano era tra gli uomini della lancia dispersa, ma contemporaneamente tra quelli delle altre lance separate dalla nave durante le nere vicissitudini della caccia s'era trovato un altro suo figlio. Sicché, per un tratto, quel padre disgraziato s'era visto in fondo alla più crudele perplessità, risolta solo per lui dal primo ufficiale, che aveva applicato istintivamente la procedura ordinaria sulle baleniere in simili frangenti, e cioè che quando ci si trova tra lance in pericolo ma separate, si raccoglie sempre per prima la maggioranza. Ma il capitano, per chissà quale motivo di carattere, si era astenuto dal fare accenno a tutto questo, se non quando vi fu forzato dalla glacialità di Acab.
0: Alla fine, quando il resto dell'equipaggio fu sano e salvo a bordo, spinsi la mia nave a vele spiegate, alzai tutti i coltellacci, mi gettai dietro alla lancia mancante, accendendo il fuoco nelle raffinerie per servire da faro e mandando su di vedetta metà della ciurma. Abbiamo percorso il tratto sufficiente per guadagnare la posizione presunta dei nostri dispersi quando li avevamo visti l'ultima volta. Abbiamo ammainato le lance di riserva perché battessero tutti intorno, ma non abbiamo trovato nulla. Io vi chiedo, capitano Acab, vi supplico di unirvi alla nostra ricerca, veleggiando assieme su linee parallele alla distanza di 4-5 miglia. Potremmo dominare, diciamo, un orizzonte doppio. Lasciatemi noleggiare la nave per 48 ore. Pagherò, volentieri, pagherò bene, se non c'è altro modo. 48 ore soltanto, solo questo. Dovete farlo, dovete. E lo farete.
4: Vattene. Lascia pure perdere.
0: Era un ragazzetto di soli 12 anni.
4: Dov'è la balena? Che rotta faceva?
0: Ho dovuto iniziarlo così presto ai pericoli, alle meraviglie di una professione che quasi da sempre era il destino di tutta la sua stirpe. Oh, la prego, capitano Acab, la supplico. Non me ne vado finché non mi dite di sì. Fate a me ciò che vorreste che io facessi a voi in un caso simile, perché anche voi avete un figlio, capitano Acab. Per quanto ancora bambino e sicuro nel nido a casa, Un figlio anche della vostra vecchiaia.
4: Capitano Gardiner, non posso. Anche ora sto perdendo tempo. Addio, addio. Il Signore ti protegga, amico, e possa io perdonare me stesso.
0: Sì.
4: Ma debbo andare.
0: Sì, ora mi commuovete, lo vedo.
4: Piantala!
0: Svelti, ragazzi, svelti. Pronti a bracciare in croce.
4: Fermi! Non toccate niente! Signor Starbuck, guardate l'orologio di Chiesuola e in 3 minuti esatti invitate tutti gli estranei ad andarsene. Poi braccia ancora in vela con la rotta di prima.

presto, le scie delle due navi si divisero e finché la nave estranea fu in vista, la vedemmo straorzare qua e là, dietro ogni punto nero, per quanto piccolo, sul mare. Ma dalla sua corsa a singhiozzo e dal suo andare tortuoso e dolente, si vedeva chiaro che quella nave tutta lacrime di spuma restava sempre senza conforto. Era Rachele che piangeva i suoi figli, perché non c'erano più.

Quella notte, durante il quarto di mezzo, quando il vecchio, come faceva ogni tanto, si staccò dal portello su cui si appoggiava e andò al suo perno, di colpo spinse avanti la faccia ferocemente, fiutando l'aria marina come fa un sagace cane di bordo nell'avvicinarsi a qualche isola selvaggia. Dichiarò che ci doveva essere una balena nei paraggi. Ben presto, quell'odore particolare emesso talvolta a grande distanza dal capodoglio vivo fu percepito da tutta la guardia. E nessuno si meravigliò quando, esaminati la bussola e il mostravento e accertata per quanto era possibile l'esatta direzione dell'odore, Acab ordinò in fretta di alterare un poco la rotta e ridurre le vele.

0: ferma le teste d'albero! Tutti in coperta! Cosa vedi?
1: Laggiù! Soffia!
0: Bel vedere, velaccio e velaccino! Coltellacci in basso e arriva! E alle due bande! Laggiù, soffia! Laggiù, soffia! Gobba come una montagna di neve! È Moby Dick! Nessuno di voi l'aveva vista!
2: Il doblone è mio! Il destino me l'ha riservato! Io solo! E nessuno di voi avrebbe potuto avvistare la balena bianca!
0: Là, soffia! Là, soffia! Là, soffia! Laggiù! Di nuovo! Ora scandaglia! Serra coltellacci! Giù Belvedere, velaccio e velaccino! Pronti a tre lance! Ricordate, signor Starbuck, restate a bordo al comando! Timone! Orza una quarta! Così! Alla via, marinaio, alla via! Laggiù, pinne di coda! No, no, solo acqua nera! Pronte le lance laggiù! Sotto, sotto! Calatevi, signor Starbuck! Calatevi, calatevi, presto, più presto!
1: Va dritta sotto vento, signore! Dritta davanti a noi! Non può averci visti! Ancora!
0: Zitto, marinaio! Pronti ai bracci! Barra giù, tutta! Braccia di punta! Fileggia! Così, bene! Lance, lance!
3: Presto, tutte le lance tranne quella di Starbuck vennero ammainate. Le vele issate, le pagaie all'opera, fulmine, gorgoglianti, filando a sottovento. E Ahab guidava l'assalto. Moby Dick andava nascondendo ancora alla vista tutti i terrori del tronco sommerso, celando del tutto l'orrore deforme della sua mandibola. Ma ben presto la sua parte anteriore si alzò lentamente dall'acqua. Per un attimo tutto il suo corpo marmoreo formò un grande arco, come il ponte naturale nella Virginia. E sventolando nell'aria la coda ammonitrice come una bandiera, il gran dio si mostrò, si tuffò e scomparve. Arrestandosi a mezz'aria e cadendo sull'ala, i bianchi uccelli marini si attardarono bramosi sullo stagno agitato che era rimasto. Coi remi a picco e le pagaie abbassate, le scotte delle vele allentate, ora le tre barche galleggiavano ferme, aspettando la riapparizione di Moby Dick. Ma d'improvviso, mentre aguzzava gli occhi sempre più in fondo agli abissi, vide laggiù un vivido punto bianco, non più grosso di una candida donnola, che saliva con prodigiosa rapidità. E salendo ingrandiva, finché si voltò. E allora si videro chiare due lunghe file storte di denti bianchi, scintillanti. Era la bocca aperta e la mandibola a spirale di Moby Dick. Il corpo immenso, in ombra, ancora mezzo confuso con l'azzurro del mare. Intanto, fin da principio, tutto era stato osservato dalle teste d'albero della nave. Bracciando i pennoni, essa aveva puntato sulla scena ed era adesso così vicina che Ahab nell'acqua le urlò:
0: puntate sulla... addosso alla balena! Spingetela via!
3: La prua del Pequod virò e, spezzando il cerchio incantato, la nave divise efficacemente la balena bianca dalla sua vittima. E come quella s'allontanava tetra, le barche volarono al soccorso. Quando lo tirarono nella lancia di Stubb, gli occhi iniettati di sangue e accecati, il salmastro bianco rappreso nelle rughe, la lunga tensione fisica di Ahab si spezzò ed egli cedette passivo alla debolezza del corpo. Giacque per un po' tutto pesto sul fondo della barca di Stubb, come un uomo calpestato dagli elefanti. E dal profondo gli uscivano lamenti incomprensibili, come suoni desolati che affiorano dalle gole alpine.
4: Il rampone è salvo?
5: Sì, signore, non è stato lanciato, eccolo.
4: Mettilo qui davanti, manca nessuno?
5: 1, 2, 3, 4 e 5. C'erano 5 remi, signore, e ci sono 5 uomini.
4: Bene, Aiutami, marinaio. Voglio alzarmi in piedi. Così, così. La vedo. Laggiù, laggiù.
0: Alza la vela, fuori i remi. Barra!

0: Mentre marciava così, senza dire parola, a ogni giro passava davanti alla sua lancia sconquassata che avevano gettato sul cassero. E stava lì a pancia all'aria. Da un lato la prua a pezzi, dall'altro la poppa spaccata. Alla fine ci si fermò davanti e come a volte in un cielo già nuvoloso passano nuovi stormi di nubi, così sulla faccia del vecchio si sparse un buio più fitto.
1: Il cardo che l'asino ha rifiutato gli pungeva troppo la bocca, signore. Che uomo senz'anima è questo che ride davanti a un relitto? Stab! Stab! Se non ti sapessi coraggioso come il fuoco, di un coraggio meccanico, giurerei che sei un vigliacco! Gemiti e non risate dovrebbero sentirsi davanti a un relitto!
2: Certo, signore. È una vista solenne. Un presagio. E un presagio cattivo.
1: Presagio? Che vuol dire? Un dizionario! Se gli dei vogliono parlare apertamente all'uomo, gli parlano apertamente, da gentiluomini, e non stanno lì a scuotere le teste, fare accenni misteriosi come vecchie comari. Andate! Voi due siete i poli opposti di una stessa cosa. Starbuck è Stab rovesciato e Stab viceversa. E voi due siete tutta l'umanità. Acab sta solo tra i milioni che popolano la Terra e non ha vicini, né dei, né uomini. Fa freddo. Freddo. Ho i brividi. E allora... Oh, arriva. Lo vedi? Segnala sempre. Anche se sfiata 10 volte al secondo. Andrà più lento ora che è notte. Giù i controvelacci e i coltellacci, signor Starbuck. Non bisogna metterla sotto prima di domattina. Non fa che una traversata ora e forse si mette in panna. Barra, oh! Tieni tutta col vento! Arriva giù! Signor Stab, manda uno fresco alla testa di Trinchetto e tieni armato fino all'alba. Ragazzi, quest'oro è mio. Me lo sono guadagnato. Ma lo lascio qui finché la balena bianca crepa. E allora... chi sarà il primo a vederla il giorno in cui crepa, quest'oro è suo. E se quel giorno l'ha visto io di nuovo, allora 10 volte quest'oro lo divido fra tutti. Andate ora! A te il ponte, ufficiale.
0: Così dicendo, si piazzò a metà altezza sulla scaletta e tirandosi il cappello sugli occhi, ci restò fino all'alba, tranne che a intervalli. Si scuoteva per vedere a che punto era la notte.

0: sangue d'una balena. Ma questa velocità del ponte ti monta per le gambe e formicola nel cuore. Siamo in gamba, io e il bastimento. Mi prenda qualcuno e mi butti in mare di schiena, perché mondo boia, ho la spina che fa da chiglia. Certo, non lasceremo polvere.
1: Lì, la coppa lì!
0: Ma giù, soffia, soffia, soffia! Dritto a prua! Sicuro, sicuro, lo sapevo. Non puoi sfuggire. Soffia!
2: Bassi! Fai il tuo ultimo salto nel sole, Moby Dick! La tua ora e il tuo rampone sono vicini! Giù! Giù tutti voi, solo un uomo al trinchetto! Le lance, pronti! A voi la nave, signor Starbuck! Tieniti via dalle lance, ma non troppo lontano! Ammaina tutti!
3: La lancia di Ahab era al centro, ed egli, incitando i suoi uomini, disse che avrebbe preso la balena di testa, cioè vogando dritto alla fronte. Cosa non insolita, perché entro un certo limite questa tecnica nasconde gli assalitori alla vista laterale del pesce. Ma prima di poter raggiungere quel limite, e quando ancora tutte e tre le lance gli stavano chiare davanti, come i tre alberi della nave, la balena bianca, buttandosi avanti in una schiuma tremenda, piombò quasi in un lampo, per così dire, tra le barche. Con le mascelle aperte e la coda che sferzava, offrendo battaglia terribile ad ogni lato. E senza curarsi dei ramponi che le venivano scagliati da ogni lancia, parve soltanto attenta ad annientare, una per una, le tavole di cui quelle erano fatte. Ma manovrate abilmente, voltate di continuo come cavalli addestrati nel campo, le barche per un po' le sfuggirono, benché a volte soltanto per lo spessore di un asse.
0: Il Parsi deve essere rimasto preso.
2: Il vomito nero ti strangoli! Correte tutti a riva, sotto, in cabina, al castello, trovatelo! Non è perduto! Non può essere!
0: Sì, signore. Preso!
4: Preso nei grovigli della vostra lenza! M'era parso di averlo visto andar sotto!
2: La mia lenza! La mia lenza! È morto allora! Morto! Che senso ha questa piccola parola? Che campana a morto vi suona? Che il vecchio Ahab trema come fosse lui il campanile? E anche il rampone? Smuovete quel mucchio lì, lo vedete? Il rampone nuovo, ragazzi, quello della balena bianca! No, no, no! Maledetto idiota! Con questa mano l'ho gettato! È nel pesce! Arriva, oh! Tienilo al gancio! Presto! Tutti ad armare le lance! Raccogli i remi! Ramponieri! I ferri! I ferri! Più in su il controvelaccio! Una tesata alle scotte! Barra, oh! Alla via, per l'anima tua! Girerò 10 volte attorno a questa sfera infinita, sì! E mi ci tufferò dentro, ma la voglio ammazzare!
4: Gran Dio, mostrati solo un istante! Mai! Mai la potrai prendere, vecchio! In nome di Cristo, smetti! È peggio che la pazzia di un demonio! 2 giorni di caccia, 2 volte ridotto a pezzi, la tua stessa gamba strappata ancora una volta, sparita la tua cattiva ombra e tutti gli angeli buoni ti coprono di avvertimenti? Che altro vuoi? Dobbiamo continuare a inseguire questo pesce assassino finché non affoga l'ultimo uomo? Dovremo farci tirare da lui in fondo al mare? O farci trascinare all'inferno? Oh sì, continuare la caccia è un'impietà, è una bestemmia!
2: Starbuck, ultimamente ti ho sentito vicino in modo strano. Da quando tutti e due abbiamo visto, lo sai che cosa? Ognuno negli occhi dell'altro. Ma in questa storia della balena, la tua faccia deve essere per me come la palma di questa mano. Un vuoto, senza voce e forma. Ahab è per sempre Ahab, amico. Tutta questa azione è segnata, immutabile. Ne abbiamo fatto la prova, io e te, 1 miliardo di anni prima che questo oceano si gonfiasse. Insensato. Io sono l'agente del destino. Agisco in base a degli ordini. Sta attento, subalterno, di obbedire ai miei. Prima di annegare, uno che annega risale a galla 2 volte. E poi torna di nuovo, prima di calare per sempre. Così è per Moby Dick. 2 giorni è venuto a galla. Domani sarà il terzo.
0: Sicuro, ragazzi, verrà su ancora una volta, ma solo per sputare l'anima.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti della settima puntata. Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Capitano Gardiner, Rosario Tronolone. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La voce e l'arte ascoltiamo la quarta ed ultima parte del compact disc Callas di Stefano, duetti dalle opere La Bohème di Giacomo Puccini, I Puritani di Vincenzo Bellini, I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Maria Callas soprano, Giuseppe Di Stefano tenore.

Per La Voce e l'Arte avete ascoltato la quarta ed ultima parte del compadisc intitolato Callas di Stefano, duetti dalle opere La Bohème di Giacomo Puccini, I Puritani di Vincenzo Bellini, I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Maria Callas soprano, Giuseppe Di Stefano tenore. E per concludere Jean-Michel de France e la sua grande orchestra.

Con la musica di Jean-Michel de France e la sua grande orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Schermo sonoro trasmettiamo Arena Concerto, prima parte. Brani dalle colonne sonore dei film C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'oceano, The Mission, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il West, Giù la testa. Orchestra Roma Sinfonietta, Orchestra e Coro Nazionale di Spagna, Coro Città di Roma, dirige Claudio Casini, Coro dei Fiorentini, dirige Ruggero Giovannelli, Coro Lirico Sinfonico Romano, dirige Ennio Morricone.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la prima parte di Arena Concerto. Brani dalle colonne sonore dei film C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'oceano, The Mission, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il West, Giù la testa. Orchestra Roma Sinfonietta, Orchestra e Coro Nazionale di Spagna, Orchestra e Coro Nazionale di Spagna, Coro Città di Roma, maestro del coro Claudio Casini, Coro dei Fiorentini, maestro del coro Ruggero Giovannelli, Coro Lirico Sinfonico Romano, ha diretto Ennio Morricone. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Musica per Tutti trasmettiamo Trans-Siberian Express, musica russa da Mosca al Pacifico, arrangiamenti di composizioni di autori vari eseguiti dai salonisti.

Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Trans-Siberian Express, musica russa da Mosca al Pacifico, arrangiamenti di composizioni di autori vari eseguiti dai salonisti. Per la rubrica Commedie musicali trasmettiamo la seconda parte della commedia musicale Sunday in the Park with George, musiche composte da Stephen Sondheim. The original cast dirige Paul Geminiani.

Georgie, how I long for the old view.